Buonasera, eccoci qua, eccovi qua su Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze. Questa è Nervature, la trasmissione che vi parla di piante, di botanica, giardinaggio, biologia, chimica, come quello che faremo oggi, e tanto altro. Io sono Addu, oggi è lunedì all'incirca alle 19, dico all'incirca perché sono in registrata, non sono in diretta. Comunque, vi ricordo lo stesso i contatti della radio. Ci trovate dal sito radiowombat.net, da cui trovate un sacco di informazioni utili riguardo a contatti, news e tutti i podcast delle puntate precedenti. Ma trovate anche lo streaming. Altrimenti, ci ascoltate anche sulle frequenze AM, sulle 13:59 in area fiorentina. Se ci volete contattare, per esempio, lo potreste fare tramite il pad che è diretta@wombat.vado.li. Anche se non sono in diretta, comunque scrivete, vi risponderò alla puntata successiva, non c'è problema. E che dire, quindi, oggi, che giorno siamo? Lunedì 13, luglio. Molto bene, allora intanto mi tocca fare un annuncio che la scorsa puntata vi avevo annunciato che sarebbe iniziato quest'oggi un ciclo di puntate molto bello e interessante riguardo a salute femminile o anzi meglio salute mestruale e cura con le piante, ma tocca rimandare di un'altra settimanina. E quindi comunque rimanete connesse, non vi preoccupate, arriverà, arriverà. E quindi quello che farò oggi è continuare con l'argomento della scorsa settimana, che comunque era molto molto denso e vivo e interessante, perlomeno a mio parere. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate. E come già ho annunciato nella presentazione, è un po' sulla chimica. Però ora non mi vorrei dilungare ulteriormente, come sempre iniziamo prima con un bel pezzo musicale e poi si va dopo nella lettura.

Sì, oggi siamo in questo mood un po' mantrico, sì, oggi va così. Questa era Trance Life di Alex Serra. Ci piace, ci piace. Eccoci, quindi era bella lunghetta, erano 7 minuti scusate, di canzone. Sì, è iniziata così, oggi va bene così. Quindi, cosa vi propongo quest'oggi? Come già annunciavo in apertura, vi andrei a fare, diciamo, il proseguo della scorsa puntata. Nella scorsa puntata vi ho letto un articolo di Enrico Bucci, scritto sul blog di divulgazione scientifica che consiglio molto, che si chiama Lucy sui mondi. Era un articolo del ma maggio, 23 maggio. Che si chiamava Senza anidride carbonica non saremmo qui, e ripercorre un po', giusto per sintetizzarvelo velocemente, com'è che siamo arrivati oggi al ciclo del carbonio, per come lo conosciamo. Quindi spiega che il carbonio, proprio come elemento chimico, è fondamentale per la vita, nel senso che per avere una molecola biologica, diciamo, serve appunto l'elemento del carbonio, e quindi spiega dov'è che questo elemento veniva preso prima, e come invece con l'evolversi della vita siamo arrivati oggi a, appunto, il ciclo del carbonio, che in sintesi prende il carbonio all'atmosfera, no? Come sappiamo, dall'anidride carbonica, appunto, che è quindi CO2, e riesce a organicarlo, si dice. Quindi a renderlo all'interno di una molecola non più minerale, o comunque diciamo non vitale, a una molecola organica. Questo oggi avviene in larga parte grazie al processo della fotosintesi, però non c'è sempre stato, non è sempre esistita la fotosintesi. È molto antica, per carità, però prima veniva fatto in altro modo. Comunque anche oggi esistono, continuano a esistere chiaramente in delle nicchie ecologiche specifiche, dei processi, per esempio anossigenici, eccetera, eccetera, con cui questo carbonio viene appunto processato e reso appunto organico. Non andiamo ovviamente oggi di nuovo a ripercorrere in modo più approfondito di quanto non abbia già fatto adesso, ma andiamo invece a leggere un altro articolo, sempre di Enrico Bucci, che è chiaramente il seguito appunto di quello precedente, sempre pubblicato su Lucy sui Mondi, e questo del 27 giugno, e il cui titolo è Lo zucchero che sostiene le foreste. Quindi siamo sempre sul tema. Chiaramente lo zucchero è C6H12O6, almeno insomma il glucosio, diciamo, base, quindi C, quel C indica sempre il carbonio, quindi l'argomento è quello. Dunque, ecco, inizio con la lettura, mi metterò un po' di sottofondo musicale, sempre su questo languore, ma sì, perché no, oggi siamo un po' così.

Bello, tra l'altro che la canzone stiamo sentendo in sottofondo si chiama Fluyendo, che ora non mi ricordo di preciso quale sia il testo, ma insomma già dal titolo, dal mood, un po' così, tutto che fluisce, tutto che si trasforma, dai, sì, siamo in tema. Ecco, allora inizio la lettura. Il legno di un mobile, il filo di un vestito di cotone, il foglio su cui è stampato un libro, il cellofan lucido di una confezione. In oggetti così diversi c'è quasi sempre la stessa molecola, la cellulosa. Secondo le stime globali più usate, tutta la vita sulla Terra contiene circa 550 miliardi di tonnellate di carbonio e di queste le piante ne concentrano circa 450. La gran parte sotto forma di pareti cellulari, ovvero l'involucro che circonda ogni cellula vegetale che costruisce foglie, radici, fusti, fibre, vasi conduttori e legno. Dentro quelle pareti domina appunto la cellulosa, un polisaccaride, cioè una molecola lunga ottenuta collegando in catena molte unità di zucchero. L'unità che si ripete è il glucosio. Lo zucchero che gli organismi fotosintetici producono a partire dall'anidride carbonica e dall'acqua. Come ha fatto uno zucchero semplice, una molecola che ogni cellula usa per vivere, a diventare una delle forme più abbondanti del carbonio sulla terraferma? Il glucosio è una molecola a 6 atomi di carbonio. Le cellule lo bruciano per ricavare energia, lo convertono in altri composti, lo mettono da parte come riserva. Nelle linee fotosintetiche la sua disponibilità aumentò enormemente perché la fotosintesi usa la luce per ridurre la CO2, cioè per trasferire elettroni al carbonio dell'anidride carbonica e trasformarlo così in molecole organiche più ricche di energia chimica. Scusate, mi introduco, faccio un piccolo disclaimer che ho fatto anche la scorsa volta perché secondo me non è chiarissimo. Quando si dice una linea o una via, anche viene chiamata, in chimica significa un processo, quindi un insieme di reazioni che tutte insieme compiono un processo specifico. Quindi, per esempio, la fotosintesi è un processo chimico, quindi una via chimica. Ecco, per essere più chiare, vado avanti. Quel carbonio in eccesso poteva restare nella circolazione rapida del metabolismo oppure imboccare una strada diversa ed entrare in strutture più stabili. La cellulosa appartiene a questa seconda strada. Glucosio reso insolubile, ordinato in fibre, depositato all'esterno della cellula. Tutto dipende dal modo in cui le unità di glucosio si legano fra loro. Nella cellulosa, il carbonio numero 1 di un'unità si unisce al carbonio numero 4 della successiva con una geometria chiamata beta, che la chimica indica con una formula, appunto beta, la lettera greca, e poi tra parentesi 1-4, quindi beta, ovvero legame dal carbonio 1 al carbonio 4. Da quella geometria nasce una catena dritta, lineare. Molte catene lineari possono affiancarsi e restare unite grazie ai gruppi ossidrilici, ovvero le piccole unità formate da un ossigeno e un idrogeno, che infatti sono scritte trattino OH, che sporgono lungo la catena. Ciascuno stabilisce con i vicini un legame a idrogeno, ovvero un'attrazione più debole rispetto al legame chimico vero e proprio, ma capace, quando si ripete a migliaia lungo catene accostate, di tenerle salde l'una all'altra. A questa coesione si sommano le interazioni di van der Waals, quindi un'altra tipologia ancora di, diciamo, legame o interazione chimica, che sono dovute a minime fluttuazioni nella distribuzione delle cariche elettriche fra molecole contigue. Il risultato dell'unione di tante catene è la microfibrilla, un fascio sottilissimo dello spessore di pochi nanometri, resistente alla trazione e quasi insolubile in acqua, come i singoli fili che, riuniti fra loro, formano una corda. Prima ancora che esistessero le piante terrestri, un materiale esterno e resistente come questo offriva un vantaggio agli organismi microscopici.
La vita di una cellula batterica o algale si gioca spesso nei pochi micrometri di spazio che la circondano e un rivestimento esterno può trattenere acqua attorno alla cellula, rallentare la dispersione delle sostanze utili, aiutarla a aderire a una superficie o a tenersi vicina alle cellule sorelle. Batteri e cianobatteri possiedono enzimi e complessi proteici capaci di sintetizzare cellulosa o polimeri simili e di spingerle all'esterno della membrana. I cianobatteri, in particolare, sono batteri che fanno fotosintesi, quindi batteri fotosintetici, e la loro attività fu decisiva nella storia del pianeta, perché contribuì a riempire di ossigeno l'atmosfera. In organismi simili la matrice extracellulare non serve ancora a costruire foglie o tronchi, ma a stabilizzare un microambiente, ed è su quella stabilizzazione che poteva agire la selezione naturale. Le stromatoliti conservano la traccia geologica di comunità microbiche capaci di plasmare lo spazio intorno a sé. Le stromatoliti sono strutture sedimentari e laminate costruite dall'interazione fra comunità di microorganismi, sedimenti e minerali. Le matrici prodotte dalle cellule intrappolano le particelle, favoriscono la deposizione di strati sovrapposti e registrano l'attività biologica in una forma che può fossilizzare, lasciandoci alcune fra le più antiche testimonianze della vita sulla Terra. Nelle comunità microbiche intervengono molti polisaccaridi diversi e la cellulosa è soltanto uno dei materiali possibili. Più della cellulosa in sé conta la strategia che essa incarna, cioè costruire all'esterno della cellula, a partire da semplici zuccheri, una struttura capace di organizzare lo spazio, trattenere acqua e rendere durevoli le condizioni locali.

La stessa funzione si osserva oggi nel vivente, senza bisogno di leggerla nelle rocce, dentro i biofilm batterici. Bene, un biofilm è una comunità di microrganismi che aderisce a una superficie e si immerge in una matrice prodotta dalle cellule stesse. Quella matrice, fatta di acqua, polisaccaridi, proteine e altre molecole, tiene insieme la comunità e la protegge dalle aggressioni esterne. In alcuni batteri la cellulosa entra direttamente in questa architettura. In certi ceppi di Escherichia coli se ne è descritta una forma modificata, la fosfoetanolammina cellulosa, in cui alla catena è agganciato un gruppo chimico contenente fosforo e azoto che ne cambia le proprietà e ne adatta il comportamento alle esigenze della matrice. A questa scala la differenza che conta per la sopravvivenza è elementare: restare aggrappati dove le condizioni sono favorevoli e tenere coesa la comunità. Nelle linee fotosintetiche dotate di parete, il problema si fa più impegnativo. Una cellula piena d'acqua è sottoposta a una pressione interna. L'acqua entra per osmosi, attraversa cioè la membrana spinta verso il compartimento. Dove i soluti sono più concentrati e il contenuto cellulare preme contro l'involucro esterno. Questa pressione, che si chiama turgore, sostiene la cellula e può alimentarne la crescita, ma senza un contenimento adeguato deforma o fa scoppiare la cellula. Con un involucro troppo rigido, invece, la crescita si blocca. Il materiale della parete deve dunque tenere insieme due qualità difficili da conciliare. Serve resistere alla spinta, ma anche lasciarsi rimodellare. Le microfibrille di cellulosa offrono questa combinazione perché resistono alla trazione e si possono disporre secondo orientamenti scelti. Nella parete la direzione delle fibre frena l'espansione lungo certi assi e la lascia libera lungo altri. Una cellula avvolta da fibre disposte di traverso tende ad allungarsi nella direzione meno vincolata. Così la pressione interna dal rischio diventa invece una forza utilizzabile e l'orientamento delle fibre stabilisce in anticipo dove la crescita potrà procedere. Avevano un vantaggio le varianti cellulari in cui la sintesi, la disposizione e il rimodellamento della cellulosa miglioravano insieme il controllo del turgore e la capacità di espandersi. Scusate, faccio un piccolo inciso, forse rende più chiara la cosa. A differenza nostra, animali, che abbiamo tendenzialmente delle ossa che ci tengono su e poi la carne intorno che prende una certa forma, ma anche grazie ai muscoli hanno una forma specifica, nel caso delle piante invece le piante stanno su grazie alle cellule stesse, cioè non hanno una divisione tra osso e carne come abbiamo noi, va bene? Ci sono delle cellule che hanno più funzione strutturale e altre meno, sì, però di base la cellula vegetale è strutturata bene o male sempre nello stesso modo, quindi c'ha tutti gli organelli interni, un po' come una cellula animale, anche se alcuni differiscono, e, con tutte le sue funzioni di metabolismo, eccetera, e poi intorno ha appunto la parete cellulare di cui stiamo parlando, no? Quindi quella dove si trova la cellulosa, che, come state capendo appunto all'articolo, ha una sua struttura rigida ma non troppo, appunto come stiamo dicendo, che è quella che dà sia la struttura che la forma anche della pianta. Quindi un tronco di un albero è così perché tutte le cellule, tutti i mattoncini del tronco, ok, messi insieme fanno quella forma, cioè non è casuale, è la pianta che per la sua genetica decide, o mettetela come volete, che deve crescere in quella forma, in quella direzione, compresi tutti gli stimoli esterni, ovviamente tropici, che la portano più da un lato, verso la luce, verso la gravità, eccetera, eccetera. Ok,
chiusa parentesi, era per essere un po' più, forse, spero, un po' più chiari. Vado avanti quindi nella lettura. Nelle piante la cellulosa viene fabbricata sul posto alla membrana plasmatica che racchiude la cellula, da complessi proteici fatti di cellulosa sintasi. Cellulosa sintasi è un enzima, ovvero una proteina che guida una certa reazione chimica. Aggiunge un residuo di glucosio dopo l'altro a una catena in crescita e la spinge verso l'esterno. Molte di queste sintasi, ovvero di queste proteine, si raggruppano in complessi a rosetta, così chiamati per la disposizione che assumono nella membrana. E mentre la rosetta scorre, produce catene di glucano, cioè catene zuccherine, che fuori dalla cellula si raccolgono in microfibrille. Sotto la membrana corrono i microtubuli corticali. Questi sono filamenti del citoscheletro, che è un po' l'impalcatura proteica che organizza forma e direzione all'interno della cellula vegetale. L'orientamento di questi filamenti contribuisce a guidare la deposizione della cellulosa e la parete riceve così all'esterno una trama coerente con l'ordine interno della cellula. La crescita orientata delle singole cellule si ritrova amplificata nella costruzione dei tessuti. La morfogenesi, ovvero la formazione della forma durante lo sviluppo, dipende da cellule che si allungano, si dividono e si specializzano secondo rapporti spaziali coordinati. E le microfibrille partecipano a questo gioco perché traducono la chimica del glucosio polimerizzato in vincoli meccanici. Una foglia, un fusto, una radice, una nervatura, un vaso conduttore richiedono pareti con proprietà diverse a seconda della posizione e del compito di ciascuna cellula. Su questo poteva agire la selezione a vantaggio delle mutazioni che miglioravano la sintesi della cellulosa, la sua disposizione nella parete o la sua combinazione con gli altri componenti. La parete vegetale divenne presto un composito, un materiale in cui i componenti diversi cooperano, ciascuno con le sue proprietà. Le microfibrille di cellulosa vi sono immerse in emicellulose, in pectine e in tessuti anche più induriti, per esempio la lignina. Le emicellulose sono polisaccaridi più variabili che collegano e regolano l'assetto delle microfibrille. Le pectine invece sono polimeri ricchi di zuccheri acidi, trattengono acqua e danno plasticità alla parete. La lignina invece è un polimero aromatico, rigido e difficile da degradare. Aromatico, scusatemi, intrometto. Indica la forma geometrica a esagono, a cerchio, diciamo, della molecola. Non è per forza che è una molecola che ha un odore aromatico, ok? Ok, grazie a questi altri polimeri, la stessa fibra di cellulosa può formare pareti cedevoli, dove la cellula sta ancora crescendo, oppure invece pareti rigide o poco degradabili, dove il tessuto deve sostenere il peso durante il tempo.

Continuiamo quindi con la lettura. L'uscita dall'acqua cambiò la scala del problema. Un organismo fotosintetico esposto all'aria deve trattenere l'acqua che tenderebbe a perdere. Deve reggersi contro la gravità e tenere le superfici aperte alla luce, fare circolare anche i fluidi fra la parte sotterranea e quella aerea. Le pareti cellulari, che già servivano a contenere il turgore, divennero allora anche elementi di sostegno e di trasporto. Quelle primarie accompagnavano la cellula mentre cresceva, quelle secondarie venivano deposte dopo, quando la cellula aveva quasi finito di espandersi e doveva assumere una funzione meccanica o conduttiva. L'incontro fra cellulosa e lignina diede strutture più rigide e meno permeabili, più resistenti alla compressione, e piante più solide poterono sollevarsi sopra il suolo e intercettare più luce. Una parte decisiva di questo aumento di taglia la rese possibile lo xilema, il tessuto che porta l'acqua dalle radici fino alle foglie. L'evaporazione dalle foglie tira verso l'alto la colonna d'acqua e genera tensione nei condotti. Le pareti devono resistere al collasso mentre il liquido viene trascinato verso altezze sempre maggiori. Cellulosa e lignina danno ai condotti la rigidità e la stabilità necessarie. Una pianta più alta guadagna più luce, sì, ma paga il prezzo di sostenere i tessuti e di sollevare acqua. E la microfibrilla di cellulosa, incorporata nelle pareti secondarie lignificate, è parte della soluzione anatomica a questo conto da pagare. Da quell'architettura discendono i tessuti conduttori e con loro i tronchi.

Nel legno la cellulosa immagazzina carbonio dentro una struttura destinata a durare anni, in compagnia di altri materiali. Il legno è un composito, microfibrille di cellulosa annegati in una matrice di lignina ed emicellulose. La cellulosa vi porta alla resistenza alla trazione, la lignina alla rigidità e la difficoltà a essere demolita. Ed è soprattutto la lignina a spiegare perché quel carbonio resti immobilizzato così a lungo. Un tronco è fatto di cellule dalle pareti secondarie ispessite, di fibre e di vasi, e in esso la cellulosa compare a tutti i livelli di un'organizzazione gerarchica. Catene, microfibrille, pareti, tessuti, anelli di crescita. Nella competizione per la luce ebbero la meglio le piante capaci di alzarsi sopra le altre, di tenere superfici fotosintetiche estese e di mantenere i propri organi per molte stagioni. E ogni aumento di dimensione chiedeva nuova parete da costruire. Le centinaia di miliardi di tonnellate di carbonio, oggi chiuse nelle piante, vengono anche da questa lunga moltiplicazione di cellule capaci di fabbricare pareti di cellulosa e di conservarle in corpi vegetali sempre più grandi. Quel carbonio torna negli ecosistemi con tempi diversi. Nel ciclo del carbonio si chiama sink, o che significa pozzo, ovvero un serbatoio che per un certo periodo assorbe più carbonio di quanto ne restituisca. E la cellulosa è uno dei grandi serbatoi strutturali del carbonio vegetale. Quanto a lungo quel carbonio resti immagazzinato dipende dalla vita della pianta e dalla velocità della sua decomposizione una volta morta. Dalla quantità di lignina, quindi, dall'umidità, dall'ossigeno disponibile, dal tipo di suolo, dall'eventuale seppellimento della materia organica. Un tessuto giovane può essere demolito in fretta dopo la morte, mentre invece un tronco lignificato resiste a lungo. Dove l'ossigeno scarseggia, oltretutto, una parte della materia organica si accumula in torbe e sedimenti. La cellulosa rallenta il ritorno del carbonio alle sue forme più semplici, ma il ritmo di quel ritorno è una faccenda dell'intero ecosistema. Faccio un altro inciso, scusate, parla di ossigeno perché, semplicemente, quando la materia organica viene decomposta, se c'è tanto ossigeno viene decomposta più velocemente dai microrganismi, se ce n'è poco viene decomposta più lentamente o addirittura con processi proprio diversi, cioè con formule chimiche, insomma, diverse. Vado avanti. La sua stessa abbondanza la trasformò in una risorsa per altri organismi. Quindi i legami beta 1-4 di cui parlavamo all'inizio sono difficili da spezzare senza enzimi fatti apposta. Le cellulasi e batteri, funghi e protisti ne hanno evoluti di molte varietà. Gli animali erbivori, che da soli non saprebbero digerire la cellulosa, si affidano proprio a microbi simbionti che ospitano all'interno del loro apparato digerente. La simbiosi è una relazione stretta fra organismi diversi e qui l'animale offre riparo e nutrimento, mentre i microbi demoliscono la cellulosa e restituiscono molecole utilizzabili. Una molecola selezionata per la sua resistenza finì così per diventare anche una riserva alimentare, aperta a chiunque possedesse gli strumenti biochimici per forzarla. Io direi di fare una piccola pausa musicale, nonostante il sottofondo che finora stavamo appunto sentendo, ma vi metterei proprio un pezzo dall'inizio alla fine. Che cosa vi metto? Vi metto Toma Tabù, un nome molto carino, delle Zap Mama, un gruppo che già abbiamo sentito più volte qui su Nervature. Scusate, devo ancora stopparlo questo tappetino, però eccolo qua. Quindi Toma Tabù, Zap Mama, buon ascolto. Invece no, perché stanno ancora andando due canzoni insieme. Ho il vizio ultimamente di fare questa cosa, non so quando è che sia partita questa. Vediamo se ce la fa, eh. Mannaggia.
Niente, mi si sta complicando la questione sempre di più. A volte succede, eh? A volte succede, ma ce la faremo. Forse.

Meravigliosa, meravigliosa questa canzone. Come avete capito, ne abbiamo sentite due, non solo una. Quindi la prima era Toma Tabù e questa che è appena terminata era Brlack. Questo è il suo nome, giuro. Cioè, proprio c'è tre R, Brlack. E tra l'altro ho appena visto adesso il video per la prima volta ed è stupendo. Quindi ve lo consiglio. Tanto nella pagina del post podcast metterò anche tutti i nomi, come sempre, delle musiche che ascoltiamo insieme, quindi la potete ritrovare anche facilmente. Sì, video veramente tenerissimo. Queste cinque donne che cantano, tra l'altro vorrei farvi notare che la canzone che abbiamo appena sentito erano solo voci, non c'era nessun altro strumento musicale se non le cinque voci. Bene, bene, direi di proseguire quindi con la lettura, perché siamo nel vivo a questo punto. Magari però un sottofondino si può anche mettere, perché no? Quando ci va si può avere.

cui la cellulosa è un componente strutturale fabbricata dalle cellule della loro epidermide attraverso una cellulosa sintasi perfettamente funzionante. I tunicati sono gli unici animali al mondo capaci di produrre cellulosa, una chimica che associamo soprattutto a batteri e piante e poche altre forme di vita normalmente. Verrebbe spontaneo leggerla come l'ennesimo caso di convergenza evolutiva, ovvero una soluzione così buona che perfino un animale, partendo da zero, l'avrebbe trovata per conto proprio. La cellulosa sintasi delle ascidie, però, racconta una storia diversa e più sorprendente. Questo gene, i tunicati l'hanno ricevuto già pronto da un batterio, attraverso quello che si chiama un trasferimento genico orizzontale. Di norma un organismo eredita i propri geni dai genitori, e questo si dice in verticale, una generazione dopo l'altra. Il trasferimento orizzontale invece è il passaggio di DNA fra organismi che non sono genitore e figlio. Spesso, tra l'altro, avviene fra specie lontanissime, fra rami remoti dell'albero della vita. Lo stesso meccanismo con cui i batteri si scambiano di continuo geni, compresi quelli della resistenza agli antibiotici. È un evento raro negli animali, ma quando accade può cambiarne il corso. In un antenato comune di tutti i tunicati attuali, più di 500 milioni di anni fa, nel pieno dell'esplosione cambriana, il gene batterico per costruire cellulosa entrò in un genoma animale e vi ci restò, trasmesso da allora a tutta la sua discendenza. Quel gene porta ancora la firma della propria origine. Ha una struttura a mosaico che non si ritrova così né nei batteri né nelle piante, con il dominio della cellulosa sintasi affiancato a un secondo dominio affine agli enzimi che la cellulosa la tagliano. Questo si chiama la cellulasi. È come se nel salto da un regno all'altro, accanto al meccanismo per costruire la fibra, fosse migrato anche qualcosa che somiglia allo strumento per smontarla. Quale funzione abbia davvero quel secondo dominio nell'animale resta però ancora da chiarire.

La trasferibilità della cellulosa, fin qui una metafora, la stessa soluzione ritrovata in contesti diversi, qui diventa letterale. A passare di mano è stata l'istruzione genica stessa, copiata di peso da un ramo all'altro della vita. Una soluzione evolutiva riuscita può diffondersi in due modi, venendo riscoperta in maniera indipendente oppure venendo acquisita già fatta, e la cellulosa, materiale tanto utile quanto antico, ha imboccato tutte e due le strade. I nostri parenti più stretti fra gli invertebrati si rivestono di una fibra che diremmo vegetale grazie a un gene di origine batterica, una sola molecola che nel costruirsi tiene insieme batteri, piante e animali. Gli usi tecnici della cellulosa riprendono proprietà che la fibra possedeva già nelle pareti vegetali. Il cotone è fatto delle cellule epidermiche del seme, allungate in fibre di cellulosa quasi pure. Il lino viene dalle fibre del fusto, invece, quelle che nella pianta avevano funzione meccanica, e la loro resistenza alla trazione è ciò che permette di filarle e tesserle. La carta nasce dallo stesso materiale disgregato, fibre vegetali sospese in acqua, distese in uno strato sottile e lasciate asciugare. Durante l'asciugatura, i gruppi ossidrilici della cellulosa stringono nuovi legami idrogeno fra fibra e fibra. La parete vegetale viene smontata e ricomposta in una superficie che trattiene l'inchiostro, e su questa trasformazione si regge buona parte della memoria scritta dell'umanità. La chimica industriale ha sfruttato proprio la fila regolare di gruppi ossidrilici lungo la catena.

Agganciando gruppi in nitrato si ottiene il nitrato di cellulosa usato in pellicole, in lacche, in esplosivi e nelle prime materie plastiche, con il difetto di essere, beh, un po' infiammabile. Agganciando gruppi acetile si ottiene l'acetato di cellulosa, impiegato in fibre, in film e plastiche. Dalla cellulosa resa lavorabile e poi rigenerata, vengono poi la viscosa sotto forma di fibra e il cellofan sotto forma di pellicola sottile e trasparente. Ogni modifica cambia la solubilità, la flessibilità, la trasparenza e la lavorabilità, partendo sempre dalla stessa catena che nelle pareti vegetali interagisce con l'acqua, con le emicellulose e con le pectine. C'è poi una cellulosa che gli stessi batteri ci forniscono in reti molto pure, libere da lignina ed emicellulose. Reti idratate, porose e resistenti. La biocompatibilità è la capacità di un materiale di stare a contatto con i tessuti vivi senza provocare reazioni incompatibili con l'uso a cui è destinato. Medicazioni, supporti per la rigenerazione dei tessuti, sistemi a rilascio controllato di farmaci e scaffold, l'impalcatura su cui le cellule vive aderiscono e si organizzano, sfruttano esattamente queste qualità e la rete che il batterio costruiva per sé si lascia produrre in condizioni controllate e adattare a usi biomedici.

La nanocellulosa infine porta la stessa molecola alla scala in cui l'ordine fisico arriva a modificare il comportamento della luce. Disaggregando la parete fino alle sue componenti più fini si ottengono le nanofibrille. Sono filamenti lunghi e sottili, e poi i nanocristalli, segmenti più corti e rigidi ricavati dalle regioni cristalline. A questa scala la superficie esposta diventa enorme rispetto alla massa e il materiale può formare gel, film, membrane e composti leggeri. In certe condizioni i nanocristalli si dispongono da soli in fasi chirali nematiche. Una fase nematica è uno stato ordinato in cui particelle allungate si allineano. E chirale invece indica che l'allineamento ha un verso di avvolgimento, come una vite destrorsa oppure invece sinistrorsa. Quando il passo di questa struttura ad avvitamento è confrontabile con la lunghezza d'onda della luce visibile, la riflessione selettiva genera un colore strutturale, una tinta che dipende dalla geometria del materiale, anziché da un pigmento. Mi introduco io, infatti il pigmento è una molecola, cioè che per la sua struttura molecolare, quindi per la composizione, tutti gli elementi che lo compongono e per la posizione geometrica nello spazio in cui questi elementi si posizionano, va a finire che assorbe certe frequenze della luce, perlomeno quella visibile, e ne rilascia le altre, che sono quelle di cui proprio a noi ci appare il colore. E invece, ecco, in questo caso diceva una roba diversa, no? Diceva la forma, diciamo, del materiale, forma molecolare del materiale, è quella che poi ne preclude, insomma, poi la luce riflessa. Siamo in chiusura di questo articolo, vi leggo quindi l'ultimo paragrafetto. Resta questa apparente sproporzione tra una minuscola causa e i suoi incredibili effetti. Una sola regola di legame, il glucosio unito al glucosio in configurazione beta-1-4, ripetuta milioni di volte. Da quella regola l'intera impalcatura del mondo vegetale, il carbonio trattenuto per stagioni dentro un tronco, la carta su cui scriviamo, la fibra che indossiamo, i colori che la geometria sa generare pur senza colori. È una risposta che cambia scala senza cambiare principio. Tiene insieme una pellicola di batteri, solleva un albero di 30 metri e si lascia smontare e riscrivere nelle nostre mani in forme, addirittura, che nessuna pianta aveva ancora mai costruito.

Ed eccoci quindi giunte alla fine anche di questa puntata, lunedì 13 luglio 2026. Questa era Nervature. Abbiamo letto in questa e nella scorsa puntata due articoli scritti da Enrico Bucci e pubblicati sul blog Lucy sui Mondi, che è un blog di divulgazione scientifica che, come vi dicevo in apertura, consiglio. E quindi spero vi siano interessati. A me piaceva molto il taglio che avevano, quello che un po', ecco, ha sintetizzato anche alla fine di questo articolo. Quindi partire dal piccolo e capire come una cosa così che sembra piccola, ininfluente, invece regola un'infinità veramente di cose nella chimica, nella biologia e quindi anche nella vita. E quindi insomma capire un po' da dove vengono le cose, come stanno in relazione fra loro. E bene, quindi oggi, per oggi è tutto con Nervature. Io vi saluterei con un ultimo pezzo, come sempre, e ci risentiamo settimana prossima, quindi sempre lunedì alle 19 più o meno. Che dire, buona serata a tutte e tutti, rimanete connesse su Radio Wombat. Tra l'altro vi ricordo di nuovo il sito radiowombat.net, perché in estate, nella quale un pochino dobbiamo ammettere che il palinsesto nostro si svuota un po', perlomeno dalle dirette, potete invece dal sito ritrovare appunto tutti i podcast delle puntate di tutte le trasmissioni vecchie, nuove, scherzo, nuove no, comunque. Concluse e non concluse, tra l'altro. Bene, bando alle ciance, vi saluto con un ultimo pezzo. Queste sono le Nubians, o Nubion, non so bene come si dica, e questo pezzo è Makeda. Ciao ciao.

0: Signor Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
1: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta Radio Womba.

0: problema.
1: Anche le foche bevono Radio Wombat.

E buonasera, buonasera, eccovi qua, ben ritrovate, ben ritrovati su una nuova puntata di Nervature, Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze, dove ci trovate come sempre dal sito radiowombat.net, che vi invito calorosamente a spulciare per vedere tutte le varie informazioni e i podcast di tutte le nostre puntate. Ci trovate però anche, oltre che su streaming, anche sulle frequenze AM 1359 nell'area fiorentina. Vi do un ultimo recapito che è il PAD, ovvero il foglio di testo condiviso che usiamo per chiacchierare con voi in diretta e non. Oggi, tra l'altro, non sono in diretta. Quindi il PAD si raggiunge dal link direttawombat.vado.li. Che dire, oggi nuova puntata appunto di Nervature, la trasmissione che vi parla di piante e tanto altro. E oggi continuiamo con l'audiolibro che già abbiamo, avete sentito. Audiolibro di che cosa? Di Tistù e i pollici verdi. Un libro delizioso, dicono essere per bambini, ma come avete sentito, non solo. Quindi, libro di Maurice Druon del 1957. E che dire, vi lascio quindi a questa puntata, non prima di ricordarvi che diciamo, l'accompagnamento sonoro è fornito dal Mercante Musicale, e quindi un grande grazie al Mercante Musicale. E con Nervature ci risentiamo lunedì prossimo, come sempre, alle 19. Ciao ciao!

Ci sono silenzi che ti fanno svegliare. Quella mattina Tistu saltò giù dal letto perché la grande sirena non suonò. Si avvicinò alla finestra. La fabbrica di Miralà era chiusa. Le ciminiere non fumavano più. Tistu corse subito in giardino. Seduto sulla cariola, Mustacchio leggeva il giornale, cosa che capitava di rado. «Ah, eccoti qua!» gridò. «Quando un lavoro è fatto bene, bisogna dire che è fatto proprio bene! Non avrei mai creduto che potessi ottenere un risultato così bello!» Mustacchio era raggiante, esultava. Abbracciò Tistu, il che significa che gli avvolse la testa coi suoi baffi. Poi, con quella lieve malinconia di chi ha portato a termine un compito, aggiunse: «Non ho più niente da insegnarti. Adesso ne sai quanto me. E vai molto più spedito.» Detto da un maestro come Mustacchio, quel complimento scaldò il cuore di Tistu. Poi, nei pressi della scuderia, Tistu incontrò il suo pony. «È fantastico!» gli sussurrò Tistu nel suo morbido orecchio bigio. «Ho fermato una guerra con i fiori!» Ginnasta non parve molto sorpreso. «A proposito», rispose, «gradirei molto la manciata di trifoglio bianco. A colazione è il mio preferito e nel prato ne trovo sempre meno. Prova a ricordartelo ogni tanto.» Quelle parole lasciarono Tistu stupefatto. Non certo perché il pony parlava, di quello si era già accorto da tempo, ma perché sapeva dei suoi pollici verdi. «Fortuna che Ginnasta non parla mai con nessuno tranne che con me!» E allora ritornò pensoso verso casa. Quel pony la sapeva proprio lunga.

Nella casa che brilla le cose non andavano più come al solito, tanto per cominciare le finestre brillavano di meno. Amélie aveva smesso di cantare davanti ai fornelli. Nina, Nina, che hai fatto della vita? Che era la sua canzone preferita. E quindi niente, non la cantava più, ma Carolus il domestico pure non tirava più a lucido la ringhiera. La signora madre era uscita dalla sua camera alle 8, come quando partiva per un viaggio. Stava prendendo il caffè latte nella sala da pranzo, o meglio, aveva il caffè latte davanti senza averlo neppure toccato. A malapena si accorse di Tistù che attraversava la stanza. Il signor padre non era andato in ufficio, era nel salone grande insieme al signor Bombardino e tutti e due si muovevano a grandi passi, in modo scomposto, talvolta scontrandosi, talvolta dandosi le spalle. Nella loro conversazione c'era aria di tempesta. Rovina, disonore, chiusura, licenziamento! Gridava il signor padre. Il signor Bombardino rispondeva come l'eco di un tuono che rimbomba tra le nuvole. Cospirazione, sabotaggio, attentato pacifista. Ah, i miei bei cannoni, riprendeva il signor padre. Tistù, sulla soglia della porta socchiusa, non osava interromperli. Ecco come sono fatti grandi, si disse. Il signor Bombardino diceva l'altro giorno che tutti sono contro la guerra, ma che è un male inevitabile e non c'è niente da fare. Poi, a un tratto, io riesco a impedire una guerra e loro dovrebbero essere contenti, invece no, si arrabbiano. Al che il signor padre, urtando involontariamente la spalla del signor Bombardino, esclamò fuori di sé: Ah, se avessi tra le mani quel miserabile che ha seminato i fiori nei miei cannoni! Ah, magari ce lo avessi io, rispose il signor Bombardino. Ma potrebbe anche darsi che non ci sia un responsabile, potrebbe essere l'opera di potenze superiori. Bisogna aprire un'inchiesta per alto tradimento. Tistù, lo sapete, era un bambino coraggioso. E fu così che aprì la porta, si diresse sotto il grande lampadario di cristallo, al centro del bel tappeto con le ghirlande, e si fermò di fronte al ritratto del signor nonno. Prese fiato e disse: Sono stato io a seminare i fiori nei cannoni. Poi chiuse gli occhi aspettando il ceffone. Ma il ceffone non arrivò. E lui socchiuse un po' le palpebre. Il signor padre stava impalato in un angolo nel soggiorno, il signor Bombardino al capo opposto. Entrambi guardavano Tristù, ma come se non lo vedessero. C'era da chiedersi se avessero udito e compreso. Ecco, non mi credono, pensò Tristù. E per confermare la sua confessione si mise a enumerare le sue prodezze, come fossero la soluzione di una sciarada. Allora, i convolvoli nella baraccopoli, sono stato io. La prigione, ecco, ero ancora io. La trapunta di Pervinca, quella per la bambina malata, ero di nuovo io. E poi i baobab nella gabbia dei leoni, sempre io. Il signor padre e il signor Bombardino continuavano a fare le belle statuine. Le parole di Tistù evidentemente non riuscivano a penetrare le loro teste. Avevano entrambi l'aria di chi sta per dirti: Adesso basta con tutte queste sciocchezze, lascia in pace i grandi. Credono che io voglia darmi delle arie, devo dimostrargli che è la verità. Allora si avvicinò al ritratto del signor nonno. Posò i pollici sul cannone che faceva da bracciolo al venerando fondatore della fabbrica di Miralà e li tenne fermi per qualche secondo. La tela ebbe un leggero fremito e dalla bocca del cannone fece capolino un ramo di mughetto su cui spuntarono prima una foglia, poi un'altra e poi i fiorellini bianchi. Ecco fatto, disse Tistù. Vedete, ho i pollici verdi. Si aspettava che il signor Bombardino diventasse paonazzo e che il signor padre sbiancasse, ma avvenne il contrario. Il signor padre si accasciò su una poltrona col viso completamente rosso, mentre il signor Bombardino finì lungo il tappeto.
pallido come una patata. Tistu dedusse da quel duplice segno che far spuntare i fiori dai cannoni era una cosa che sconvolgeva gravemente la vita dei grandi. E così uscì dal salone, con la guancia intatta, a dimostrazione che il coraggio viene sempre premiato.

capitolo 18, dove qualcuno dei grandi finisce col rinunciare alle sue idee belle fatte. Il signor padre, come avete avuto modo di constatare nel corso di questa storia, era un uomo dalle decisioni rapide. Eppure, stavolta gli ci volle un'intera settimana per riflettere e affrontare la situazione. Circondato dai suoi più validi ingegneri, teneva diverse riunioni direttive alle quali prendeva parte il signor Bombardino. Poi si chiudeva nel suo ufficio da solo e ci restava lunghe ore con la testa tra le mani. Prendeva appunti e poi li strappava, poi li riprendeva e li ristrappava. La situazione si poteva così riassumere. Tistù aveva i pollici verdi, si serviva dei suoi pollici verdi e, servendosi dei suoi pollici verdi, aveva bloccato la fabbrica di Miralà. I ministri della guerra e i generali in capo che si rifornivano abitualmente da Miralà avevano infatti prontamente annullato gli ordini e cessato ogni rapporto commerciale. «Tanto vale rivolgersi al fioraio», dicevano. Una soluzione in realtà c'era e passò per qualche mente priva di immaginazione. Chiudere Tistù in un carcere per disturbo dell'ordine pubblico, informare la stampa che il responsabile non era più in condizioni di nuocere, ritirare dai clienti i cannoni fioriti per sostituirli con armi di ultimo modello e inviare una circolare a tutti i generali per informarli che la fabbrica era in grado di ripartire con la consueta produzione. Ma il signor Bombardino, sì, proprio il signor Bombardino, si oppose a questa decisione. «Non si riparte facilmente da un colpo così», disse senza gridare. «La diffidenza peserà a lungo sulle nostre merci e inoltre mettere Tistù in carcere non servirebbe a niente. Il bambino sarebbe in grado di far crescere delle querce con radici capaci di abbattere i muri e consentirgli di scappare. Non ci si può opporre alle forze della natura». Il signor Bombardino era proprio cambiato. Dal giorno della caduta in salotto le sue orecchie si erano schiarite, la voce si era placata. E poi, perché non dirlo? Il signor Bombardino soffriva al pensiero di Tistù vestito a righe che girava in tondo nel cortile di un carcere, fosse anche fiorito. Il carcere è una di quelle cose a cui si pensa facilmente quando si tratta di sconosciuti, ma quando ci va di mezzo un bambino a cui per giunta si vuole bene, la cosa è tutta diversa. Malgrado i rimproveri, gli zeri, il ceffone, non appena il signor Bombardino aveva sentito parlare di carcere, aveva scoperto di voler del bene a Tistù, di essersi affezionato e di non riuscire a sopportare l'idea di non vederlo più. È così che sono fatti talvolta quelli che gridano tanto.

In ogni caso, il signor padre si sarebbe fermamente opposto all'incarcerazione di Tistù. Il signor padre era buono, ve l'ho detto, era buono ed era un mercante di cannoni. A prima vista sembravano due cose un po' incompatibili. Il signor padre però adorava suo figlio e fabbricava armi che rendevano orfani i figli degli altri. È una cosa che accade più spesso di quanto non si creda. Avevamo raggiunto due traguardi, disse un giorno alla signora madre. Fabbricare i cannoni migliori del mondo e fare di Tistù un bambino felice. Ma a quanto pare le due cose non possono più andare di pari passo. La signora madre era dolce, bella e gentile, una persona squisita. Ascoltava sempre con molto interesse e spesso con ammirazione le parole del marito. E dopo la malaugurata faccenda della guerra dei più qui si era sentita un po' in colpa, vagamente, senza capire il perché. Una mamma si sente sempre un po' in colpa quando il figlio crea complicazioni alla vita dei grandi e rischia di preoccuparsi delle noie. Che fare, caro, che fare? Disse lei. A preoccuparmi è tanto la sorte di Tistù quanto quella della fabbrica, riprese il signor padre. Noi ci eravamo fatti un'idea sul futuro del nostro bambino. Pensavamo che sarebbe succeduto a me, così come ho fatto io con mio padre. Aveva la strada tracciata, fortuna, reputazione. Era un'idea bella e fatta, disse la signora madre. Eh sì, un'idea bella e fatta e molto comoda. Ma adesso dobbiamo farcene un'altra. Questo bambino non è portato per le armi, è evidente. La sua vocazione sembrerebbe più il giardinaggio. E allora il signor padre si ricordò le parole del signor Bombardino. Non ci si può opporre alle forze della natura. Certo, non ci si può opporre alle forze della natura, pensò il signor padre, ma si può sempre servirsene. Drizzò la schiena, fece tre passi per la stanza, si voltò e si sistemò le punte del panciotto. Mia cara moglie, annunciò, ecco la mia decisione. Sono sicura che sarà perfetta, disse la signora madre, con gli occhi rosati dalla commozione, scorgendo nel signor padre un che di eroico, di emozionante, e i suoi capelli più brillanti che mai. Trasformeremo la fabbrica di cannoni in una fabbrica di fiori. I veri uomini d'affari conoscono il segreto di questi improvvisi capovolgimenti di fronte, di queste brusche deviazioni dinanzi all'avversità. Si misero subito tutti all'opera. Il successo fu immediato. La battaglia, a colpi di violette e di ranuncoli, aveva fatto scorrere fiumi di inchiostro in giro per il mondo. L'opinione pubblica era preparata. Tutti gli avvenimenti pregressi, le fioriture misteriose, finanche il nome della città, Mirala dei Fiori, contribuirono allo sviluppo della nuova fabbrica. Il signor Bombardino, cui era stata affidata la pubblicità, fece appendere per le strade degli enormi striscioni con su scritto «Piantati fiori che crescono in una notte». Oppure anche «I fiori di Mirala crescono persino sull'acciaio». Ma il suo slogan migliore fu senza dubbio: dite no alla guerra, ma ditelo con i fiori. E così i clienti accorsero numerosi e la casa che brilla ritrovò la prosperità.

0: Voi magari penserete che sia stato detto tutto, senz'altro vi sembrerà di conoscere bene Tistù. Sappiate allora che non si conosce mai nessuno per davvero. I migliori amici riservano sempre qualche sorpresa. Certo, Tistù non faceva più mistero dei suoi pollici verdi. Anzi, se ne parlava tanto e lui era ormai un bambino famoso, non soltanto a Miralà, ma in tutto il mondo. La fabbrica andava a meraviglia, le nuove ciminiere erano tutte ricoperte di verde e di fiori brillanti. Nei reparti si distillavano i profumi più vari. Si fabbricavano tappeti di fiori per arredare gli appartamenti e tinture di fiori per sostituire le tappezzerie e la carta da parati. Ogni giorno venivano spediti vagoni interi di giardini. Il signor padre aveva persino ricevuto un ordine per un grattacielo. A quanto pare, gli abitanti di quegli appartamenti spesso venivano colti da una specie di febbre che li spingeva a buttarsi dalle finestre del 130° piano. A furia di vivere così staccati da terra, per forza si sentivano a disagio e perciò si pensò che i fiori potessero servire a guarire quelle vertigini. Mustacchio era diventato il consigliere capo delle colture. Tistù non faceva che perfezionare la sua arte. Adesso inventava nuovi fiori. Era arrivato a creare la rosa azzurra, in cui ogni petalo sembrava un pezzo di cielo. Aveva messo a punto due nuove tinte di sole, il sollevante color aurora e il solcalante color rosso porpora ramato. Quando finiva andava a giocare in giardino con la bambina guarita, mentre il suo pony mangiava solo trifoglio bianco. «Allora, sei contento adesso?» gli chiese Ginnasta un giorno a Tistù. «Oh sì, sono contentissimo!» «Non ti annoi?» «Per niente!» «Non ti viene voglia di lasciarci? Resti qui con noi?» «Ma certo, perché mi fai certe domande?»
1: «Oh, è solo un'idea.»
0: «Che vuoi dire? Forse che la mia storia non è ancora finita?» gli chiese Tistù.
1: Si vedrà», disse il pony riprendendo a brucare il suo trifoglio.
0: Qualche mattina dopo, nella casa che brilla, circolò una notizia e tutti sembravano molto rattristati. Mustacchio, il giardiniere, non si era svegliato. Mustacchio ha deciso di riposarsi per sempre, spiegò la signora madre a Tistù. Posso andare a vederlo dormire? No, non si può vedere. Sai, è partito per un viaggio lungo da cui non tornerà più. Ma Tistù non riusciva a capire molto bene. Ma non si viaggia con gli occhi chiusi, pensò. Se sta dormendo avrebbe potuto almeno dirmi buonanotte. Se è partito avrebbe potuto dirmi arrivederci. Tutto ciò non mi è chiaro. Mi nascondono qualcosa. Tistù andò a interrogare Amélie la cuoca. E lei gli disse, il povero Mustacchio è in cielo. Adesso è più felice di noi, disse lei. Se è felice, che senso ha dire che è povero? E se è povero, come si fa a dire che è felice? Si chiese allora Tistù. Carolus era di un'altra opinione ancora, invece secondo lui Mustacchio era sottoterra, al cimitero. Tutto questo era pieno di contraddizioni. Sottoterra o in cielo? Bisognava mettersi d'accordo. Il giardiniere non poteva essere contemporaneamente dappertutto. Tistù andò allora a trovare Ginnasta.
1: Io lo so, disse il pony. Mustacchio è morto.
0: Ginnasta diceva sempre la verità. Era uno dei suoi principi.
1: Morto? Ma non c'è stata mica la guerra!
0: Ma non c'è bisogno della guerra per morire, rispose il pony. La guerra si aggiunge alla morte. Mustacchio è morto perché era molto vecchio. Tutte le vite finiscono così. Tistù sentì che il sole perdeva la sua luce, che il prato si faceva tutto nero e che l'aria era cattiva da respirare. Erano i segni di un malessere che i grandi credono di essere gli unici a provare, ma che conoscono anche i piccoli e anche dell'età di Tistù. si chiama sofferenza. Tistù strinse le braccia al collo del pony e pianse, pianse forte nella sua criniera. «Piangi, Tistù, piangi», disse Ginnasta, «è necessario. I grandi trattengono il pianto e fanno male, perché le lacrime che restano dentro si fanno ghiaccio ed è per questo che hanno il cuore così duro». Tistù era uno strano bambino che non voleva cedere alla sventura senza prima mettere alla prova i suoi pollici. E allora si asciugò le lacrime e fece un po' d'ordine tra i pensieri. «In cielo o sottoterra?» si ripeteva. Decise di verificare da vicino. L'indomani, finita la colazione, uscì dal giardino e corse al cimitero, sul fianco della collina. Un bel cimitero, pieno di alberi e per niente triste. «Sembrano fiamme fatte di buio che bruciano in pieno giorno», pensò guardando i bei cipressi neri. Vide un giardiniere di spalle che rastrellava un vialetto. Per un momento ebbe una folle speranza, ma poi il giardiniere si voltò. Era un giardiniere qualunque del cimitero, senza nessuna somiglianza con quello che cercava Tistù. «Mi scusi, signore, sa dov'è il signor Mustacchio?» «Terzo viale a destra», rispose il giardiniere senza smettere di rastrellare. «Allora è qui», pensò Tistù. Seguì la direzione indicata, avanzò tra le tombe e si fermò davanti all'ultima, che era tutta nuova. Sulla lapide di marmo si leggeva questa iscrizione, composta dal suo precettore. «Qui giace Mustacchio, il maestro, giardiniere e uomo onesto. Fu amico di fiori e piante. Donagli una lacrima, gentile passante».

Tistù allora si mise subito all'opera. Pensò, Mustacchio non saprà resistere a una bella peonia, gli verrà voglia di parlare, meditava. Tistù ficcò nella terra il pollice destro e aspettò qualche istante. La peonia sbucò, si allungò, fiorì e chinò la sua testa, pesante come un cavolo, verso l'iscrizione. La lapide però non si mosse. Forse ci vuole un po' di profumo, pensò Tistù. Aveva un naso fine sotto quei baffoni. Fece allora spuntare giacinti, garofani, lillà, mimose e tuberose. In pochi minuti la tomba fu attorniata come da un boschetto, ma era pur sempre una tomba. Magari ci vorrebbe qualche fiore che Mustacchio non conosceva, si disse Tistù. Anche se uno è molto stanco, la curiosità lo risveglia. Ma la morte si fa beffe dei nostri enigmi, gli enigmi ce li pone lei. Per un'ora buona Tistù impiegò la più vivida immaginazione per creare una vegetazione mai vista. Inventò il fiore farfalla con due pestille al posto delle antenne e due petali che fremevano al minimo alito di vento, ma non servì a niente. Quando Tistù se ne andò a testa bassa, le mani nere, si lasciò alle spalle la tomba più strabiliante che si fosse mai vista in un cimitero. Ma da Mustacchio nessun cenno. Tistù attraversò il prato e si avvicinò a Ginnasta. «Lo sai, Ginnasta?» «Sì, lo so», rispose il pony. «Hai scoperto che la morte è l'unico male che i fiori non riescono a tenere alla larga». E traendo la morale, il pony aggiunse: ecco perché gli uomini sono proprio imbecilli a farsi del male a vicenda, come hanno sempre fatto. Tistù, col naso per aria, guardava le nuvole e rifletteva.

Capitolo 20, dove si capisce finalmente chi era di Stu. Tistù non faceva altro da parecchi giorni. Ci metteva tutta la sua cura e non smetteva mai di pensarci. Ma che cosa? Beh, pensava a una scala. Tistù sta costruendo una scala, forse ha qualcos'altro per la testa, si diceva Mirala. Non si sapeva niente di più, una scala da mettere dove, per farci cosa, ma perché una scala, invece di una torre o di un gazebo fiorito? Tistù restava evasivo. Mi va di fare una scala, tutto qui. Aveva anche scelto un posto proprio in mezzo al prato. Una scala, in genere, è un lavoro da falegname, ma a Tistù non serviva il legname. Per prima cosa aveva ficcato i pollici nella terra, sotto, sotto, sotto, allargando le braccia in modo da tenerli più distanti che poteva. Le radici di questa scala devono essere belle solide, spiegò al pony che seguiva i lavori con grande interesse. Vennero fuori due alberi, due bei alberi slanciati e dai rami fitti. In meno di una settimana misuravano già 30 metri. Tutte le mattine, fedele agli insegnamenti di Mustacchio, Tistù faceva loro un discorsetto. Il metodo produsse ottimi risultati. I due alberi erano di un'essenza rara e il tronco somigliava per eleganza al pioppo italico, ma aveva la robustezza del tasso o del bosso. Le foglie erano frastagliate come quelle di una quercia e i frutti crescevano verso l'alto come le piccole pigne di un abete. Ma quando i tronchi superarono i 60 metri, le foglie frastagliate cedettero il posto a degli aghi azzurrini e comparvero delle gemme pilose che, secondo Carolus, appartenevano a una specie molto conosciuta dalle sue parti, chiamata sorbo degli uccellatori. «Ma altro che sorbi!» gridò la cuoca Amelie. «Non vi siete accorti che stanno spuntando dei grappoli bianchi e profumati? Sono due acace! Date retta a me, con quei fiori ci si possono fare le frittelle!» Ma Amelie, proprio come Carolus, non aveva ragione e neanche torto. Ognuno scorgeva in quegli alberi la sua specie preferita. Erano alberi senza nome. Ben presto superarono i 100 metri e nelle giornate di nebbia non si vedeva più la cima. Ma si dirà, due alberi, per quanto alti, non bastano certo a fare una scala. Fu allora che comparve il glicine, una varietà molto speciale, per giunta innestata con il luppolo. Aveva anche la particolarità di crescere in senso perfettamente orizzontale da un albero all'altro. Si appoggiava saldamente a uno dei due tronchi e dopo un po' si slanciava verso l'altro, che girava intorno tre volte, si annodava da sola e poi saliva più su per ripartire in senso inverso. In questo modo la scala ebbe i suoi pioli. La meraviglia avvenne quando tutto a un tratto il glicine fiorì. Una cascata violacea pareva scorrere giù dal cielo. «Se Mustacchio è davvero lassù, come tutti si ostinano a dirmi, confidò Tistù al pony, di certo approfitterà di questa scala per scendere. Fosse anche per poco tempo.» Ginnasta non rispose. «Sai, io sono troppo infelice di non vederlo e di non sapere più niente.» La scala intanto cresceva. La stampa mandò i fotografi e scrisse: «La scala di fiori di Mirala è l'ottava meraviglia del mondo.» Se ai lettori avessero chiesto di elencare le altre sette, beh, li avrebbero messi in grande imbarazzo. Provate a chiederlo ai vostri genitori, se non ci credete.
In tutto ciò, comunque, Mustacchio non tornò giù. Aspetto ancora 3 mattine, decise Tistù. Poi io so che cosa fare. Fu così che la terza mattina arrivò. La luna stava tramontando, il sole non s'era ancora levato e le stelle cominciavano a crollare dal sonno. Tistù allora si alzò dal letto. Non era più notte e non era ancora giorno. Tistù aveva addosso la sua camiciona bianca. Ma dove sono finite le pantofole? Si chiese. Una la trovò sotto il letto, l'altra sul comodino. Scivolò giù la ringhiera, uscì di soppiatto e raggiunse la scala in mezzo al prato. Ginnasta era lì. Aveva il pelo spento, le orecchie mosce, la criniera molto arruffata. «Già sveglio?» si chiese Tistù. «Non sono rientrato alla scuderia ieri sera», rispose il pony. «Anzi, ho pure tentato per tutta la notte di rosicchiare i piedi dei tuoi alberi, ma il legno è troppo duro. I miei denti non ce l'hanno fatta». «Tu volevi abbattere la mia bella scala?» gridò Tistù. «Ma perché? Per impedirmi di salirci?» «Sì», disse il pony. Le gocce di rugiada cominciarono a imperlare il prato. Nella fioca luce dell'alba, Tistù vide scendere 2 lacrime dagli occhi di Ginnasta. «Su, andiamo, non c'è bisogno di singhiozzare così, sveglierai tutti. Che cos'hai da preoccuparti?» «Sai bene che non soffro di vertigini, salgo e riscendo in un attimo. Devo essere a casa prima che Carolus sia in piedi, sai?» Ginnasta però continuava a piangere. «Ecco, io lo sapevo che sarebbe accaduto. Proverò a portarti una stella», gli disse Tistù per consolarlo. «Bene, arrivederci, Ginnasta». «Addio», disse il pony. Guardò Tistù che saltava sui pioli di glicine e seguì la sua scalata con lo sguardo. Tistù saliva spedito, saliva leggero, agile. Ben presto la sua camicia parve piccola come un fazzoletto. Ginnasta allungò il collo, Tistù si fece sempre più piccolo, prima che una biglia, poi un pisello, una testa di spillo, un granello di polvere, quando divenne addirittura invisibile. Ginnasta allora tornò tutto triste a brucare l'erba nel prato, senza alcuna fame. Tistù però, dallassù, lui riusciva ancora a vedere la terra. «Da qui i prati sono azzurri», si disse. Si fermò un attimo. A quell'altezza, beh, era tutto diverso. La casa che brilla, brillava ancora, ma come una minuscola scheggia di diamante. Il vento si infilava nella camicia di Tistù, gonfiandola. «Ma teniamoci stretti qui», disse riprendendo la scalata. Ma anziché complicarsi, la salita di Tistù si fece sempre più facile. Il vento era calato. Tutto ciò che prima era rumore o rombo divenne silenzio. Il sole scintillava come un fuoco gigante, ma senza bruciare. La terra non era più che un'ombra, non era più niente. Tistù non si accorse subito che la scala era finita. Beh, lo capì solo quando vide che aveva perso le sue amate pantofole ed era rimasto a piedi nudi. La scala non c'era più, ma lui continuava a salire. E senza affanno, senza fatica. Una grande ala bianca lo sfiorò. «Ma che strano», pensò, «un'ala senza un uccello». E a un tratto entrò in una nuvola enorme, biancastra, spumeggiante, setosa, dove non si vedeva più niente.
Quella nuvola, beh, gli ricordava qualcosa. Ma certo, qualcosa di altrettanto bianco, di altrettanto morbido. Quella nuvola gli ricordava i baffi di Mustacchio. Ma mille, un milione di volte più grandi. Tistù continuava ad avanzare dentro quei baffi grandi come una foresta. E allora udì una voce che somigliava a quella di Mustacchio, ma molto più forte, più grave, più profonda, una voce che gli disse: «Ah, eccoti qua!»

E Tistù scomparve per sempre in quel mondo invisibile di cui neppure quelli che scrivono storie sanno un bel niente. Il signor padre, la signora madre, il signor Bombardino, Carolus, Amelie e tutti quelli che volevano bene a Tistù si sarebbero di certo preoccupati, agitati e disperati. Ginnasta si incaricò allora di rassicurarli, fornendo la spiegazione di tante meraviglie. Beh, quel pony, ve l'ho detto, la sapeva lunga. Appena Tistù scomparve dalla vista, Ginnasta si mise a brucare l'erba. Anche se non aveva fame, brucava, brucava, brucava più in fretta che poteva e brucava in modo, beh, curioso, come se stesse facendo una specie di disegno o seguisse una traccia. Man mano che andava avanti, il posto dell'erba strappata dai suoi denti spuntavano dei ranuncoli, fitti, fitti, fitti. Quando ebbe finito, si andò a riposare. Appena fu giorno, gli abitanti della casa che brilla uscirono fuori a chiamare Tistù, cercandolo dappertutto. Trovarono in mezzo al prato due piccole pantofole e queste parole scritte coi bei ranuncoli gialli. Tistù, era un angelo.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete. Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
3: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
4: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

anche le foche bevono Radio Wombat.

0: stanco, nasce nella gola, nasce nella gola,
1: finisce nella gola.
0: Lungo e stanco, nasce nella gola, arriva alle orecchie,
1: finisce nella gola.
0: Lungo e stanco, nasce nella gola, un eco arriva ad orecchie.
1: Fuori!
0: Lungo e stanco.

0: something of witchcraft.
1: No contract.

Buonasera, buonasera, eccoci qua, ben ritrovate, ben ritrovati su Nervature, Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze. Beh, diciamolo subito dove ci trovate, perché no? Ci trovate in area fiorentina, di solito sulle frequenze 13.59, perché dico di solito? Perché in questo momento abbiamo qualche problemino tecnico e non stiamo trasmettendo su AM, bensì ci potete comunque sentire, come probabilmente state facendo in questo momento, tramite lo streaming, quindi lo streaming dal sito, ovvero radiowombat.net. E diciamolo anche però che questo sito è bellissimo, è bluissimo, è funzionalissimo e lo potete usare per tante altre cose, oltre allo streaming, tra i contatti e i podcast e tutte le varie trasmissioni. Allora, Addu qui con voi in voce, in regia, Nervature, appunto, la trasmissione vi parla di piante, biologia, botanica, verde, quando a volte lo vogliamo chiamare così, giardinaggio e quant'altro. Oggi sono in diretta, nonostante tutto direi sono in diretta, non vi sto a raccontare le varie vicissitudini. Anche oggi, anche qui, di problemi tecnici, ma sembrano essere risolti, quindi gioiamo tutte assieme. Insomma, siccome sono in diretta, ci tengo anche a ricordarvi il link del pad, che è il foglio di testo condiviso che usiamo per chiacchierare con voi in diretta e non, perché no. E come lo raggiungete? Lo raggiungete tramite il link, scusate, direttawombat.vado.li. Se ve lo siete perso, comunque dal sito radiowombat.net lo ritrovate nella sezione contatti. Ebbene, eccoci qua, quindi quest'oggi, questo lunedì 24 agosto, caldo, ma comunque rispetto alle altre volte sembra di stare in freezer. 7 qualcosa, 7 e 10, scusate il piccolo ritardo, che dire, appunto, sono qui in regia quest'oggi on my own, quindi da sola. E vi parlerò però di un po' di robina, bella densa, bella interessante. E come sempre però iniziamo prima con un bel pezzo musicale e poi ci risentiamo fra poco. Questa che vi mando ora è Lura con As Agua.

0: Eh sì, questa voce angelica, questa era Lura As Agua, abbiamo sentito. Bella, bella, bella, cantante magnifica. Bene, siamo entrati in un mood molto languido, ma ci piace così. Qui partono cose, vabbè, qui partono cose. E noi non le facciamo partire per ora. No, non le facciamo partire perché direi in realtà di buttarci subito nell'inizio di questa puntata, appunto di lunedì 24 agosto di Nervature. Allora, l'argomentone cappello di oggi è verde urbano, che vabbè, cioè è un po' enorme, un attimino gigante come argomento. Ma sì, la prendiamo un po' da vari punti di vista, un po' così alla larga, però perché è un tema che in generale come Radio Wombat vogliamo trattare. Infatti, se per caso qualcuna delle ascoltatrici più fedeli ha già spulciato il sito negli ultimi giorni, si sarà accorta che tra le varie, tra le tante, c'è anche una intervista a delle attiviste degli orti sociali, non solo orti, in realtà di Via Goito a Livorno, che è uscita come speciale, quindi probabilmente non l'avete sentita, diciamo, dallo streaming. Ecco, se l'avete sentita è perché l'avete ascoltata tramite il podcast dal sito, ricordiamolo, tra l'altro, radiowombat.net, nel dubbio. Oggi invece ve la faccio sentire, di nuovo, per chi l'avesse già sentita, però non prima di un altro cappellone decisamente più introduttivo. Allora, qual è il programma quindi per oggi? Vi faccio sentire un podcast, un estratto, diciamo, quasi totale, di una puntata di un podcast che si chiama Alberi e altri umani, di Stefano Mancuso. Poi dopo sentiremo, appunto, come vi annunciavo, l'intervista sugli orti urbani di Via Goito. E poi, infine, vi riporto questo libro, anzi Atlante in realtà, riguardo alla fauna ornitologica, come si dice, insomma, gli uccelli che stanno a Milano. Direte: Addo, che cazzo ti è preso intanto a parlare di ornitologia, che di certo non è il mio. Però in realtà poi è tutto connesso, perché quando si parla di verde urbano si cerca di parlare di città come ecosistema, e quindi in quanto ecosistema composto da tante specie vegetali, animali, fungine, non solo. E quindi ecco, mi è arrivato, diciamo, ho trovato questo Atlante curioso, molto ben fatto, poi lo vediamo meglio dopo, e quindi ho deciso di proporvelo. Bene, partirei quindi subito con la prima parte di questa puntata, ovvero, come vi dicevo, l'estratto del podcast. Lo ripeto, quindi è Alberi e altri umani, il nome del podcast, diretto da Stefano Mancuso. Vabbè, probabilmente molte ascoltatrici già hanno sentito questo nome, sia dalla mia voce sia da in generale le notizie. Ricercatore di fama internazionale, di Firenze, biologo e soprattutto però divulgatore scientifico o meno scientifico a seconda dei casi. Vabbè, non entriamo nel merito. Comunque, a me piace Mancuso, io posso dire, io a me piace. Questo podcast in particolare, secondo me, è valido, è piuttosto intrattenimento, però è valido. E questo è un episodio in cui lui intervista Elena Granata, che è docente al Politecnico di Milano, in particolare esperta di città, rigenerazione urbana, urbanistica in generale. E quindi, ecco, ce lo sentiamo. Poi magari lo commentiamo dopo insieme.
1: Una 2A. Oggi Elena lavora al Politecnico di Milano, ma è anche e soprattutto conosciuta come autrice di libri che hanno segnato il dibattito pubblico sulle città. E fra questi ricordiamo Placemaker o gli ultimi due, Il senso delle donne per la città e La città è di tutti, ed è anche una cara amica. Elena, sono molto contento di averti. Iniziamo.
2: Ciao Stefano, ben trovato.
1: Ciao Elena. Come in tutte le puntate, la prima domanda che io ti farei è come ti immagini il nostro futuro?
2: Ora me lo immagino caldo, caldo, molto caldo. O in alternativa, e possiamo darci questa alternativa, un grande cantiere di cambiamento delle nostre città e dei nostri stili di vita. Diciamo che siamo al bivio tra queste due opzioni.
1: Ti capisco perfettamente. Senti, partiamo subito, vediamo un po' dalla domanda che forse è anche la più difficile. Che cos'è una città e soprattutto come sono costruite oggi, come sono fatte le nostre città?
2: Guarda, solo recentemente, quindi dopo 30 anni che studiavo urbanistica, sono andata a cercarmi il significato di città sul vocabolario. E con grande sorpresa ho scoperto che c'è una definizione assolutamente banale: somma di edifici che si affacciano lungo una strada asfaltata o lastricata. Pensa che definizione abbiamo sul dizionario. Le città sono qualcosa di più complesso, hanno a che fare con lo spazio vuoto, con la natura, con le relazioni umane, ovviamente. Quando le abbiamo costruite per proteggerci dal caldo, dal freddo, dalla neve, dai nemici, dalle intemperie. È esattamente questa loro forma che oggi è inadeguata al cambiamento che ci sta avvenendo intorno, e quindi sono fatte per proteggerci dal caldo, ma in realtà ci blindano dentro edifici che sono caldissimi, che dobbiamo raffreddare attraverso ad esempio l'aria condizionata. E quindi oggi la città dimostra la sua inadeguatezza, perché il clima, il mondo e il paesaggio che abbiamo intorno non è più quello di 100-200 anni fa, quando la città moderna ha preso forma. È come se avessimo un visone in spiaggia, e questo visone ci fa caldo anziché consentirci di stare bene.
1: Sì, capisco perfettamente il tuo punto di vista. In effetti noi abbiamo costruito le nostre città fin dall'inizio in qualche maniera come una barriera, come qualche cosa che ci doveva proteggere da una natura che percepivamo come ostile, che magari agli inizi, diciamo, della nostra civiltà era in effetti qualche cosa da cui dovevamo difenderci. Oggi in realtà siamo noi il vero punto di ostilità nei confronti della natura, ma cercando in questa maniera di proteggerci, come giustamente facevi notare, ci siamo andati a infilare in una situazione che sembra veramente difficile da raddrizzare. Cioè, queste città che non hanno niente degli ecosistemi naturali dai quali noi proveniamo e che sarebbero fondamentali per garantire appunto una sopravvivenza in equilibrio, diciamo così, con il pianeta, sono state costruite in una maniera completamente diversa. Appunto, sono inorganiche, sono impermeabili. Come si fa a trasformare un aggeggio del genere in modo da renderlo in qualche maniera in grado di sopravvivere a quello che sta accadendo al pianeta e soprattutto quello che accadrà nei prossimi anni?
2: Sai, intanto la consapevolezza che i materiali di cui sono fatte le nostre città, l'asfalto, il cemento, la pietra, la stessa pietra che tanto glorifichiamo come uno dei materiali di cui sono fatte le città italiane, oggi sono materiali inospitali, inadeguati alla sopravvivenza degli esseri umani, e questo non dovrei spiegarlo a te. Quindi questi materiali così inadatti oggi chiedono di essere rimossi, di integrati con altri materiali più naturali, ed è una cosa che peraltro i nostri piedi sanno già, perché chi di noi andrebbe scalzo d'estate su una strada asfaltata? E invece tutti noi sappiamo che in un bel prato o persino in una spiaggia di sabbia cammineremo volentieri anche scalzi. Allora il nostro corpo sa, ma la nostra mente, che è inadeguata al cambiamento e anche a rendersi conto di come cambiare, resiste, quindi continuiamo a trovare belle le città di pietra, a trovare romantiche, storici, i nostri centri appunto urbani, che sono completamente inadeguati, ma non soltanto alla sopravvivenza del pianeta, alla sopravvivenza degli esseri umani. Allora, oggi si parla tanto di depavimentazione, di reinserire l'elemento acqua dentro le città, di scoperchiare quei fiumi che abbiamo tombato pensandoli inutili rispetto alla nostra sopravvivenza. È chiaro che si tratta più di togliere che di aggiungere, e invece abbiamo densificato, costruito e continuiamo a farlo. Peraltro con questa visione estetica che è folle, perché quello che ci sembra bello è quello che ci fa più male. Pensate, una piazza d'armi senza alberi e senza sedute. Che follia agli esseri umani.
1: Beh sì, guarda, hai toccato un punto fondamentale. Questa idea delle piazze senza alberi, di queste spianate enormi, completamente impermeabili, che piacciono tantissimo, devo dire, evidentemente, agli architetti. Almeno
2: ai sindaci, alle sovrintendenze, esatto, agli ingegneri, agli urbanisti, come, a tutti
1: come
2: quelli
1: mai?
2: Che invece. Perché noi abbiamo una mente storicizzata, abbiamo, come dire, consolidato l'idea che bello è quello che le sovrintendenze hanno deciso come storico, che magari è riferito a un certo momento storico, pensiamo a Firenze che fatica a far passare, certo, l'idea che bello è anche natura e soprattutto natura, e che la città storica, questa è una cosa che non viene creduta dai più, come se fosse davvero un'eresia, che le città storiche erano sterrate, che l'asfalto è arrivato soltanto con l'automobile negli anni 30 e, certo, 40, ma prima le nostre città erano fatte, ma anche Roma, erano fatte di quei materiali capaci di assorbire l'acqua, perché noi dovevamo convivere con quegli elementi della natura, che poi abbiamo pensato di addomesticare, di dominare attraverso appunto degli elementi materiali che rendono standard il comfort urbano, no? Si dice, ma come, togliendo l'asfalto poi c'è la polvere, c'è lo sterro, c'è il fango, abbiamo mille paranoie anche igieniste che si accompagnano, no? I materiali poi oggi sono tantissimi, anche molto tecnologici, quindi è un falso problema. Però c'è un tabù, che è proprio un tabù etico, estetico, legato al fatto che bella è la città di pietra, bella è la strada asfaltata. Tant'è vero che ai sindaci chiediamo di coprire le buche, non di togliere l'asfalto, un grande, certo, paradosso, no? E quindi un sindaco bravo è quello che asfalta la strada, e noi dobbiamo inorridire al fatto che ancora consideriamo sensata questa procedura.
1: Mi vengono in mente quelle rappresentazioni delle città ideali del Rinascimento, no? Che sono belle, che completamente
2: belle,
1: morte, belle ma morte, dove non c'è,
2: morte,
1: esatto,
2: morte.
1: Dove sì, non sì, ci sono neanche esseri
2: natura.
1: Umani.
2: Sì,
1: esatto.
2: Diciamo,
1: senti,
2: dalla città ideale a Basilico, senza prendere fiato, la bella foto, la bella città è proprio quella dove gli esseri umani e le piante non ci sono.
1: Esatto.
2: E per questo si fa fatica a dire no, bello è dove c'è l'uomo, bello è dove ci sono i bambini, bello è dove c'è un fiume che può scorrere libero. E però è una rivoluzione culturale quella che stiamo portando avanti, e lo sai.
1: Lo so benissimo, no? E ti ringrazio per avercelo ricordato, però c'è anche un altro punto che volevo affrontare con te, che sei molto esperta di questi argomenti, ed è il fatto che alla fine i quartieri che in qualche maniera più si avvicinano a questa idea di città con più verde, con più acqua, e anche in qualche maniera con più possibilità di socialità, sono quei quartieri abitati dalle persone più ricche. Allora, mi chiedo, c'è un tema, il tema della gentrificazione delle nostre città è un tema fondamentale, importantissimo, ma io vorrei chiedere invece un tuo parere su una cosiddetta gentrificazione verde. Sembra che i quartieri dei ricchi siano più verdi.
2: Sì, perché almeno dal Covid in poi, ma già prima, la natura è diventata un benefit, qualcosa che accresce il valore immobiliare. Un quartiere residenziale deve avere dei grandi balconi alberati, pensiamo al bosco verticale, non faccio mistero di quali sono le,
1: certo,
2: icone anche di questa visione, e dentro questo immaginario il verde diventa qualcosa di esclusivo, a cui può accedere chi è capace di spesa, quindi più ricchi, quelli che in città ci stanno peraltro pochi mesi, perché poi d'estate se ne guardano bene dallo stare in città. E allora abbiamo questo paradosso, che abbiamo dei quartieri che si gentrificano anche dal lato della natura, perché ci sono più parchi, più spazi verdi, c'è addirittura l'accesso al fiume in tante città, pensiamo città svizzere bellissime, Zurigo, dove la prossimità col fiume è un elemento vitale, però questo diventa un elemento di esclusione sociale, perché i quartieri più poveri sono quelli dove paradossalmente c'è anche meno natura e dove, doppio paradosso, le persone vanno anche meno in vacanza, quindi escono meno dalla città, non possono salire in montagna, non possono andare a vivere altrove, almeno nei mesi più caldi. Questo tra l'altro è un problema che almeno per l'anno prossimo dovremo cominciare a porci. Che cosa fare di quei cittadini che non escono dalle città, da questa condanna che diventa la città che peraltro durante tutto il resto dell'anno tutti desiderano. La città è l'oggetto del desiderio, appena fa caldo è luogo da cui scappiamo in cerca di altro verde. Forse dovremmo davvero chiederci che cosa dovrebbero essere le città, dei luoghi dove anche la natura è qualcosa che è un diritto a cui bisogna accedere dai luoghi anche più periferici delle città. Sai bene che ad esempio la metrica del 3:30-300, che è una regoletta certo, un po' scema di ripartizione sì, del verde, però illuminante nel dirci almeno 3 alberi davanti alla finestra della casa di ciascuno sono almeno un parametro di giustizia distributiva, quantomeno.
1: Guarda, e oggi la quantità, la necessità fondamentale che ci sia appunto una copertura arborea superiore delle nostre città, come ci ricordi perfettamente, ha a che fare anche con la capacità delle persone di sopravvivere. Cioè, noi sappiamo che c'è un legame diretto di cui non si parla tanto fra temperature elevate e aumento della mortalità nelle nostre città, che è un legame che è stato studiato in maniera molto dettagliata, per cui sappiamo che ad esempio nel 2024, che non è stato neanche un anno particolarmente caldo, durante luglio in Europa sono morte accertate a causa delle conseguenze dell'aumento delle temperature oltre 65.000 persone, delle quali 16.000 in Italia. Quindi stiamo parlando di numeri molto alti. Io sono certo che quando verranno fatte le corrette valutazioni su questo periodo, questo maggio e questo giugno e questo luglio che stiamo vivendo, verrà fuori che in Europa sono morte davvero molto di più di 100-150.000 persone. Allora,
2: sono quelle
1: chiaro,
2: morti in vista della pandemia, non è l'essere chiusi in casa, non sono neanche i malati di cancro, che pure appunto sono sempre correlabili alle cattivissime condizioni ambientali, dalla Lombardia appunto al sud Italia. Però proprio perché non le vediamo, evitiamo di prendere tempestivamente delle decisioni che potrebbero essere solo radicali, perché sennò il quadro ovviamente è destinato a peggiorare.
1: Era proprio su questo che volevo chiederti qualcosa, cioè quello mi sembra che l'unica cosa che sono riusciti a cavarsi di testa i nostri amministratori in un periodo apocalittico come quello che abbiamo passato è stata questa storia dei rifugi climatici, o come si chiamano, insomma dei posti dove andare per rinfrescarsi. Ora, io non voglio mettere in dubbio che sicuramente questi sono, è una possibilità, qualche cosa che serve ad alleviare un'emergenza, ma non si può pensare che i rifugi climatici, o come si chiamano, siano la strategia con la quale affrontare degli anni che praticamente non vedranno più ondate di calore, perché sarà un'unica continua ondata di calore che inizierà alla fine di maggio e terminerà alla fine di settembre. Allora, che cosa bisogna fare?
2: Mi ha molto colpito questo uso di queste mappe. Molte amministrazioni hanno prodotto molto in fretta delle mappe con i rifugi climatici, andando a verificarli anche un po' per lavoro, per gusto critico. Molti sono giardini o parchi che già c'erano e quindi non possono essere ascritti a nessuna novità, oppure sono bar con l'aria condizionata, i benedetti centri commerciali che negli anni 60 erano dei rifugi climatici già allora. E quindi il rischio è che tutte le volte noi cerchiamo una scorciatoia un po' furba, pensando che anche questa volta ce la caveremo. È questo che mi turba profondamente da studiosa di città, che ogni volta pensiamo di potercela cavare indicando i giardini di quartiere. La rivoluzione oggi chiede interventi molto coraggiosi. Noi dovremmo iniziare il mese di settembre considerando che cosa possiamo fare in vista del prossimo maggio, giugno e luglio 2027. Ma appena verrà fresco noi avremo altre priorità, altre necessità. Pensa quanto siamo stati capaci di fermare durante la pandemia, ad esempio, lo spostamento delle automobili, di fare le benedette domeniche senza le auto, riuscire a fare interventi, ma minimi, che in grandi città come Bogotà si fanno da 30 anni sistematicamente tutte le domeniche. Ecco, io vedo proprio non solo mancanza di coraggio, ma soprattutto, e mi fa più tristezza, un'astuzia, una furbizia tutta italiana, per cui adesso appunto pensiamo che basti indicare ad anziani che peraltro non possono fare più di 50 metri da casa per andare a trovare sto benedetto rifugio climatico. Ne dovremmo avere migliaia per poter salvare la popolazione anziana. Ecco, ancora una volta un escamotage anziché darsi delle priorità radicali. Qui si tratta di quantità, si tratta di imponenza degli interventi che siamo disponibili a fare o non siamo disponibili a fare, e quindi appunto niente omeopatia ma cure intensive, perché la malattia l'abbiamo vista quest'anno.
1: Sì, ti capisco perfettamente. Io mi viene in mente un bel editoriale di Michele Serra di qualche settimana fa in cui diceva: sì, stiamo distruggendo il pianeta, l'arca di Noè esiste, si chiama carta di credito, per cui chi ha la possibilità certamente si raffredda, gli altri stanno lì a cuocere al caldo, come dici tu. Fra un po' bisogna semplicemente scollinare, arrivare a settembre e poi se ne parla l'anno prossimo. Ci sono tanti problemi che sono legati, diciamo, alla città. Io ho in mente una tua bellissima definizione, che è quella della città che cura. Ecco, a me la parola cura è una parola che piace molto, dovunque la si metta, ancora di più quando appunto la si mette insieme a qualche cosa che al momento non ha niente di curativo, come la città. Che cos'è questa urbanistica della cura di cui tu parli spesso nei tuoi libri?
2: Sai, finora abbiamo guardato il risvolto negativo, l'impatto sulle nostre vite, sulla salute. Nel libro La città è di tutti ho provato andare a guardare quello che invece va in direzione opposta e contraria. Tutto il tema, ad esempio, della riscoperta dei fiumi urbani, a cui abbiamo voltato le spalle per tantissimi decenni, considerando l'acqua in città qualcosa di superfluo, la balneabilità dei fiumi, riportare una dimensione anche ludica legata allo spazio e al tempo della natura. Il rovesciamento di paradigma parte proprio da qui, dal dire: ma le città sono nate per proteggerci, quelle città fatte così oggi non hanno più senso. Ma c'è un'altra idea di spazio pubblico, di spazio fra le case, di luoghi terzi, di terzi spazi, che sono quei luoghi che non sono né privati né pubblici, le grandi biblioteche dove andare appunto a studiare non soltanto per leggere un libro, i grandi musei che possono oggi essere trasformati anche in sale di studio per i ragazzi. C'è un enorme spreco di spazio pubblico, noi abbiamo tantissimi spazi inutilizzati e abbiamo un sacco di bisogni, penso soprattutto alle nuove generazioni, bisogni che non vengono appagati da luoghi dedicati ai giovani. Ecco, allora si tratta proprio di rivedere, alla luce di questo paradigma del prendersi cura di una città che fa spazio ai giovani, che usa meglio gli spazi che ha in città. Il sottoutilizzo degli spazi pubblici è qualcosa che davvero sempre mi frastorna. Le scuole medie elementari che chiudono all'ora di pranzo e mandano magari i ragazzi a casa da soli davanti al cellulare, sono tutti spazi sottratti alla vita. Ecco, la città che cura è questa, è una città che rimette al centro le relazioni di prossimità, faccia a faccia, non soltanto lo spazio del consumo. Ecco, la città che cura è proprio il contrario della città che consuma, che si vende, che rende accessibili i servizi soltanto se sei ricco, soltanto se consumi. E oggi tutto è dedicato al consumo, tutto è dedicato alla rendita. Pensiamo alle nostre città turistiche, pensiamo all'esclusione dei cittadini dalle città, perché quello spazio urbano è destinato ad altri, a chi viene magari a Firenze per un giorno e poi scappa via perché ritorna a casa. Quindi mi pare che i problemi sono chiari e sono anche chiare le possibili soluzioni. Quanti anni che diciamo, ciascuno sul suo fronte, guardate che le soluzioni le conosciamo, sappiamo cosa potremmo fare anche in modo semplice per cambiare il destino della nostra convivenza. La vera domanda è: perché non ci attiviamo per farlo?
1: Grazie mille, Elena. Come al solito, ogni volta che ho avuto l'occasione di parlare con te, hai uno sguardo molto lucido, molto penetrante su davvero che cosa è oggi la città e che cosa sarebbe fondamentale fare, ma come hai giustamente più volte sottolineato, le soluzioni ci sono. Non solo ci sono le soluzioni, ci sono anche gli esempi, ci sono delle città che stanno facendo qualche cosa da questo punto di vista. Questa è l'ultima, veramente l'ultima domanda che ti faccio. Se dovessi raccontarci di qualche città che potrebbe essere presa, perlomeno per alcuni dei suoi aspetti, come esempio, quali sono queste città che dovremmo andare a studiare?
2: Noi abbiamo città perfette non esistono, ma un bellissimo campionario infinito di esempi, un abaco di cose belle che andrebbero replicate. Pensa a tutto gli interventi di piantumazione, di abbassamento delle temperature a Medellin, pensa alla forma di Barcellona che ha delle derive ovviamente di overtourism, ma una struttura di spazialità urbana che ha saputo gestire molto bene, togliendo spazio alle automobili. Pensa a piccole città francesi come il lago di Annecy, dove tutto il lago è accessibile alle persone perché la dimensione ludica e della salute è qualcosa che deve essere disponibile per tutti. E poi ci sono casi in Brasile. Il Brasile è stato la prima nazione al mondo a mettere nella sua costituzione il divieto di fare architettura difensiva, cioè di rendere inospitali le città da alcuni gruppi sociali, i poveri senza fissa dimora, gli stranieri, i giovani. Ecco, io ho, come dire, raccolgo negli anni, come se fosse davvero una collezionista, di buone pratiche che non sono perfette, non vanno copiate pedissequamente, ma che possono essere davvero adattate anche nelle nostre città, anche nelle città medie, perché non si tratta soltanto delle grandi metropoli. Le piccole città, le città medie possono fare tantissimo. Pensa soltanto se avessero il coraggio di depavimentare tutte le piazze scolastiche davanti alle scuole, potremmo partire da lì. Allora, abbiamo centinaia di migliaia di esempi che vanno appunto da esempi sociali ad esempi più ambientali, recupero, il recupero dell'energia, delle acque meteoriche, la questione della conservazione dell'acqua piovana. È un tema che si poneva nei nostri bisnonni, persino nella storica Venezia, dove appunto la piazza era il luogo dove si stoccava l'acqua piovana, per le funzioni anche meno nobili, per pulire le strade. Allora, riprenderci questo spazio che potremmo dire premoderno, ma è modernissimo e futuribile, che è lo spazio appunto di un rapporto diverso con la natura e con gli altri esseri umani e anche tra di noi. E avanti, avanti a cercare esempi, a proporli, a cercare di convincere amministratore per amministratore che quello che diciamo non è una follia, ma è semplicemente un assoluto buon senso senza il quale siamo destinati davvero a chiuderci in casa, per i migliori con l'aria condizionata, per gli altri con una fatica di vivere che insomma non ci auguriamo reciprocamente.
1: Grazie Elena, speriamo che qualche amministratore faccia tesoro di queste parole e voglia iniziare a lavorare con coraggio anche sulle nostre città. Grazie mille.
2: Grazie a te Stefano.
1: Come in tutte le punte.
0: Ed eccoci qua che rientro in voce. Sì, alla fine c'è soltanto un cappellino conclusivo. Lo possiamo saltare, va bene così. Allora, spero vi sia interessato intanto quello che avete sentito finora. Nel frattempo, così ve lo annuncio, uno dei computer qui in regia mi si è bloccato. Io non so bene come posso andare avanti in questa diretta. Non si sta sbloccando più che altro. Vabbè, nel frattempo però vi devo dire un po' di cosine. Ecco, dicevamo quindi di quello che abbiamo appena sentito. C'erano un po' di diciamo tips interessanti. Allora, in generale è un approccio non superficiale, però diciamo un primo approccio al tema, ecco, non va giustamente in questi quanti sono stati, credo 20 minuti che abbiamo sentito, non c'era nemmeno tempo, non c'era occasione di andare più nel profondo, quindi intanto appunto abbiamo fatto un po' un cappellone introduttivo, però che toccava tanti ambiti diversi. E ecco, innanzitutto mi piaceva riprendere un po' questo aspetto del bello che citava appunto, perché si ha troppa tendenza da noi in Occidente a riferirsi a quello che è bello, a quello che è ecco, al bello a cui si lega anche l'idea di degrado terrificante, questa idea terrificante estremamente escludente, estremamente gentrificante di degrado, che però viene da, secondo me, appunto quella che abbiamo già radicato, perlomeno noi italiani, poi non so altrove, che dicevo appunto abbiamo radicato come idea di bello, di pulito, di quindi sano, giusto, eccetera, eccetera. E tra l'altro, secondo me, è anche, cioè, come vogliono far passare tutte le politiche di gentrificazione, che quindi allontanano quello che viene definito purtroppo normalmente come degrado, fanno presa su questo, cioè quindi spesso vengono passate a livello mediatico, anche perché tutti vogliono una città bella, no? A chiunque risponderebbe alla domanda vuoi una città bella? Sì, chiunque, no? E quindi interessante appunto il parallelismo anche con come erano prima le città. Quindi le città, tra l'altro, appunto parlando sempre d'Italia, strutturate come sono strutturate appunto adesso, avevano certe funzionalità che oggi si sono perse, appunto citavo lo stoccaggio dell'acqua e tutta un'altra serie di cose, tra cui anche interessantissimo il fatto che le strade erano sterrate, incredibile, quindi vuol dire che comunque la città non solo aveva certe funzioni, ma era pensata per, ecco, in generale assorbire quello che compone un sistema, quindi le variabili appunto ambientali in un certo modo. Poi sì, il computer qua continua a essere incastrato, ora cercheremo di risolvere la situazione. Intanto però sì, volevo anche mettere già che parlavamo di gentrificazione, vorrei un attimino, cioè è ovvio, diciamo, che un podcast di questo tipo con Stefano Mancuso, che è uno dei maggiori parlatori, diciamo, vabbè, anche esperto chiaramente, a livello appunto internazionale di divulgazione scientifica, ma non solo, insomma è un po' un personaggio pubblico, ci deve andare, cioè ci deve, non ci deve, però purtroppo ci va un po' in punta di piedi in questo argomento, quindi osa dire che forse esiste anche una gentrificazione verde? Beh, ovviamente sì, ovviamente sì, qui a questi microfoni ne abbiamo già parlato diverse volte, è uno dei problemi maggiori della gentrificazione, che è quello, cioè è il problema fondamentale, cioè che allontana tutta una classe di popolazione non desiderata, o almeno non desiderata da alcune, alcuni, e cerca di allontanarle in favore del altri ambiti, altri aspetti di popolazione che possono portare più profitto fondamentalmente, quindi il verde sì, i parchi, il verde urbano, i fiorellini anche fanno figo, e quindi li mettiamo nei posti dove vogliamo che sia tutto bello, e di nuovo ritorno all'idea del bello, pulito e vendibile fondamentalmente. Allora, io farò una piccola una piccola pausetta e cerco di far resuscitare questo computer, così che possiamo anche sentirci un po' di musica scelta. Ed eccoci, allora, dovrei essere ritornata operativa, controlliamo però, perché non si sa mai. Non si sa mai che invece le cose non stiano funzionando. E non ho modo di controllare come si fa, me lo dovete dire voi se sta funzionando oppure no, ma io ci credo fortissimo, per cui direi che possiamo ripartire con questa puntata di Nervature. Scusate la piccola interruzione, ecco, sì, ho controllato, sta andando tutto molto bene. Ecco, già che c'è stata questa interruzione, ricordiamo che siamo qui in diretta con Nervature, che ci potete scrivere se volete dal pad diretta@wombat.vado.li, è il link per accedere al pad, appunto. Ora guardo se magari qualcuno ha scritto qualcosa nel frattempo, che ok, eccolo lì, che il computer si riprende, si è ripreso, tutto bene, tutto a posto. Bene, bene, eccoci qua, allora rientro appunto nell'argomento. Abbiamo quindi sentito la puntata una puntata quasi completa del podcast Alberi e Altri Umani, e si parlava appunto un po' in generale di città, di come è strutturata, di vari problemi che ha. E a questo punto, come avevo già annunciato in apertura, vi farò sentire un'intervista a due attivisti e attiviste degli orti urbani di Livorno, di Via Goito. E in che contesto lo inseriamo questa intervista? Vabbè, ovviamente li vogliamo dare voce, cosa che infatti già avevamo fatto, perché questa intervista è già pubblicata sul nostro sito, ma lo inseriamo nel collegamento rispetto al podcast che abbiamo appena sentito con la città della cura. Quindi questo che già appunto avete sentito citare, la città che deve includere, la città che deve essere pensata per essere dei cittadini e delle cittadine, e quindi città dove l'aspetto comunitario è particolarmente importante. Beh, un esempio tra l'altro a noi molto molto vicino è proprio questo, può essere proprio questo degli orti urbani di Via Goito. Allora, rimanderei quindi a questo punto l'intervista, ci risentiamo fra una decina di minuti, e tanto sentirete tutto, anche introduzione e quant'altro all'interno, quindi non mi dilungo oltre.
3: Bene, eccoci, Radio Wombat Firenze, andiamo a Livorno per raccontare, meglio far raccontare, quello che sta succedendo al rifugio climatico, agli orti sociali, agli orti urbani di Via Goito, una vicenda che chiaramente mette immediatamente tristezza anche solo a sentirla raccontare. In brevissimo faccio proprio un cappello introduttivo per passare la parola a protagonisti e protagoniste di questa esperienza, perché ce la raccontino nel significato più vero e più profondo che ha, ma appunto ridotta ai minimi termini. Ci sono 6 ettari di area degradata che da ben 14 anni un gruppo di abitanti ha restituito alla città in forma di orti sociali, in forma di difesa di questo spazio verde, e che, tanto per cambiare, viene venduto all'asta per essere acquistato da un privato che, tanto per cambiare, ci vuole costruire palazzi. Con molta probabilità saranno abitazioni, ma non è detto, chi lo sa, se sarà un classico complessino tra residenziale, commerciale, direzionale e chissà quant'altro. Una vicenda che in qualche modo ci collega anche a tante altre battaglie che si stanno dando ovunque sui nostri territori, che si parli della Toscana, si parli di altre regioni, giusto per valicare l'Appennino. Stiamo seguendo in qualche modo da distanza anche la vicenda di Bosco Ospizio, quella che era stata il Parco Besta, sempre per rimanere nell'area bolognese. E insomma, c'è però da parte di coloro che hanno restituito questa porzione di Livorno alla città la voglia di resistere assolutamente, senza arrendersi, senza piegarsi a una sorta di destino che è quello della cementificazione, e al contrario una chiamata per un campeggio di lotta in loco dal 3 al 6 di settembre, e all'interno di questa cornice anche un passaggio di manifestazione aperta alla partecipazione da fuori Livorno e anche nazionale, prevista per il 5 di settembre. Noi appunto siamo ai nostri microfoni con compagni e compagne, abitanti, cittadini e cittadine di Livorno che partecipano a questa esperienza, che stanno facendo questa chiamata a largo ed ampio giro, e raccontano per spiegare un po' quello che è, come dicevo, la vicenda legata alla possibile privatizzazione, al rischio evidentemente anche di uno sgombero di questa esperienza comunitaria, ma nello stesso tempo anche per raccontare a chi non la conoscesse, o magari come il mio caso la conosce ma per sommi capi, qual è la storia, qual è il significato di questa esperienza che va avanti da ben 14 anni e che in 14 anni, come sappiamo, sicuramente ha sedimentato delle relazioni, ha un significato e porta oggi questi compagni, queste compagne, questi abitanti del quartiere, e non a parlare di difesa di un rifugio climatico e di una porzione di Livorno che non vuole essere cementificata come gran parte del resto del territorio. Grazie a voi, raccontateci pure e partite tranquillamente da dove volete, andate in massima libertà, non ci sono né censure evidentemente, ma neanche problemi di tempo per i vostri interventi.
4: Ciao, ciao a tutte e a tutti di chi ci sente a Radio Wombat. Io sono Giovanni Da Peppo e sono un attivista degli orti urbani. Aderisco a Europa Verde e quindi più che mai sento la necessità di essere presente, combattere per la salvaguardia di questa grandissima area di ben 6 ettari al centro della città di Livorno. Pensate, tanti cittadini che presidiano quest'area, che rischia davvero di essere, di diventare l'ennesima urbanizzazione del tutto inutile a Livorno, ne abbiamo tante case da ristrutturare, eppure messa a gara, il bando è stato vinto da un imprenditore della zona e quindi siamo in grave rischio di diciamo cementificazione. Quindi chiediamo e ci appelliamo un pochino a tutti quanti, a tutte quante, per poter essere presenti il giorno 5. Ci sarà una grande manifestazione a Livorno, Radio Wombat sicuramente spiegherà meglio gli aspetti diciamo più di carattere organizzativo, ma di fatto sarà un presidio e prima ci sarà appunto questo già citato campeggio che dà la possibilità appunto di esserci e di capire come fare per poter presidiare l'area. È un'area di incredibile bellezza, posso dire questo, perché ci sono alberature, c'è dell'acqua, c'è la presenza di una cisterna d'acqua, pensate, del 1500, quindi veramente dobbiamo esserci, dobbiamo combattere per questo e chi meglio di Radio Wombat ci può dare una mano. Grazie a tutti davvero, grazie a tutte.
5: Ciao, mi chiamo Arianna e faccio parte del collettivo degli orti urbani di Livorno. Allora, cercherò senza fare troppa confusione di spiegare un po' come sono nati gli orti. Allora, intanto partiamo dal fatto che gli orti misurano 6 ettari di terreno e si trovano a Livorno. Il perimetro è da via Goito, via dal Verrazzano, via delle Erbucce e via dell'Ambrogiana. Quindi è quest'area qui, molto vicino al mare, però anche centrale. Questi 6 ettari di terreno sin dal 73 erano adibiti a campi agricoli, sono sempre stati orti. Poi chiaramente col passare del tempo questo terreno è stato abbandonato, per cui chiaramente la vegetazione ha coperto tutta l'area. Inoltre le varie anche cooperative che erano proprietarie di quest'area l'hanno anche un po' usata sinceramente per scaricare dei detriti, inerti eccetera, e quindi sempre stato un campi agricoli, perché questo è bene specificarlo. Nell'ottobre del 2013 l'ex caserma occupata, un centro sociale, insieme a volontari, cittadini eccetera, decidono di ripulire quest'area, e è stato impegnativo ripulire quest'area perché chiaramente, a parte la fitta vegetazione che si era creata allo stato d'abbandono, effettivamente ritrovammo materiale inerte, anche dell'amianto, insomma c'era veramente un po' di tutto, per cui ci abbiamo messo un bel po' per ripulire tutta quest'area. Gli orti nascono perché chiaramente, per non far ricrescere immediatamente tutta la vegetazione, decidemmo di fare degli orti che misuravano all'incirca 5 metri per 5, in modo che questo terreno venisse coltivato e mantenuto pulito. Ci tengo anche a precisare che è stato così un mezzo, ma non è mai stato un obiettivo finale quello degli orti, tant'è vero che ci sono un centinaio di orti attuali su 6 ettari di terreno. Il resto abbiamo volutamente mantenere l'area a bosco, tant'è vero che proprio anche per mantenere la biodiversità del posto, tanto è vero che la LIPU ha fatto tanti studi, ci sono molte schede tecniche di uccelli particolari che nidificano veramente in quell'area lì. Quindi l'occupazione è nata per innanzitutto ripulire un'area e restituirla alla cittadinanza. Infatti noi quest'area non è mai stata chiusa, l'abbiamo volutamente mantenere sempre aperta perché fosse fruibile da tutti, perché lo scopo era quello di condividerlo con tutti e tutti questo spazio, di cui poi un collettivo si prendeva cura. Abbiamo il nostro ombelico, che è il punto ristoro, dove noi in questo punto facciamo assemblee, ma soprattutto stiliamo un po' la scaletta.

non è che lì ognuno va, fa il suo orto e viene via, no, il tema della socialità, dello scambio è stato ed è centrale. Chiaramente all'inizio era un discorso mirato solo e soltanto a evitare che vi venissero fatte colate di cimento. Poi, come sappiamo, purtroppo i tempi cambiano e la crisi climatica si è fatta avanti, tant'è vero nel 2017, quando c'è stata l'alluvione a Livorno, grazie al fatto che gli orti non erano stati cementificati, lì veramente l'acqua si è fermata, tant'è vero noi il giorno dopo corremmo tutti per vedere che cosa era successo, in realtà c'erano poche pozzanghere e tutta quella distesa di orti, di terra, diciamo, non di orti, di terra, ha evitato che i palazzi che circondavano questa terra fossero anche lì, subissero dei danni, quindi l'alluvione poi ci ha dato anche ragione. Un passaggio importante c'è stato, qui torno un attimino indietro, perché da agricolo praticamente in un'amministrazione targata PD ha modificato la destinazione d'uso e quindi da agricolo questo terreno è stato trasformato edificabile. Chiaramente da lì in poi il terreno è diventato per forza di cose appetibile. È sempre stato privato, ci sono state tutta una serie di cooperative che si sono susseguite, altre fallite, eccetera, però i progetti sono cominciati chiaramente a nascere. Siamo anche stati chiamati dall'amministrazione comunale perché parlavano e continuano a dire che vorrebbero costruire solo su un 20% dell'area edificabile, alla quale poi ora si sono aggiunti 3.000 metri quadrati di viabilità e parcheggi, però a quei tavoli noi non abbiamo mai partecipato perché non abbiamo mai creduto alla narrazione che si potesse aprire dei cantieri nel 20% dell'area senza devastare tutto il resto. Per cui non abbiamo mai partecipato a quei tavoli, non ci è mai sfiorata l'idea di cedere veramente nemmeno un metro quadrato di quel bosco, perché di questo si tratta. Come dicevo prima, i cambiamenti climatici si sono fatti avanti, per cui questo bosco di 6 ettari si è trasformato non solo in una resistenza attiva contro la cementificazione, ma si è trasformato anche in un vero e proprio rifugio climatico, importantissimo, per cui chiaramente nel 2026 un'amministrazione che è determinata a distruggere un rifugio climatico, secondo noi è un'amministrazione folle. Amministrazione che ha votato contro sia il Partito Democratico sia la destra, perché noi abbiamo fatto appello, abbiamo consegnato firme, ci sono state delle mozioni presentate e tutti a braccetto hanno votato contro l'idea che questo terreno rimanesse tale. Ci sono stati tanti dialoghi col sindaco, abbiamo chiesto di modificare la destinazione d'uso, abbiamo chiesto di cambiare il piano operativo, abbiamo chiesto che il comune si facesse carico e comprasse questi ettari, ma ci ha ascoltato, e come dice sempre il sindaco, ma sempre dando delle risposte negative. Nel 2025 sono iniziate le aste, lì si è visto veramente il vero significato di cosa significa una speculazione, perché chiaramente siamo partiti da 3 milioni di euro per quell'area e poi se l'è aggiudicato alla quarta asta questa ditta di costruzioni Frangerini per poco più di 1 milione di euro.
per cui

0: siamo arrivati adesso che siamo sotto sgombero e la storia un po' di quello che stiamo facendo e lo sapete, ecco. Però quello che noi sottolineiamo, noi siamo un comitato che si chiama Comitato Orti Urbani di Via Goito, perché sono nati gli orti all'inizio così per coltivare la terra e per mantenerla pulita, ma non è che noi vogliamo quell'area per fare degli orti. Se noi ci assicurano che in quell'area non viene gettato nemmeno un mattone, nemmeno un centimetro di cemento, noi si prende e si viene assolutamente via. Il nostro scopo non sono gli orti. Spero di avervi detto tutto e un abbraccio.
1: E quindi sì, ovviamente rimandiamo, ricondividiamo tutte le mobilitazioni, le ridico qua, infatti. Allora, manifestazione nazionale il 5 settembre dalle 16, e dal 3 settembre invece ci sarà già in loco un campeggio per chi appunto desidera viversi proprio pienamente tutto lo spazio. E nel frattempo, durante il quale insomma ci saranno una serie di iniziative varie, e tra l'altro l'evento lo trovate da La Punta, il link lapunta.org, quindi assolutamente rimandiamo, rimandiamo. Direi ci ascoltiamo un attimo una canzone e poi andiamo con l'ultima parte di questa puntata.

Eh sì, ma va così, perché no? Sono Nervature, un bel po' di musica. Avete sentito prima Arlo Parks con Green Eyes, e questa era. Questa era. Allora, vediamo che cos'era. Questa era Rosmarina che riparte imperterrita. No, ma noi non la facciamo ripartire adesso. Era bellina, però, gasava. Però ci mettiamo un'altra, magari. Accompagnamento musicale, mentre appunto, come vi dicevo, si va verso la fine di questa puntata. Allora, abbiamo parlato di città, di parchi, di verde, di giardini, orti, boschi vari, di salute, di benessere, di comunità. Ci rinteressiamo dal punto di vista un po' più scientifico su quello che nutre o dovrebbe nutrire anche una città, per quanto antropica sia, ovvero una componente di ecologia, di biodiversità, diciamo, quindi di presenza di altre specie a noi anche lontane, quindi piante, quindi animali, quindi funghi, microrganismi e quant'altro. Cosa che non faccio di solito, andrò a parlare di animali adesso e di animali ne so veramente poco, purtroppo, per ora. Quindi ve l'ho già detto in apertura di puntata, vi volevo presentare un Atlante che è uscito da poco, che è un po' una, come si dice, una panoramica su la fauna ornitologica della città di Milano, perché vabbè, lo studio è stato fatto a Milano, ma è comunque interessante, penso, per una qualsiasi città italiana. Allora. Lo studio è molto recente, è proprio di quest'anno, è il 2026, e quindi riassume un po' tutta una serie di analisi fatte appunto sulla città di Milano a partire dal 2009, quindi un periodo tipo dal 2009 al 2000. Oddio, ora ve lo dico. Aspetta, lo so, ve lo dico. Dal 2009 al 2013 e poi un altro slot dal 2020 al 2024. Quindi due, diciamo, periodi temporali dove sono stati fatti rilevamenti. Tra l'altro, rilevamenti fatti in gran, non so ben quanta parte, ma insomma in buona parte, grazie a progetti di citizen science, quindi scienza partecipata, dove quindi sono i cittadini e le cittadine stessi a come si dice, rilevare. Specie varie in un dato territorio, e non solo, vabbè, citizen science è un po' tutto, diciamo, in quest'ambito è stata sfruttata in questo modo. Quindi sono state valutate tante specie, appunto, di uccelli nella città di Milano. Tra l'altro, altri rilevamenti di questo tipo, cioè con metodologie diverse, però diciamo con questo obiettivo, erano già stati fatti proprio su Milano, però datavano abbastanza, erano il primo dei fine anni 80, il secondo anni 90 e poi questo qua a partire dal 2009 fino più o meno, diciamo, al 2024. Quindi insomma, non tanti, ecco, in generale. E ora io non ho i mezzi, diciamo, le competenze per valutare, però mi sembra molto ben fatto, ecco, mi sembra molto esaustivo. Giusto per dirvi com'è strutturato, c'è tutta una prima parte lunghetta, comunque una settantina di pagine di spiegazione del come è stata svolta la ricerca, i metodi, il dove, il come, il quando, e poi anche una serie di nozioni proprio informative su appunto gli ecosistemi urbani, come funzionano, quali sono i parametri da valutare, quali sono i parametri che influenzano e vengono influenzati anche dalla biodiversità di una città. Allora, a questo punto vi leggo qualche frase così scelta in modo decisamente soggettivo, perché è veramente lungo, cioè si tratta di quasi 250 pagine di roba, quindi lunghetto, andatevelo a spulciare. Ah, scusate, non l'ho detto, tra l'altro scaricabile gratuitamente, questo è molto importante, e sulla pagina del podcast metterò il link.
Quindi vediamo che ci dice che la comunità ornitica, ora io non sapevo se dicesse così, ornitica, bene, andiamo avanti, comunità ornitica della città di Milano rappresenta senza dubbio un caso interessante per lo studio delle dinamiche ecologiche nei contesti urbani complessi. Le analisi condotte evidenziano l'importanza di interpretare i dati non solo in termini descrittivi, ma anche alla luce dei principali paradigmi dell'ecologia urbana. Appunto, quindi cerca di valutare tanti aspetti. Ecco, scusate, un altro dato che non vi avevo detto. Quindi nel complesso, ecco, il numero di specie che sono state trovate sono all'incirca tra le 60 e le 80, in particolare 64 nel primo periodo dal 2009 al 2013 e 79 dal 2020 al 2024, quindi le specie di uccelli scovate, rilevate. In realtà poi, insomma, dicevo, è molto dettagliato, spiega anche come sono state fatte i rilievi e a quanto pare nel primo periodo era meno affidabile il metodo, c'erano meno rilevazioni, quindi forse anche per quello che nel secondo slot appaiono più specie, può essere anche che sia questo il motivo.

Ecco, quindi andando un pochino più nello specifico, ma ripeto, soltanto in una delle tante parti, uno dei tanti argomenti trattati da questo libro, vi leggo, ecco qua. Uno dei fenomeni certamente più significativi dei cambiamenti recenti dell'avifauna urbana milanese è senza dubbio l'ingresso e la notevole espansione in tempi relativamente rapidi di numerose specie forestali, come il picchio rosso maggiore, il picchio verde, il fiorancino, la ghiandaia, in precedenza scarse o pressoché assenti in città, unitamente al consolidamento di altre specie sempre legate alla vegetazione arborea come la cinciarella e in parte il codibugnolo. Che nomi pazzeschi. Andando avanti, l'assetto urbano di Milano, caratterizzato da un mosaico di habitat frammentati e diversificati contenenti vegetazione arborea matura come parchi, viali alberati, giardini condominiali e ampi complessi cimiteriali, unitamente a una diffusa rinaturalizzazione ed espansione delle aree a vegetazione arborea in alcune zone periferiche, ora fa alcuni esempi, Parco Nord, Parco Vettabbi, eccetera, a scapito delle aree invece ancora che erano agricole, beh, questo è sicuramente una delle ragioni alla base di queste dinamiche ecologiche. In particolare, l'espansione di specie di uccelli forestali nei contesti urbani negli ultimi decenni è stata documentata anche in altre città italiane, per esempio Napoli, ma anche europee, Parigi, Valencia, ed è verosimilmente associata a dinamiche ambientali locali contaminanti. Da un lato, infatti, si sottolinea l'aumento dell'estensione della superficie arborea e a verde nelle aree urbane italiane ed europee, mentre dall'altro la progressiva maturazione della vegetazione arborea urbana esistente. Questa contribuisce a rendere il verde urbano più idoneo alle specie di uccelli forestali e in realtà non solo. Numerosi studi sottolineano infatti l'importanza degli alberi maturi come elementi chiave per la biodiversità in numerosi ecosistemi, comprese le aree urbane. Ecco, da qui ci fa capire due cose, direi, che queste valutazioni sono complesse perché entrano in gioco tanti fattori, tanti aspetti, e che altra cosa direi molto degna di nota è che non basta solo sapere quanto verde c'è in termini di, per quanto sia un'espressione che verde in sé non mi piace, ma usiamola in questo ambito semplificato. Quindi non è solo importante dire quanto verde c'è in termini di metri quadri, ma è molto importante dire anche la qualità di questo verde, quindi se è un albero appena piantato, se invece ha già 10 anni o se magari ce n'ha 50 o più. Quindi questo a livello di microclima cambia decisamente, a livello ecosistemico altrettanto.

E quindi leggiamo le conclusioni che ci riporta, diciamo, in questa parte di questo Atlante dell'avifauna di Milano. Ci dice: nel complesso, da questo Atlante emerge il quadro di una città che rappresenta un complesso sistema socio-ecologico, dove biologia, ecologia e urbanistica sono strettamente intrecciate. In questo contesto, l'Atlante acquisisce un valore strategico, non è solo un elenco aggiornato dell'avifauna cittadina, ma uno strumento di analisi di processi ecologici in atto. Consente di monitorare l'impatto delle trasformazioni urbane sulla biodiversità, di identificare le specie e i contesti ecologicamente più vulnerabili e di supportare politiche di gestione e pianificazione urbana. In particolare degli spazi verdi, più attenta alla biodiversità, che viene e sempre più frequentemente considerata come un elemento importante della qualità ambientale e della qualità della vita dei cittadini negli ambienti urbani. Inoltre, questo Atlante ha una rilevante funzione educativa, sensibilizzando i cittadini e amministratori sull'importanza di convivere con la natura anche in ambito urbano. Boh, lo dobbiamo risentire un'altra volta gli amministratori? Non l'hanno sentito abbastanza? Vabbè, però è così, diciamo, questo ritorniamo un po' a forse il podcast abbiamo sentito in apertura di puntata, ecco, era un po' più positivo, diciamo, di quello che posso portare io a volte come opinione personale, solo personale, però ha poca valenza, dai. Ecco, riguardo tra l'altro, per chiudere quindi il cerchio di questa puntata, appunto nel podcast abbiamo sentito in apertura, parlava, anzi, vabbè, citava in realtà il concetto di città come ecosistema. Ci piace molto perché un ecosistema è appunto un sistema molto complesso dove tutte le parti hanno una funzione e dove ogni parte si nutre di un'altra e viceversa. Quindi non è al momento così, le città non sono un ecosistema, tanto per cominciare perché i nostri rifiuti li mandiamo da un'altra parte, per cui questo in un ecosistema non succede, invece noi lo facciamo, quindi questo è un primo punto cruciale, diciamo, che ci gola un po'. Però, diciamo, come tendenza a cui, come diciamo, obiettivo a cui tendere, ci piace. Quindi città come ecosistema dove quindi noi dovremmo riuscire a scusate, a convivere con tante altre specie e entità viventi e non. Quindi l'avifauna, ecco, è una di queste parti, di questo ecosistema, certamente, ed è molto importante, tra l'altro è un ottimo indicatore di biodiversità. Ora non l'abbiamo letto in queste parti che avevo scelto, ma lo dice più di una volta nell'Atlante. E quindi ecco, in quanto città come ecosistema, volevo riportarvi quest'ultimissima pillolina, ovvero il fatto che le città sono, se ci pensiamo anche logico, sono un ambiente molto molto molto particolare che, diciamo in natura, se così si può dire, in natura non esisterebbe, però esiste perché esistono comunque, va bene. Diciamo, sono, ecco, una invenzione recente, ecco, questo è senza dubbio vero, sono certamente un'invenzione molto recente nella storia della vita della Terra e in quanto tale troviamo nelle città, per quanto diverse possano essere, comunque troviamo spessissimo nicchie ecologiche molto particolari, addirittura uniche in tanti casi. Ora non ho qui né il tempo né in realtà il materiale per portarvi degli esempi, però ecco, sappiate che questo è un aspetto molto affascinante, secondo me. Delle città, quindi una nicchia ecologica è, un contesto di condizioni ambientali, biotiche, abiotiche varie che permettono a una specie di insediarsi proprio lì, proprio in quel momento, tant'è che si chiama nicchia perché si riferisce anche a un luogo fisico.
E quindi ecco, dicevo che le città spesso hanno nicchie ecologiche molto molto inusuali, diciamo, anche molto originali. Infatti cosa succede? In alcuni ambiti a volte la biodiversità in città è alta. Non ci si crederebbe, ma è alta, incredibile. Ed è il caso, per esempio, di piante erbacee annuali. Questo è un aspetto veramente, veramente interessante, dal mio punto di vista addirittura affascinante. Perché appunto magari le crepe nell'asfalto non le troviamo da tante altre parti nel mondo se non in città, o perché magari una discarica di amianto e calcinacci non la troviamo da altre parti nel mondo se non in città, e quindi le specie viventi sono strabilianti e ci stupiscono ogni giorno e riescono a volte a insediarsi anche in posti inaspettati. Quindi è tutto ciò per dire che è interessante, sì, preservare il più possibile la biodiversità, magari quella che già conosciamo, ma è anche affascinante valorizzare o ipotizzare, se non altro di valorizzare, anche biodiversità un po' inaspettate. Bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata un po' trafelata, con un po' di incidenti di percorso, ma ci siamo, ce l'abbiamo fatta. Che dire, io vi rimando quindi settimana prossima sempre qui su Radio Wombat, sempre qui su Nervature, e tra l'altro ci tengo decisamente a dire che nelle prossime settimane, forse già dalla prossima, vediamo, porterò qui su Nervature un altro tema collegatissimo alla puntata di oggi. Da Livorno ci spostiamo a Reggio Emilia a parlare di un'altra lotta importantissima, anche lì uguale fondamentalmente per cercare di preservare un bosco urbano, quindi tutti i temi di cui abbiamo parlato oggi ritorneranno prossimamente su Nervature, quindi stay tuned. Io vi rimando allora settimana prossima e vi lascio con un ultimo pezzo musicale, direi di andare con Wish I Didn't Miss You con Angie Stone. Buon ascolto, buona serata, buon proseguimento, mi raccomando rimanete sempre connessi, ciao ciao.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che sei una guardia?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cancio.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi patchare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
3: no,
6: no,
3: no, no.
5: Il vero sballo è dire no.

Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.

0: Ciao, è la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
1: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
2: This is the way. This is the way.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
4: No, io sono tuo padre.
5: Sempre efficiente lanciafiamme.

0: Benvenuto sulla terra.
1: Penso che ancora non siete pronti per questa musica, ma ai vostri figli piacerà.

0: E buonasera, ben ritrovati. Mi senti?
1: Ti sento, anche se scoppietta tutto.
0: Scoppietta
1: ma...
0: tutto, vero?
1: Lo fa, è quest'estate frizzantina. No, ma vabbè, ma forse scoppietta a noi, ma fuori ci sentono normali, chissà. E benvenuti quindi alle porte di Tannhäuser. Allora, noi in realtà eravamo, cioè, veramente avevamo fatto tutto giusto. Cioè, siamo arrivati in giuste in regia, in un momento in cui fa tipo 350 milioni di gradi, la regia è un posto assolutamente per niente accogliente, tutto quanto, ma noi abbiamo detto no, ma le nostre ascoltatrici e ascoltatori non possiamo lasciarli da soli in mezzo al caldo, noi siamo arrivati, tutto perfetto, ma c'è internet rotto. Ahimè, a volte succede, si è rotto internet e niente, e quindi non ci ascolterete in diretta. Cioè, noi ora praticamente stiamo parlando da soli. Cioè,
0: sì.
1: Ma un giorno ci ascolterete perché stiamo registrando e quindi vi potrete riascoltare le porte di Tannhäuser sul sito radiowombat.net, dove potete trovare questa ed altre puntate. E poi potete scriverci a postawombat@insiberia.net per lamentarvi delle nostre mancanze e dei nostri poveri mezzi, e magari mandarci un contributo una volta, che così ci possiamo comprare internet o un migliore. Quindi ti vedo perplesso.
0: Sì, no, sto... è questo scoppiettio e questi suoni non così tanto alti che non mi tornano, ma va bene così. Sicuramente sta uscendo un suono meraviglioso. Paradisiaco.
1: Sì.
0: Allora sì, puntata conclusiva dell'estate, anche se abbiamo saltato un paio di puntate per forza maggiore, insomma, per altre questioni. Però concludiamo l'inizio agosto con l'ultima puntata, poi ci rivediamo a settembre. Normalmente abbiamo deciso appunto di parlare dei consiglieri dell'estate, come avevamo fatto nei consigli per l'inverno.
1: Infatti siamo stagionali e ci veniva facile, perché insomma il caldo d'altronde non ci facilita i neuroni, non ci è venuto in mente insomma, non eravamo in grado di costruire qualcosa di più elaborato, ma abbiamo pensato che comunque, essendo, forse non si era capito, dei nerd totali della fantascienza e del fantastico, comunque noi la leggiamo, la guardiamo e la approfondiamo in continuazione, e quindi perché non parlarvene banalmente nella sua semplicità e sincerità. E quindi partiamo da... io mi sono fatta una scaletta un po' così...
0: Ti seguo, però io già nel primo non ho visto film di fantascienza...
1: Allora io devo dire, ammetto, tanto lo sapete... ma vedi che comunque
0: è il cavo,
1: probabilmente come sempre... allora, come ormai sapete, c'ho la fissa per le cose asiatiche, anche te, insomma, scherzi.
0: Sì, sono gli unici che ora fanno roba buona.
1: Diciamocelo. E la cucina coreana, diciamocelo. Va bene, no, però effettivamente sono cose interessanti che escono, di cui oltretutto non si è sentito magari parlare in continuazione, quindi io ve le rivogo in maniera un po' ossessiva, mi rendo conto, però spero che lo troviate interessante. Partiamo da un film... che ho visto al Korea Film Festival di quest'anno, che è a Firenze intorno al mese di febbraio generalmente, e che ormai c'è da diversi anni, forse sfioriamo i 20 anni, non
0: credo
1: mi ricordo,
0: di sì,
1: ma insomma,
0: di sì.
1: Ci siamo, devo dire, io sono una avida frequentatrice da tanti anni, ed è bellissimo, è un festival molto interessante che spesso effettivamente mischia, tra l'altro, mischia vari generi, anche film un po' più mainstream e altri un po' più di nicchia, insomma è molto interessante, tra l'altro sezioni corti molto molto belle, è difficile trovarle anche altrimenti, e insomma in questo scatolone dove ho scoperto effettivamente sempre cose molto interessanti, ho guardato, mi sono andata a vedere questo film di Yoon Sang-ho che si chiama Psychokinesis, che è un film del 2018 in realtà, quindi non recentissimo, ma insomma è arrivato in Italia non da tanto, e nelle sale ovviamente non ha transitato, e lo potete vedere di base o in streaming o nei festival come in questo caso. E lui, Yeon Sang-ho, forse l'avete già sentito dire, si è associato il nome a perché è il regista di Train to Busan, quindi film abbastanza, invece questo che è abbastanza circolato, film horror, classico zombie, insomma, film zombie, quello ambientato in un treno, appunto come dice anche un po' il nome, il treno, un treno che va da Seul a Busan e nel mezzo i malcapitati avventori, di viaggiatori di questo treno devono difendersi dagli zombie sostanzialmente, esatto. Dentro un treno, un casino. Quindi film adrenalinico, buffo, interessante, con risvolti politici, come spesso avviene per i film coreani fantastici. E in Psychokinesis, devo dire, il regista si è sdato. E è un film super divertente, che io vi consiglio veramente tantissimo. Forse dei consigli che vi do questa sera è quello che mi sento di consigliarvi di più. È proprio super divertente. È ambientato in un quartiere popolare di Seul, afflitto da come del resto buona parte della città negli ultimi anni, afflitto da grandi progetti di ristrutturazione, chiamiamola così, altri invece la chiamerebbero gentrificazione. Quindi grandi progetti di stravolgimenti di quartieri popolari che vengono, viene da dire tutto il mondo è paese del resto.
0: Sì, davvero.
1: Quindi quartieri che ancora hanno una base piuttosto popolare che vengono fondamentalmente rasi al suolo, in quel caso proprio esattamente così con le ruspe, per far posto alla cosiddetta riqualificazione e insomma uno stile di vita decisamente più alla page. E in questo contesto un poraccio sostanzialmente che vive in quel quartiere, padre di famiglia, cioè padre di una figlia, ma con cui ha un rapporto litigioso e complicato, insomma lo vedrete poi nel film, lui a un certo punto, per varie vicissitudini che non vi sto a dire, si ritrova con dei superpoteri. Superpoteri, qui non è un grande spoiler, ve lo posso dire, sono quelli della psicocinesi, se no non è il titolo, è da dove, chissà da dove veniva. Quindi può spostare le cose sostanzialmente con la mente, e da lì decide di, in un vortice di situazioni assurde e devo dire anche paradossalmente credibili, si ritrova insieme a questo quartiere per opporsi alla devastazione del quartiere e per lottare contro lo sgombero del quartiere.
0: Ah.
1: E quindi si ritrova letteralmente sulle barricate dalla parte dei rivoltosi con questo superpotere che metterà a frutto.
0: Evidentemente. Beh, certo.
1: È super divertente, tutt'altro che chiaramente film da supereroi americano, il contrario di quello che vi potete aspettare, nel senso che comunque è molto anche comico, grottesco, il supereroe è un supereroe suo malgrado, che fa un sacco di danni, fa un sacco di casini, è branato, una tragedia. Però è molto interessante, al di là del film divertente, anche per osservare in maniera abbastanza realistica uno spaccato di vita politica
0: esatto.
1: Coreana che difficilmente viene visto. Tra l'altro, se amate un po' film e serie che arrivano da quel da quel posto, questo fenomeno della gentrificazione, dei progetti di riqualificazione c'è spessissimo, lo avrete trovato molte volte,
0: è un problema sentito,
1: sentitissimo, e accompagnato praticamente sempre da grandi proteste molto, molto vissute e molto partecipate. Quindi insomma è, secondo me, sarà interessante. Dello stesso regista, quindi sempre Yeon Sang-ho, che come vi dicevo, regista di Train to Busan, ma tra l'altro anche di altri che poi prendono un po' il là da Train to Busan per riapprofondire questo tema degli zombie. Lui sugli zombie ci è andato proprio un fissa, ve lo dico, perché è appena uscito, e ve lo cito perché il caso vuole che sia veramente uscito in questo momento, Colony, che è un altro film horror zombie, abbastanza classico, devo dire, con molti omaggi. Ci riconoscerete Romero, ovviamente, c'è un'intera parte in cui si diverte chiaramente a rendere omaggio, perché è ambientata in un centro commerciale, quindi
0: okay, allora,
1: i riferimenti sono ovvi.
0: Certo.
1: Quindi abbastanza classico, se non fosse che il virus viene diffuso come attentato terroristico da un tizio che vuole creare una nuova umanità. Quindi classico, però con questo risvolto un po' più attuale, diciamo, di questa, di questi folli fuori di testa che di fatto vogliono superare i limiti dell'essere umano, transumanesimo, cose di questo tipo. Elon Musk vi viene in mente forse?
0: Certo, certo, assolutamente.
1: È questo.
0: E, mi viene in mente, legato a questa questione del voler cambiare il genere umano, però non film, quindi non so se tenermelo più tardi.
1: Chissà, perché, ma vabbè, secondo me puoi entrare a gamba tesa, ma che te frega. Che,
0: intanto non ci sentono in diretta, che mi può dire niente.
1: Ma nulla.
0: No, ho letto il secondo volume di Oceano Rosso.
1: Oh, vedi.
0: E l'ho finito. E fondamentalmente, vi ricorderete sicuramente, avevamo parlato, avevo raccontato nel primo volume, velocemente, è un po' la storia di un'umanità che in un lontano futuro è, per problemi, non si sa bene, non si sa, si è dimenticato quale sia la questione, ma è andata a riabitare nuovamente i fondali oceanici perché ha dovuto abbandonare la terraferma. E quindi è la storia vista da un punto di vista di un personaggio che nasce proprio all'inizio del libro e vive la sua vita crescendo all'interno di questo oceano. Gli oceani profondissimi, qui densi di pericoli, anche se poi, appunto, come sempre, il pericolo è l'uomo pesce stesso, il pericolo più grande, perché comunque restiamo, insomma, abbastanza in cima alla catena alimentare per tanti versi.
1: E come stanno loro dentro l'oceano? Perché ora sono curiosa. Cioè, stanno in delle tipo
0: piattaforme.
1: Si sono rievoluti
0: in pesci, in uomini pesci. Quindi riaffiorano tutte le parti di animalesche, quindi di istintuali, che quindi ti danno più forza da certi punti di vista. Chiaramente un ritorno indietro a, insomma, l'accoppiamento, per esempio, è fondamentale perché siamo tornati a essere animali in rischio di estinzione, peraltro. Il secondo volume finalmente ci racconta come mai siamo arrivati lì.
1: Ma infatti.
0: E racconta tutto quel momento che ha preceduto l'andare sotto terra. Il plot viene detto fin dall'inizio, quindi ve lo posso spoilerare. In questo racconto, appunto, funziona che a un certo punto l'umanità, Elon Musk, va sulla Luna e dice: vai, andiamo a prendere il sistema solare,
1: fare danni altrove.
0: Vanno, cominciano fanno una fiorente società che anzi si evolve, non si saprà mai fino in fondo, però insomma cambia in qualche modo, e allora decide che vuole tornare sulla Terra, ma chi è rimasto sulla Terra non è più come loro, anche se sono comunque esseri umani, e quindi scelgono di fare piazza pulita.
1: Ah, certo.
0: Quelli sulla Terra chiaramente non è che dicono: sì, vai, si fa piazza pulita, col cavolo, resisteremo fino all'ultimo, però non ce la possiamo fare, non possiamo vincere, è impossibile.
1: Pesci.
0: Questi ci attaccano dallo... No, umanità ancora umanità. Umanità noi, okay. ora. E quindi l'umanità cerca di sopravvivere costruendo delle città in fondo all'oceano, ma soprattutto sviluppare degli umani che possano abitare e ripopolare i fondali oceanici.
1: Molto interessante.
0: Ganzo, quindi anche questo è dall'alto, qualcuno vuole fare una nuova umanità, vuole cambiarla, trasformarla. La cosa bella però di questo secondo volume è che ti racconta come intanto l'umanità si è, con questa spada di Damocle sulla testa, come si è sviluppata. Per esempio, faccio un esempio per tanti che mi ha molto esaltato, ci sono questi pescatori che vivono in queste gigabarche e in società di 100-150 persone che vivono tutta la vita in mare, non vedono mai la terraferma loro, mai. Vivono certo. Sempre in mare, quindi ti racconta tutta la società che loro sviluppano all'interno della nave, quindi l'umanità nelle sue varie forme e come si approccia appunto alla fine alla
1: bello.
0: Probabile, anzi sicura fine dell'umanità sulla terraferma.
1: E tu che l'hai letti tutti e due, secondo te vanno letti rigorosamente nell'ordine in cui sono stati pubblicati, ovvero prima il primo volume, poi il secondo, oppure...
0: In realtà no, perché il secondo volume ti racconta quello che è venuto prima.
1: E non è un problema, cioè nel senso te li godi lo stesso, sì, anche se le inverti,
0: sì,
1: quindi...
0: Sì, assolutamente, non ci sono rimandi particolari. Altro esempio velocissimo è Wild Strawberry Manga, dove, che vi avevo già raccontato all'interno dei manga che parlano delle piante che prendono fuori controllo, Ecco, anche lì si è scoperto che in realtà è l'uomo stesso che sta creando queste piante che cominciano a che mangiano gli uomini e che cominciano a popolare tutto il mondo. E c'è alcuni uomini che vogliono trasformarsi in pianta. Loro vogliono trasformarsi in pianta e tutta l'umanità si trasforma in pianta.
1: Perché il problema è quello, perché se tu prendi una decisione mia è un problema.
0: No, vai.
1: Vai libero. No, però lo devi estendere al resto del mondo.
0: Quindi come gli zombie di Colony.
1: Vedi, è tutto torna.
0: L'imposizione
1: è sempre là. Sì, infatti il tipo anche di Colony non è che ci sta tutto dentro. Io ho guardato tra l'altro l'inizio di questo film, poi vi confesso che l'ho un po' abbandonato, ma ci ritornerò. Più che altro perché io i film di zombie mi impressionano, lo ammetto, l'horror, sono sensibile.
0: Va bene.
1: Ma comunque mi mette un'angoscia, sto fatto mega claustrofobico, questi cose, madonna, mi mette un'ansia. Però ce la farò va prima della fine dell'estate, ci sta che ce la possa fare. Invece, sempre come film, sempre Corea.
0: Molto figo.
1: Park Chan-wook, regista che conoscerete perché
0: per forza.
1: Strafamoso. Stesso regista di Oldboy, Lady Vendetta, insomma, tantissimi.
0: Il
1: vario, sì, esatto. E Thirst, anche un po' meno famoso, però anche quello bellissimo. Tra l'altro penso anche quello di averlo visto al Korea Film Festival, che è la storia di un prete che diventa vampiro. A un certo punto viene contagiato e diventa... forse non viene chiamato Thirst in Italia, c'è un nome, insomma, tradotto in vari modi. Viene...
0: Ah, ecco, Mr. Vendetta manca nella...
1: Ah, non avevo citato, ecco, Mr. Ecco. Vendetta, esatto.
0: Mi sembrava fossero tre.
1: Sì. E niente, Thirst, questo prete che diventa vampiro e quindi poi di fatto non riesce più a tenere fede alla propria fede, ecco. Cioè, diciamo che questo fatto di diventare un vampiro non si coniuga bene con i suoi voti. E insomma, questo stesso regista strafamoso ha uno dei suoi primi film, e insomma, non tanto famosi quanto questi altri, è I'm a Cyborg But That's Okay del 2006, strabello, che io ho visto al cinema quando uscì, se non ricordo male, veramente bello, che vi consiglio, cioè veramente bello, è divertente, ecco.
0: Sì, no, bene.
1: È super divertente ed è una ragazza che pensa di essere un cyborg e quindi finisce in ospedale psichiatrico, chiaramente, perché lei è proprio convinta, ma non lo è, proprio non lo è, però tipo si mangia le pile, fa tutte queste cose che vengono fatte negli ospedali psichiatrici anche senza...
0: Certo.
1: Pensa di essere un cyborg, ma lei solo la fa perché pensa di essere un cyborg. Fatto sta che lì incontra altri detenuti e alla fine si innamora di un uomo che invece pensa di poter rubare le anime alle persone. Che coppia, eh? E quindi da lì ne viene fuori un duo abbastanza bomba a mano.
0: Certo.
1: Ed è molto carino, molto delicato, bellino, divertente. E questi erano un po' i film. Poi in realtà io mi sono sparata un po' di serie che vi vado a enumerare. Una è Agent from Above, taiwanese, questa volta è uscita ora proprio del 2026. Pare sia una delle produzioni più costose di Taiwan, almeno per quanto riguarda le serie. La storia è un po' così, è un teppista, un panchettone strano, ex tossico, che viene reclutato per eseguire gli ordini dal leggendario dio cinese San Tai Tsi.
0: Certo.
1: Tutti lo conosciamo come redenzione per i suoi peccati. Lui ne ha fatte un po', tra cui una strana storia che non viene bene definita con i genitori, perché lui si sente in colpa, insomma ha fatto delle robe brutte, e fatto sta che niente, viene obbligato a servire questo dio e niente, e la storia sti gran cazzi, però ha degli scenari e dei personaggi molto cyberpunk, dei colori strabelli.
0: Grazie.
1: Ed è un modo di approcciare il cyberpunk mischiato con la mitologia taiwanese e anche con ovviamente degli influssi cinesi molto grandi. E insomma, ci sono varie cose dentro, c'è cioè il confucianesimo, ci sono mille robe, per cui è un cyberpunk con un'estetica abbastanza simile anche al... cyberpunk nostro, nostrano. Però in realtà poi dentro ci sono degli elementi molto più particolari, delle ambientazioni anche. È buffo perché, ti ricordi, si parlava in un'altra puntata di Tannhäuser dell'orientalismo dentro, certo, il cyberpunk. Ecco, lì lo fanno loro, quindi,
0: per cui
1: quindi è lecito.
0: Ci sta fagiolo.
1: Ed è interessante vedere come lo fanno. E poi vi volevo fare, correlato a questo, un fun fact, perché mi ha fatto molto ridere che durante le riprese nel 2022, perché poi in realtà le riprese sono andate per le lunghe, per il Covid, tutte ste menate, quindi sono durate parecchio, e un drone si è schiantato addosso al protagonista, l'attore protagonista, Kai Ho, mentre girava un primo piano. Cioè c'aveva sto drone che lo riprendeva davanti alla faccia e lui, praticamente il drone è impazzito e gli è schiantato addosso. La lama del drone gli ha tagliato uno zigomo. E insomma, non è stato bello, gli ha provocato delle grandi, delle lesioni facciali gravi, è stato ricoverato in ospedale con 30 punti di sutura. Insomma, bella la tecnologia, ecco, ma è andata un po' così. E questo era Agent from Above, che devo dire, io l'ho visto prima di sapere questo fatto, lo riguarderei con altri occhi, penso, se l'avessi saputo prima.
0: Vabbè, certo,
1: cosa gli è costato.
0: E forse si vede anche poi la cicatrice, per forza, uno pensa sia...
1: Vabbè, immagino l'avranno mega truccato.
0: Modo. Ah no, io l'avrei inserito nella storia.
1: Anche l'avrei, effettivamente, cioè, punto... Oddio, è vero che hanno un sacco di botte saccagnate, per cui ci sta, sì, ci sta che si veda, sì.
0: Allora, a proposito di tempisti... Vi segnalo invece un'uscita, no, in realtà ormai siamo al terzo, quarto volume, che si chiama Astro Royale, sempre manga. Il plot qui, in realtà, non mi aveva attirato particolarmente, però io tendenzialmente i volumi 1 li compro sempre e me li leggo sempre.
1: Ma infatti.
0: O comunque li leggo in scan, in qualche modo i volumi 1 me li leggo sempre. E quindi, insomma, questo ho deciso di leggerlo, ed effettivamente però è scritto molto bene, è divertente. Il plot è questo, fondamentalmente siamo in un Giappone X, inventato, dove regna la Yakuza, va bene, quindi la mafia all'interno di questa città mantiene l'equilibrio grazie a questo capo fortissimo, questo capo Yakuza. Questo capo Yakuza però muore, e quindi si arriva a designare il successore.
1: Scontro di potere,
0: Ci sono tutti i figli che sono, tranne uno, tutti adottati, perché no, cioè la, come gli antichi romani, adottavi qualcuno che potrebbe poi quindi...
1: succede
0: legittimamente succedere. E designa però il suo figlio, che però è gracilino, è buono, e quindi capo mafia
1: scelto male.
0: Quindi insomma c'è una grande ribellione, per cui gli altri fratelli adottati non sono d'accordo, tutti vogliono essere il capo mafia. Comincia una grande battaglia per cosa non ti succede. Comincia una pioggia di meteoriti.
1: Ah.
0: Nel mentre di questa cosa qua, che ribalta tutta la città, delirio. Dice vabbè, peso, ha raso il suolo tutto. Sì, ha fatto casino, ma soprattutto ha dato dei poteri a alcune persone.
1: Ah.
0: Tra cui il nostro protagonista. A questo punto però ha dei poteri.
1: Non mi prendeva più in giro.
0: Esatto, quindi ora deve in qualche modo riuscire a ripacificare la città riunendo la... Il messaggio in realtà è un po', no? Cioè, grazie alla mafia si pacifica, ma vabbè. Cioè, è una storia inventata.
1: Sì.
0: Chiaramente anche i capi degli altri hanno preso i poteri, e quindi la solita lui che va a giro e combatte.
1: Però allora non vale, allora è come prima, praticamente si è livellata.
0: Esatto, però lui almeno finalmente può combatterla in qualche modo alla pari. Poi chiaramente c'è sempre la questione della chi è buono, chi ha buona fede, chi ha no, il giusto mood di anima, allora può trovare la forza vera, bla bla bla. Però è scritto bene, scorre bene, quindi tutto sommato leggibile.
1: Ma dai, bello,
0: consiglio.
1: Interessante. Forse potremmo fare un piccolo stacchetto per
0: Io
1: poi proseguire.
0: Pronto.
1: Sei pronto?
0: Absolutely. Ci risentiamo fra pochino. E altra serie sempre consigliata, che è The Wonderful.

0: Ed eccoci qua, queste sono le porte di Tannhäuser, Radio Wombat 1359 Onde Medie. Stiamo parlando dei consigli per l'estate, in particolar modo siamo a consigliare delle serie.
1: Sì, ed eravamo, come abbiamo detto prima di lasciarvi la musichetta, a The Wonderfuls, anche questa coreana, uscita anche questa ora, se non sbaglio, produzione boh, forse Netflix, comunque produzione mega blasonata, per cui la trovate molto facilmente. E 2026 è uscita qualche mese fa ed è ambientata negli anni 90 e in Corea ne abbiamo già parlato altre volte, c'è questo fenomeno del neutro, questa corrente controculturale, sottoculturale, per cui c'è una grande nostalgia del pre-digitale, quindi quel mondo che per certi versi appunto non aveva internet, non aveva un modello relazionale a cui invece siamo abituati adesso. E non a caso appunto questa serie è ambientata negli anni 90 e in particolare siamo alla fine del 99, quindi vi ricorderete il grande annoso, la grande questione del Millennium Bug, quindi
0: chi non se lo ricorda?
1: Un momento topico per l'umanità dove si sembrava, non lo so, le porte con l'apocalisse, infatti in realtà ci siamo molto più adesso davanti che non a quel momento. E quindi c'era un po' il panico generale di queste profezie apocalittiche, gente in strada che sale sulle cassette e dice oddio, moriremo. E questa città di Haseong che diventa un po' l'epicentro di questo fenomeno strano, dove anche qua molto simile al film che vi raccontavo prima di Psychokinesis, per ragioni diverse, qui devo dire in Wonderfuls spiegate un po' meglio, ma insomma... ci sono dei tizi che si ritrovano loro malgrado per caso contaminati da una sostanza che alla fine, com'è come non è, gli dà dei superpoteri. Quindi qui siamo al classico coreano, ovvero l'ambientalismo che mischiato con questioni politiche ben precise. Qui si tratta il contagio, insomma, tanto lo vedete tipo nella prima scena, a che fare con sostanze inquinanti, sversamenti, rifiuti industriali, tossici. Questa è una cosa che troverete molto nella cinematografia coreana, evidentemente c'hanno un certo, così come in quella giapponese del resto, almeno anni fa. E insomma, gli rode parecchio il tema. E loro, niente, questi qui sono dei poracci, anche loro sono degli emarginati sociali. Anche qua non si tratta del maschio alfa bianco, ma neanche beta, cioè si tratta di tre.
0: Sì,
1: fondamentalmente
0: sì.
1: Per varie vicissitudini, tutti e tre con dei problemi, con appunto emarginazione sociale che se li mangia, e però per l'appunto proprio loro si ritrovano con questi superpoteri. Poi all'interno della serie si capirà che non sono proprio solo loro ad avere questi superpoteri, ma insomma loro sì, e sono questa Yoon Chae-mi, che è una ragazza che forse è una un po' più la più normale di loro da un punto di vista almeno di sociale, ma di fa è un po' una panchettina anche lei, un po' tutta ribelle, un po' così, ma più che altro c'ha una grave cardiopatia che quindi la rende di fatto un po' difettata, cioè viene vista dal resto del mondo come sì, la poretta che non, comunque sa che c'è una spada di Damocle che da un momento all'altro potrebbe lasciarci la pelle, insomma, quindi è un po', vive un po' così. Più c'è un altro... l'altro è Son Gyeong-hun, che è un sostanzialmente un tipo buffissimo, che è il tipico vicino di casa scassacazzo,
0: sì.
1: Cioè quello che pianta sempre delle grane, che fa polemiche, che va sempre a protestare in comune, ma poi delle robe che danno fastidio solo a lui, un po' quello così, no? Che si pianta, cioè, pianta grane. E lui anche viene appunto insomma il grado si ritrova con i superpoteri, e questo Kang Robin, che è invece un ragazzo molto timido, bullizzato fondamentalmente da tutti, il classico ragazzo preso in giro a scuola, che tutti picchiano, insomma. Quindi questi tre, che normalmente sono chiaramente dei reietti, che anche questo è un grande classico di questi tipo di racconti, Di fatto, appunto, vengono esposte a queste robe, acquisiscono questi superpoteri e sono, nel particolare, una, lei acquisisce la capacità di teletrasportarsi ogni volta che il suo battito cardiaco aumenta, quindi paradossalmente la sua problematica legata al cuore, in questo caso, si rivela una cosa positiva. Gyeonghun invece, il vicino fastidioso, riesce ad attaccarsi alle superfici ogni volta che dice una bugia, cioè, perché sono anche dei poteri particolari. Cioè, lui praticamente scopre che quando mente si attacca alle cose, alle superfici, anche alle persone. Però non è molto facile da gestire questo potere, perché poi devi anche staccarti. Invece Robin, Kang Robin, che era il ragazzo bullizzato, invece ottiene questo più classico, una mega forza sovrumana che quando lo fa arrabbiare diventa una specie di Hulk e mena tutti, e va bene. Però è buffo, perché anche lui, cioè, non è che vorrebbe usarlo sto potere, perché in fondo lui è una persona buona e gentile, e non è, certo, che dice la prima cosa che dice: ah, ora mi vendico, ora lo vedi. No, in realtà lui stava bene come stava, e quindi sto fatto di questo potere non è che proprio è contentissimo. E quindi niente, loro si ritrovano con queste cose, chiaramente, come un grande classico della fantascienza, al centro in realtà di una cospirazione, per cui loro, sì, le vicende riguardano loro tre, ma in realtà poi si scoprirà ben presto che è qualcosa di molto più grande di loro, e anche lì devono proteggere il loro quartiere strapopolare di questa città di Haesong da un piano apocalittico che lo vorrebbe sterminare. Quindi ambientazione anche qua, come vi dicevo, carina, anni 90, in un misto di omaggio a un po' Stranger Things, volendo forse c'è qualche omaggio
0: un po' anche ai supereroi classici, no?
1: Supereroi classici, anche quelli, molti dei quali ambientati in altri decenni, quindi insomma sono un po' tutte, però devo dire è divertente, caruccia.
0: Ricorda forse un po' anche Misfits,
1: vero.
0: Dove non erano consapevoli, dovevano scoprirli i loro poteri e come diavolo si attivavano,
1: ma pure loro
0: no, appunto, per quello dicevo che
1: sì,
0: me lo ricordava.
1: Sì, ci assomiglia molto. Diciamo che è un grande topos in realtà. È anche qui, è divertente il vederlo calato in un contesto a cui siamo poco abituate, quindi è divertente vedere cosa si inventano e come viene accolta la questione. E poi devo dire, c'è sempre una delicatezza in più, secondo me, nello sguardo coreano, almeno io lo noto questa cosa.
2: Vero.
1: Anche le relazioni sono sempre molto approfondite, non sono mai banalizzate, buttate lì, insomma c'è molta attenzione. E poi invece, ultima serie che vi butto là, però...
0: Figa!
1: Ammetto che allora, sulla carta è molto figa.
0: Certo.
1: Mi sono addormentata due volte nel guardarla, cioè magari era colpa mia. Mystic Nine, serie del 2026, anche questa uscita da poco, cinese, ambientata negli anni 40 più o meno, cioè non lo dice esplicitamente,
0: però
1: ma
0: si capisce.
1: Sì, dai, i vestiti, le robe, sembrerebbe proprio anni 40. E inizia così: in un ospedale militare appare un'intera squadra militare dal niente, boom, così si materializza, sono tutti feriti, sgarrupati, messi malissimo e stanno un po' catatonici, e a un certo punto li guardi e dopo 3 secondi ti rendi conto che questi sono non morti, cioè sono in qualche maniera dei risorti, degli zombie, non si sa, però non sono aggressivi, stanno lì, stanno, fanno, oh no, ti sei rotto il ventaglio. Oh no, che cosa triste. Va bene. Si tratta dell'unità 401, sono 127 uomini che si materializzano così da niente, e poi, come sono arrivati, il giorno dopo, boom, scompaiono. Cioè, dopo poche ore...
0: Ma allora, è in un ospedale, si è detto.
1: È un ospedale.
0: Quindi questi compaiono, aiuto, aiuto, dico.
1: No, non dicono niente. Stanno fermi come se fossero l'esercito di terracotta, no? Stanno lì,
0: okay.
1: E sono... apparentemente vivi, nel senso, hanno gli occhi aperti, respirano, però non, però sono tutti grigi, sono parecchio morti in realtà, si vede, però stanno lì fermi. Infatti le infermiere si pigliano malissimo, vanno lì cercando di capire, gli mettono insomma, un po' bizzarro, ma, e fatto sta che non fanno un tempo a fare niente, che questi riscompaiono. viene mandata a investigare una squadra per cercare di capire che sta succedendo, e si scopre un buco nel pavimento, un cratere gigantesco, profondissimo, che chissà dove porta. E da lì si apre un mondo, letteralmente. Ci sono varie vicissitudini che mischiano anche qua, in perfetto stile asiatico, la fantascienza, ma anche con degli elementi della mitologia cinese e della religione del confucianesimo. Insomma, si mischiano molti elementi. Molto bella da un punto di vista visivo, secondo me, del cinesi. Devo dire, le ultime cose che stanno facendo, secondo me, quasi tutte sono pazzesche. C'è un fracco di soldi che ci investono. E molto, molto elegante come estetica. L'ho trovata un tantino noiosa. Ci ho provato due puntate, sono un po' morta, ma gli darò una seconda possibilità.
0: Vabbè, magari poi esplode.
1: Ci sta. Insomma, poi devo dire che molte di queste cose hanno anche dei ritmi un po' diversi da quelli americanoni a cui siamo abituati. Quindi, insomma, ti ci va un attimo per ambientarti. Si trova in alcuni, dovete un po' trigare per trovare queste cose che vi ho detto. Cioè, alcune no, alcune sono prodotti anche internazionali, che quindi trovate. Altri sono ritrovate più soltanto su siti di streaming che ci sono e si trovano.
0: Ma non quelli classici, però.
1: Non quelli classici, okay. Destinati più al mercato asiatico.
0: Ma e come li trovi, scusa? Punto JP.
1: Ma uno, ad esempio, è bilibili.com.
0: No, mai stato.
1: Ce ne sono tanti altri. CornClick, cioè, ce ne sono un po'. Okay. Che non so, non voglio manco fare troppa pubblicità. Magari sono tipo la mafia russa, non lo so. Tanto non è che gli altri sono meglio, però effettivamente è un buon modo di vederli, anche perché altrimenti è un po' difficile beccare queste robe. Dovete un po' trigare, però almeno imparate a usare un motore di ricerca,
0: tra l'altro, perché non è così banale.
1: Buttatevi e cercateli. Comunque, se partite dai titoli, insomma, più o meno ce la fate.
0: Ma sì, in modalità anonima, mi raccomando.
1: Magari. Questo per quanto riguardava le immagini in movimento, come dire. Non so se tu hai altre
0: film, purtroppo, serie. No, perché serie sto guardando pochissimo. Torno a casa sempre molto stanco, quindi ho bisogno di roba molto leggera. Non riesco a... Film, no, potremmo parlare dell'Odissea. Sono andato a vederlo.
1: Sei andato a vederlo?
0: Sono andato a vederlo.
1: E che ti è sembrato?
0: Che mi è sembrato? Beh, allora, innanzitutto è un qualcosa che va al di là dello schermo, no? Perché se ne parla ovunque. Ho letto mille recensioni, critiche, non critiche.
1: Sono curiosa.
0: Di per sé è un bel film, cioè, no? Comunque, non è che fa dei film brutti e dice palle. Bello, bel film, attori oggettivamente bravissimi,
1: certo.
0: Per cui comunque è figo.
1: Regge.
0: Film. Regge. Poi alcune critiche, soprattutto non so se avete letto quella di quella grecista, mi pare sia americana, che è una traduttrice ufficiale in America, insomma, dell'Odissea, che ha fatto un po' di appunti che tutto sommato però ho condiviso, cioè le figure femminili non sono state sviluppate particolarmente bene, nel senso che appunto Penelope è ridotta a una donna che aspetta il proprio marito, ecco,
1: che è proprio c'era una banalizzazione,
0: c'era ben di più, però altre cose l'ho apprezzate, insomma, alla fine è un film che ci sta, alla fine Nolan
1: vabbè, almeno ci ha provato, poi
0: sì,
1: insomma.
0: È la sua visione, non è totalizzante, non è il top, ma va bene,
1: ci può stare. D'altronde abbiamo esordito dicendo che sono i consigli dell'estate, quindi ma che volete. Invece arriviamo ai libri, facciamo un po' la cultura.
0: Vabbè, invece io il libro ho letto un botto,
1: per Dio.
0: Ho visto poco, ma ho letto un botto.
1: Io invece più o meno, nel senso che ve lo confesso, sto leggendo Dottor Zhivago.
0: Vabbè, è successo. Che problema c'è?
1: Però non è di fantascienza, però ci metterò milioni di anni a leggerlo, è lunghissimo. Molto bello, madonna com'era bello. Va bene, ma a parte questo, poi come mio solito in contemporanea sto leggendo altri 7 libri insieme. E quindi vi cito Chana Mieville, il solito...
0: Io sono monotematico.
1: Ma io non scherzo per niente. Sì, devo dire che sono ciclica, ci ritorno.
0: Sì,
1: provo
0: anch'io.
1: Ogni tanto a staccarmi, ma poi ci...
0: C'è verso.
1: Chanamiaville sono usciti due libri, uno l'anno scorso e uno quest'anno, ma in realtà erano suoi storici libri.
0: Sì, sì, cioè pubblicati, ma...
1: Non erano, è che solo che li abbiamo tradotti adesso. Uno è Tre momenti di un'esplosione, uscito in Italia adesso, ma è un libro del 2015 e sono dei racconti. E, tra l'altro non si trova nei pub, non si trova nei circuiti delle Shadow Library, su Nas Archive, io l'ho cercato ovunque, non si trova, quindi appello accorato, mettetecelo se ce l'avete, popolate l'internet libero condividendolo. E, allora vi leggo velocemente il retrocopertina, dice, dell'edizione italiana ovviamente, dice: l'esplosione non è un evento, è uno stato mentale, benvenuti nell'istante in cui tutto cambia. In questa folgorante raccolta di 28 racconti la quotidianità viene smembrata, ricomposta e trasformata in qualcosa di magnificamente mostruoso. Dai ricami dell'universo impressi nell'articolazione di un cadavere a colossali iceberg che solcano i cieli di Londra, dalle piattaforme petrolifere che riaffiorano sulla terraferma, a un'apocalisse che si manifesta attraverso un mazzo di carte. Mieville ci conduce in un labirinto di orrore ecologico, noir metafisico e folklore urbano, in cui ogni storia è un frammento di un mondo che sta per esplodere o che l'ha appena fatto. Devo dire, ottimo retrocopertina, lo comprerei subito. E quindi niente, bei racconti, devo dire, di un Chanamiaville secondo me ancora abbastanza illuminato, quello del 2015, e non l'ho ancora letto, ho letto solo il primo racconto, che è quello degli iceberg, bellissimo, che non vi posso raccontare perché sennò ve lo rovino, ma è veramente bello bello. E invece sto leggendo, però mi ci sono veramente approcciata adesso, quindi ve lo cito soltanto così e non ve lo posso raccontare, sempre di Chanamiaville, Rail Sea, un oceano di rotaie, il sottotitolo, che è invece del 2012, quindi ancora precedente, ma uscito in Italia nel 2025. Ed è la storia di questo ragazzino che si ritrova imbarcato, per niente consenziente, malvolentieri, su una baleniera, che però è una baleniera caccia talpe. È palesemente un omaggio a Moby Dick.
0: Che figata.
1: Brutalmente. E questa, in realtà la cosa buffa appunto è che al posto di cacciare le balene si cacciano queste gigantesche talpe. E la capitana di questa nave è infissa in maniera ossessiva con riuscire a catturare la famosa talpa bianca.
0: Albina.
1: E quindi è così. Ma l'altra cosa particolare, questo veramente stile Chanamiaville, assolutamente wild, letteratura wild, il fatto che la terra non c'è di fatto, perché è completamente ricoperta da rotaie che stanno a vari livelli, una sull'altra, ammassate, intorcinate tutte, quindi tu ti muovi su questa nave, in realtà è un treno, cioè...
0: Okay.
1: È stranissimo.
0: È strano, infatti mi è venuto voglia di leggerlo.
1: È difficilissimo anche solo raccontarlo, perché anche come la spiega lui ti ci devi un po' entrare. Però sì, praticamente, cioè, di fatto ci sono solo dei piccoli intestizi tra una rotaia e l'altra, e quelli sono come se fossero dei buchi tra la terra, cioè dove tu puoi entrare nell'acqua, ma non c'è l'acqua, c'è la terra, e da lì ogni tanto salgono in superficie le talpe. Quindi molto assurdo, in un mondo molto complesso dove lui si è immaginato vari strati, vari livelli, le creature minacciose arrivano dall'alto e dal basso in questa maniera un po' strana. Molto bello, è come altri libri di Chanamiaville, una favola per ragazzi adulti, così dice lui, insomma ha anche un modo di narrare un po' da adolescenti anche, però è molto bello.
0: E allora, similare, c'è sempre manga, di cui c'è anche l'anime, già lo trovate molto facilmente, Drifting Dragons, che è la storia di, in questo mondo inventato, in cui i nostri protagonisti sono sopra una cacciadraghi, che è un nuvolante, in cui i draghi volano, però non sono fatti come i draghi classici, né i nostri orientali né quelli occidentali, il contrario, né i nostri occidentali né gli altri, esatto. Ma sono delle forme strane, inventate, possono essere di mille fogge, quindi sono degli animali strani che non esistono. E è tutta la storia di loro che vivono sopra questo nuvolante, che vivono cacciandolo, però con un rapporto molto stretto con la natura, nel senso che vivi per cacciare, non sprechi niente, qualsiasi cosa che quando lo catturi devi riuscire a parte a farlo soffrire il meno possibile, ma poi a conservarlo bene, subito lo devi tagliare, prendere, perché poi va a male le cose, perché devi vendere tutto.
1: Anche le talpe, vedi?
0: Esatto, qualsiasi cosa vale e serve a loro per sopravvivere, anche solo per mangiare. E la cosa, c'è la nota anche divertente, che appunto loro mangiano anche, quindi c'è tutta la spiegazione delle ricette che fanno con anche poi tra capitolo e capitolo ci sono sempre delle pagine di intermezzo dove ti fa proprio la ricetta.
1: Se tu casomai ci avessi sotto mano
0: un drago. Lì c'hai anche le quantità, come cuocerlo,
1: certo.
0: Cioè tutto.
1: No, perché poi nessuno te le dice queste cose, no?
0: Esatto. Però carino, scritto bene, disegni molto belli, quindi consigliato, e si lega un po' a questo
1: bello
0: mondo di rotaie.
1: Io poi più o meno questo è l'altra cosa, l'esperimento che sto provando a fare è di rileggere, tanto per tornare ai miei classici, rileggere le Gibson, le edizioni contemporanee di Gibson, perché se vi ricordate abbiamo detto tempo fa ma sono riusciti, cioè per Mondadori sono uscite le nuove edizioni, tant'è che addirittura hanno fatto raggruppato nel 2017 la trilogia dello Sprawl, che sostanzialmente sono Neuromante, Giù nel cyberspazio e Mona Lisa Cyberpunk. L'hanno messa, non era mai uscita in Italia insieme, l'hanno messa in un unico libro. E io ho pensato, vabbè, dai, magari con l'occasione hanno rivisto le traduzioni, perché francamente io devo dire, avevo voglia di rileggermi un po' i classici del cyberpunk, quindi mi sono ovviamente buttata su Gibson. Avevo a casa l'edizione cartacea di Giù nel cyberspazio, che è un'edizione piuttosto vecchia, ora non mi ricordo precisamente l'anno, ma poteva essere intorno a fine 90 inizio 2000, non mi ricordo di preciso, e mentre lo leggevo dicevo madonna che traduzione terrificante, perché comunque c'era
0: 86,
1: vedi, io poi non so l'edizione che c'ho io, forse dopo, ma insomma, e comunque veramente, cioè, la traduzione non si poteva leggere, perché tra l'altro c'aveva sta fisima in italiano, di tradurre tutto in italiano, sembravano francesi.
0: Certo.
1: Cioè, è bellissimo il cyberpunk perché c'è un sacco di termini veloci, tecnici, avevano in quegli anni la fisima, anche perché era una roba nuova il cyberpunk, quindi di tradurre tutto. Quindi veramente a noi ci risuona come qualcosa di ridicolo più spesso, insomma. Quindi mentre lo leggevo ho detto vabbè, senti, ma facciamo il confronto. Prima ho fatto proprio una roba da nerd, lo ammetto.
0: No, vabbè, giusto.
1: Sono andata a cercarmi, a spulciarmi, mi sono scaricata l'EPUB di adesso, quindi del 2017 della Mondadori, e sono proprio andata a vedere che avevano cambiato. La traduzione è la stessa, cioè nel senso l'autore è lo stesso, tra l'altro non lo citano manco, cioè questa roba io la trovo incredibile. Non c'è, nella copertina non c'è, e vabbè.
0: Ma davvero?
1: No, non c'è, zero. Poi io ho l'edizione EPUB, non so se quella cartacea si sono degnati, spero di sì. Però nella versione che c'è io digitale non c'è proprio traccia della traduzione, ma è palesemente la stessa, perché se la confronti è proprio uguale. Salvo aver corretto alcune robe che proprio si vede che qualcuno gli aveva fatto notare che proprio questa non lo potevi mettere. Quindi per esempio la parola negra è stata corretta in nera. La parola cyberspazio, che prima era cyberspazio con la I, è stata ritradotta con cyberspazio, fine, cioè tutto il resto, tipo tutta una serie di anche di giochi di parole molto belli che c'erano dentro uno dei protagonisti di Giù nel cyberspazio, si chiama Count Zero il nickname suo, no? Quindi evidente, Count però scritto come Conte, quindi cioè è un chiaro riferimento e Butad. Ecco, in italiano viene tradotto il Conte Zero, che diciamo, però così non hai veramente ridicolizzato e non hai perso tutto. E questo non è stato cambiato, cioè un sacco di roba, anche di termini, il cowboy, tutta una serie di cose abbastanza ridicole, purtroppo sono completamente rimaste le stesse. Quindi purtroppo niente di nuovo sotto il sole, edizioni veramente raffazzonate, con tutti i soldi che c'ha la Mondadori, due soldi da spendere per una traduzione buona, maledetti loro, se la dovrebbero farcela, edizione assolutamente poco curata.

0: quello l'ho visto, sì. Quello non... Ma sì, hanno fatto varie ristampe dei singoli romanzi, devo dire. Non, quelli non l'ho controllati. Io ho controllato questa. Vi posso dire che purtroppo i risultati sono deludenti. Bene, ora che vi ho dato queste opinioni non richieste... potete...
1: Allora, io invece ti direi quello che ho letto io. Direi quello che ho letto io e partirei da un qualcosa che in realtà normalmente non mi appartiene. Cioè la fantascienza... un po' horror.
0: Aha.
1: Non la leggo spesso.
0: Vedi.
1: O comunque in generale ciò che è un po'... cioè horror... sì, diciamo l'horror... insomma, ho letto questo libro, piccino, perché è veramente piccolino. Il titolo è L'occhio di Belle. È di John Coyne, uno scritto degli anni 80, 1981, che era uscito con Urania. Avevo trovato questo Urania buttato nel macero, l'ho preso, ho detto, secondo me questo è bello, l'ho letto e mi è piaciuto.
0: E c'avevi ragione.
1: E c'avevo ragione. Ambientato in una cittadina vicino Washington, negli anni, direi, negli anni... non è specificato, sì, direi comunque negli anni 80, quindi
0: contemporaneo
1: quando l'ha scritto più o meno. Questa città viene costruita praticamente, questa nuova cittadina è popolata da tutti i tutti coloro che lavorano all'interno degli uffici di Washington nelle varie loro diramazioni, quindi da normali contabili a astronomi a anche gente che lavora per la CIA, no? Insomma, un po' di tutto. Praticamente c'era questo grande, antica piantagione, insomma, dove si coltivava. A un certo punto, però, ormai coltivare non è più remunerativo se non coltivi a livello intensivo. Per cui, insomma, per campare, il proprietario, insomma, l'ultimo contadino rimasto, vende tutto ai grandi lobbisti che ci costruiscono questi grandi villette a schiera.
0: E così è.
1: Ci viveva all'interno di questa proprietà, appunto, l'ultimo contadino con la sua moglie e con la figlia, che è nata, questa figlia è nata, gli dicono, è autistica, fondamentalmente. Fondamentalmente questa figliola è nel suo mondo, non interagisce con la gente, scappa, la trovi, a un certo punto te entri in casa tua, tranquillo, entri in casa, apri il tuo armadio dove c'hai i tuoi vestiti e ci trovi lei dentro.
0: Ah, beh, beh.
1: Così, cioè, è proprio... è di fuori.
0: È come il gatto.
1: Sì, è un gatto, esatto, è un gatto. E nulla, e quindi poi questa invece città, appunto, dove ci sono famiglie e tutto, però tutte legate, appunto, al Washington. Iniziano ad esserci delle strani avvenimenti. Non solo delle morti particolari. Morti strane in cui praticamente ti esplode quasi il cervello, ti si liquefa, roba strana,
0: brutta.
1: Non si capisce. Quindi allora la polizia entra nel mezzo per cercare di indagare, che comincia a cercare, a trovare, ma non riesce veramente a spiegarselo. La storia è tutta raccontata principalmente dal punto di vista di una ricercatrice di psicologia, di neuro... anzi di neurologia, fa gli esperimenti con i topi, le scimmie, sul cervello, quindi è psicologia, ma... no?
0: Neuropsichiatria.
1: Neuropsichiatria, esatto. Lei e questo invece giornalista del Post, che è lì perché sta seguendo questo poliziotto perché ha le prime armi, perché vuole provare a fare un articolo in cui racconta come avviene...
0: un'indagine,
1: esatto, e quindi si trova all'interno di questa situazione incredibile. E fondamentalmente, non voglio spoilerare eccessivamente, visto che siamo già stati rimbrottati per...
0: abbiamo l'ansia ormai.
1: Esatto. Quindi ci sono questi, lei, questa bambina sicuramente è collegata in qualche modo, anzi viene ben presto anche un po', non ci crede la polizia, però da alcuni cominciano a pensare sia lei l'assassina. Però non è tutto così chiaro. C'è anche uno dei protagonisti, che è il marito tremendo di una donna, a cui a un certo punto loro sono a cena, tornano su e trovano la figlia che gli si è sciolto il cervello, la figlia neonata.
0: Com'è?
1: Malissimo. Era l'unica cosa che teneva questa donna con questo marito pessimo. Questo marito pessimo, però, insomma, di nascosto lui sotto casa c'è tutti

0: pezzi strani ai computer, sta facendo degli esperimenti su dei laser o comunque su delle onde. Allora forse è lui? Non si sa, non si capisce. Nel mentre è chiaro che questo è un posto talmente antico, questo, che in cima a questa collina c'è una tomba. È una tomba addirittura con dei segni celtici sopra. E si capisce essere qualcosa di importante a livello astronomico fin dall'antichità. Quindi allora forse c'è qualcosa legato alle stelle che in qualche modo... Perché non solo ci sono queste morti, ma le donne, piano piano, in un cerchio che si allarga di più, tutte le donne che abitano in quella cominciano ad avere degli orgasmi irrefrenabili, così all'improvviso, che sono talmente forti che in realtà è dolore, è una roba tremenda, né? Queste donne fanno malissimo. E quindi c'è anche da capire che cos'è questa roba, perché quindi allora tu lettore dici vabbè, ma allora forse il maschilismo, allora lui, allora non si sa, è tutta una roba strana. Non vi sto a spoilerare, però in realtà la storia è molto più complicata di quello che sembra. Il risvolto finale è ganzo, divertente. E fino all'ultimo non si capisce bene cosa stia succedendo.
1: Cioè, rimani col dubbio?
0: No, alla fine si sa. Alla fine si capisce perfettamente come è andata e cosa è stato.
1: Però
0: tu, lettore, scopri via via, insieme a questo giornalista, a questa neuropsichiatra, passo passo scopri un pezzettino in più e anche sbagli strada insieme a loro.
1: Certo.
0: Quindi divertente.
1: Bello.
0: Mi ha divertito. È un libricino veramente di 150 pagine.
1: Però carino.
0: Easy. Però consigliato, L'occhio di Bell è la traduzione in italiano, se no si chiama The Searing, che è tipo bruciare.
1: Ok.
0: La traduzione è tipo bruciare. Molto figo, consigliato.
1: Interessante.
0: Poi
1: anche te ritorni dai tuoi classici.
0: Io devo tornare assolutamente dai miei classici, devo tornare dall'Ursula Le Guin, perché è uscito da quest'anno, non tanti mesi, il secondo volume di una trilogia. Non è una fantascienza, è più fantasy, diciamo, però è come sempre un qualcosa che sta un po' a cavallo, comunque non è neanche fantasy classico, è qualcos'altro. L'Ursula Le Guin, forse vi avevo raccontato già del primo, che si chiamava The Gift, i doni, dove fondamentalmente in questo mondo in cui c'è questa montagna altissima, in cima a questi monti, nelle alte lande, ci sono, diciamo, dei villaggi dove abita questa gente che ha dei doni. Non tutti ce l'hanno, però cioè, alcuni hanno dei doni, cioè dei superpoteri. Questi superpoteri chiaramente creano una sorta di casta, per cui i clan che hanno i superpoteri più forti riescono a spadroneggiare e a andare. Questi superpoteri possono essere dal controllo degli animali al ti guardo e ti rigiro come se fossi un cavatappi. O appunto i nostri protagonisti che ti sciolgono dentro. Io ti guardo e ti faccio sciogliere al passino.
1: Interessante.
0: Tremendo. Loro, i nostri protagonisti di questi clan, stanno nelle alte lande, ma nel mezzo, più in alto di loro, ci sono altri clan ancora più cattivi, ancora più potenti. Ogni tanto scendono e razziano tutto.
1: Vabbè.
0: La storia appunto è di questo clan e del nostro protagonista, che ben presto, all'interno della sua crescita, il figlio del capoclan, quindi deve riuscire ad ereditare il dono, questo dono per difendere il proprio clan dagli arrivi di quegli altri, per far vivere in pace. E nulla, a un certo punto però, quando gli si manifesta, praticamente essicca un'intera collina.
1: Oh no.
0: E allora, non potendolo, e essendo già successo in passato nella loro stirpe questo dono, cioè, wild,
1: un po' eccessivo,
0: allora lui da quel momento deve vivere bendato per non rischiare di ammazzare la gente.
1: Ma infatti,
0: però comunque sei un deterrente niente male lo stesso, perché ci vuol dire che c'è uno che, se si rileva la benda, fa il delirio.
1: Certo.
0: Il romanzo gira tutto intorno a questa questione qua, però in realtà poi è molto intimista, è molto legato ai legami familiari, a ciò che la società si aspetta da te, no? Chiaramente. Alle scelte che fai per stare dentro la società.
1: Quindi il punto di vista è di questo personaggio.
0: Sì, è del cieco. Il punto di vista è del cieco. È uscito il secondo volume, invece, che si chiama The Voice, che c'entra, è collegato, ma non li puoi tranquillamente leggere separati. Perché questo secondo romanzo, che si chiama The Voice, la protagonista invece è una ragazza, è ambientato nelle basse lande, cioè nella grande pianure. dove invece vive la gente dove, che non ha poteri, non ci okay. sono questi doni, gift. E è la storia di questa ragazza che vive, anzi bambina all'inizio, che vive in questa città che purtroppo a un certo, era una repubblica, diciamo, marinara, libera, dedita al commercio e soprattutto famosa per la sua grande biblioteca, quindi dedita alla conoscenza, anzi era fondamentale, ma non solo, c'erano anche antichi riti legati a quel posto dove c'era un oracolo e una fontana, la religione si è diffusa è animista, per cui ogni cosa ha un'anima che ti può benedire, quindi è bene sempre ringraziare tutto e tutti.
1: Ma già che sì, ma infatti.
0: Bello. Però fin dall'inizio iniziamo già il romanzo che purtroppo questa bellissima città a un certo punto viene invasa da una tribù, anzi da un grande regno del deserto che invece venera un altro dio.
1: Uh-huh.
0: Questo dio è il dio del diciamo il sole, il fuoco, il bruciare, la luce contro le tenebre. E bandisce ogni forma di scrittura, perché è l'oscurità che porta alla scrittura, è blasfemia. E quindi invadono questa città e la radono al suo, la radono più o meno al suolo e la conquistano e bruciano tutti i libri che trovano, e chiunque venga trovato con un libro in mano viene o sepolto sulla spiaggia o la testa fuori, così poi l'alta marea lo nega, insomma... Delle atrocità tremende.
1: Bei modi.
0: La nostra protagonista vive vive dentro la casa del, diciamo, era il capo spirituale di questa città, che chiaramente quando viene assediata e presa viene torturato e chiuso per anni dentro le carceri e poi viene rilasciato storpio.
1: Certo.
0: Torna a casa, non sono riusciti a tirargli fuori niente. E la nostra protagonista fondamentalmente una sera, ricordandosi di quello che la sua madre purtroppo è morta all'interno proprio di questa invasione, gli aveva insegnato un modo strano di muovere le mani e di dire delle parole, per cui le riesce ad aprire un muro all'interno della casa e dentro ci trova una piccola biblioteca. Si è salvata.
1: Oh no. Cioè, bene,
0: lei si rifugia lì, comincia, però non sa leggere, non sa scrivere, perché è stato tutto bandito, per cui la cultura è super bandita, anzi anche le donne devono stare molto attente, quindi lei va vestita da bambino, si veste da maschio quando va a fare la spesa al mercato, perché può rischiare di essere, insomma, presa, insomma... Il grande capo spirituale che è stato liberato poi la scopre che lei ha trovato questa stanza, quindi da lì inizia questa relazione, per cui lui comincia a insegnargli a leggere tutti i libri. Però il figo di questo secondo volume a me è molto piaciuto, perché è la resistenza, a parte l'importanza della parola, della lettura, della scrittura e della resistenza contro un occupante, fare resistenza, riuscire a tenere una società in piedi e a cospirare in qualche modo per ribaltare la situazione, però in un modo intelligente, non andiamo con le tre spade che abbiamo, e questi sono super armati, sei un deficiente, devi trovare un modo più intelligente per...
1: senza manco avere dei superpoteri.
0: E tra l'altro, esatto. Quindi sì, c'è un pochino di magia qui, ma è labile. E uno dei protagonisti poi all'interno, insieme a lei, di questo racconto è invece il protagonista del primo libro.
1: Ah,
0: che
1: vedi.
0: Che dopo, alla fine del primo, va giù nelle basse lande. E lo ritroviamo che lui giunge lì perché fa il cantore.
1: Ah.
0: Quindi è apprezzato, insomma, non è avversato da questo popolo del deserto, perché lui le racconta le storie, non le scrive.
1: Certo.
0: Quindi raccontandole va bene.
1: Ah, è proprio la parola scritta.
0: È la parola scritta il problema, il problema più grosso. Quindi molto bello, molto
1: affascinante,
0: una storia appunto di resistenza in un clima di occupazione, secondo me ci sta, mi è piaciuto di più del primo peraltro, direi. Quindi lo consiglio, Ursula Le Guin, The Voice si intitola appunto. Concludiamo invece delle mie letture con la trilogia di Evangelisti della serie. Io ora sto leggendo Antracite, il secondo volume. Ora non mi ricordo come si chiama il primo, mi sfugge.
1: Anche a me mi sfugge, ma sempre di Ciclo di Pantera, no?
0: Sì, è il Ciclo di Pantera, esatto. Il protagonista è questo messicano con origini africane. Che è un cowboy, però è anche uno stregone. Uno stregone voodoo, uno stregone legato a quella cultura lì, che viene dall'Africa, quindi gli spiriti che ti possono dare forza, insomma, molto interessante. Vediamo se mi dice come
1: stavo
0: si chiama.
1: Stavo cercando anch'io.
0: Ecco, guarda anche te, come si chiama. Molto bellino, perché? Perché, come sempre, Evangelisti ti racconta, sì, certo, il nostro protagonista, rude, e ganzo perché è un mezzo stregone, ma è quello che c'è intorno che è divertente, che è interessante. Per esempio, per farvi un'idea, in questo secondo volume il nostro protagonista Pantera si interfaccia con i minatori. C'è in atto questo grande sciopero di minatori e lui viene assoldato per cercare di scovare le spie dei padroni che hanno in qualche modo sono riusciti a far finire questo sciopero. Però la cosa bella che ti racconta è questa, che perché la rivoluzione non è mai avvenuta veramente, no? Anche in quei posti come l'America, dove il proletariato, porca miseria, se era presente. Ci racconta bene che effettivamente poi comunque il capitalismo comincia a metterti uno contro l'altro, nel senso che crea dei substrati. Per cui sì, i minatori gallesi e inglesi che vanno a fare minatori in America sono sfruttati, ma a loro volta sfruttano come manovali, sottopagandoli, gli irlandesi, minatori, anzi minatori inglesi e anche i tedeschi ci sono. La cosa ganza è perché i tedeschi, che invece erano negli anni della fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, dei gran compagni pronti a Rosa Luxemburg e
1: certo,
0: tutti i movimenti
1: spartachisti,
0: tutti i movimenti operai tedeschi fondamentali, che lì di proletariato ne avrebbero un ben donde. Ma perché gli irlandesi non gli vanno dietro? Perché? Perché le disuguaglianze sociali e la estrema povertà continuano ad esserci, e quindi l'estrema povertà ti impedisce poi di pensare a un'idea di collettiva. Ma pensi a sbarcare il lunario, fondamentalmente. E allora c'è questa interessante dicotomia tra minatori inglesi, alla fine della rivoluzione non l'hanno mai voluto fare.
1: Ma sì,
0: sti tedeschi che invece sì, loro sono pronti, c'è Marx nei loro saloon, però non riescono a collegarsi al resto del proletariato, e quindi, anzi, alla fine finiscono per disprezzare questi irlandesi e pensano solo a ubriacarsi. E gli irlandesi che a loro volta invece sono abituati invece a resistere, perché comunque è la grande immigrazione irlandese,
1: che l'hanno sempre prese,
0: cioè erano là e erano sotto il dominio dei padroni inglesi, arrivano lì e di nuovo i padroni sono inglesi e americani, e gli americani poi
1: e ti dicono niente di nuovo sotto il sole.
0: Niente di nuovo sotto il sole, esatto.
1: Se ricordo bene, perché l'ho letto quando l'ho letto veramente annissimi fa, quindi ho dei ricordi un po' vaghi, anche se mi ricordo che era molto bello. C'erano anche degli elementi fantastici legati al fantastico celtico.
0: Sì.
1: C'erano i tipo folletti, cose, sì. Spiriti.
0: Perché? Perché appunto anche lì c'è la religione, no, di mezzo. Sono tutti cattolici in qualche modo. Anche protestanti, però insomma fondamentalmente il cattolicesimo è ancora preponderante. Però gli irlandesi in realtà hanno un cattolicesimo diverso,
1: pagano in realtà,
0: è legato al paganesimo, appunto sulle croci c'è il vischio, sopra le croci ogni tanto bruciano dei topi in questi feticci, e anche questo chiaramente è sintomo di diffidenza, di aiuta anche a cementare all'interno della minoranza, che poi minoranza non sono la maggioranza, però
1: certo.
0: Sono quelli in fondo alla catena. No, in fondo forse ci sono, perché poi ci sono anche gli slavi e gli italiani pochi, ne parla
1: ancora
0: poco,
1: no, italiani. Dopo, nell'altri...
0: Dopo, anche i cinesi pochi arriveranno dopo. Gli slavi invece ce ne sono diversi, loro invece se ne fottono, stanno...
1: Ma sì.
0: non gliene frega niente di nulla, basta sopravvivere.
1: Fanno soldi.
0: Però,
1: però gli altri due del ciclo, guardato nel frattempo, il ciclo di Pantera, chiamato così, è Metallo Urlante del 98, Black Flag del 2002 e poi c'è Antracite del 2003. Tra l'altro Metallo Urlante e Black Flag bellissimi, che mi sento di consigliare.
0: Scusa, il terzo volume, non il secondo, ho detto il secondo.
1: Perché
0: prima.
1: Poi in realtà è stato forse anche è stato ripubblicato Antracite in, cioè no, scusami, non è che è stato ripubblicato, ma è, viene compreso anche in questa trilogia americana che raggruppa quei libri. A un certo punto Evangelista è andato in fissa con la storia sindacale del movimento operaio sindacale.
0: Sì, sì, è vero.
1: Nordamericano, e quindi c'è in quella trilogia c'è Antracite, Noi Saremo Tutto, dove invece sì che sì, ci sono gli italiani,
0: esatto.
1: E One Big Union, che invece confesso non ho mai letto. E sì, quindi Antracite viene compresa in tutti e due i cicli, insomma, perché effettivamente c'ha Pantera e quindi rientra nel ciclo di Pantera, però, però parla di...
0: E un'altra, secondo me, un'altra cosa interessante è questa, no? Che noi pensiamo alla rivoluzione industriale, alla, alla, al benessere in qualche modo che ha portato, ma che in realtà no, sappiamo bene aver nascosto una tremenda sfruttamento, ma anche tremendo inquinamento, inquinamento anche dei corpi delle persone, portandoli alla morte, e la gente era incastrata, non, cioè, nel senso, chi te lo fa fare di sputare nero? E andare tutto a vivere. Poi il racconto di queste miniere, che sono delle seconde città sottoterra, con una loro poi logica diversa da quella che è fuori. Chi te lo fa fare andare lì? Vai da un'altra parte, no? No, non è così semplice. Perché, sopra, perché il capitalismo comunque ti fagocita, e in questo momento storico qua, in particolar modo, non avevi modo di riscattarti in nessun modo. Rimanevi lì e ci morivi e speravi di campare il più a lungo possibile.
1: E grassa se succedeva, sì.
0: Esatto, molto figo.
1: Devo dire, Evangelisti ci manca un bel po', sì. Soprattutto le devo dire le cose più vecchie, a me mi piacevano tantissimo.
0: Sì, sono d'accordo.
1: Il ciclo di Aymerich, incredibile, sì. Che per me rimane imbattuto. Sì.
0: Anche secondo me. Tortuga sì. Forse un po' più debole.
1: Quello non mi ha letto.
0: Quello un pochino più debole.
1: No, le parti sui pirati non le ho proprio lette. Ma, cioè, devo dire che in quelle ultime fasi mi sono un po' disamorata, ammetto. Però invece sia il ciclo di Pantera mi è piaciuto tantissimo. E anche di Aymerich, sì, bellissimi. Trilogia americana anche cose belle, anche se l'ho trovato un po' didascalico a volte, quindi un po' mia.
0: Sì. Sì, non è il mio genere, non è proprio il mio genere, però interessante, quindi mi sta piacendo lo stesso.
1: Nel mondo comunque ce n'è bisogno, quindi va bene
0: infatti,
1: così.
0: Infatti.
1: Assolutamente.
0: Allora, voglio concludere la puntata invece con un manga coreano che è divertente perché si chiama The Omniscient Reader.
1: Ho visto che c'è anche il film, tra l'altro.
0: Sì?
1: Ma non ho visto,
0: Ah, no, io non neanche l'ho visto. Ah, Ganzo, andrò a vederlo. Vabbè, il plot è molto divertente perché c'è questo protagonista che vive nella società pazza coreana, quindi fondamentalmente sempre in giacca e cravatta e sui treni da casa lavoro a casa.
1: Sì, ma poi ci sono gli zombie.
0: Aspetta, no, perché cosa fa lui? Qual è la sua unica passione? L'unica cosa che gli è... Lui legge novel online.
1: Ok.
0: Bene. E legge in particolar modo questa novel che dura da tantissimi anni. C'ha pochissimissimi lettori, anzi forse lui è l'unico che la legge fino in fondo.
1: Che sfiga.
0: Una volta che l'ha finito e legge l'ultimo capitolo, felicissimo però comunque di aver potuto leggere e vivere questa esperienza, l'autore o l'autrice, non si sa, gli manda una mail.
1: Ah,
0: e gli dice, guarda,
1: sei l'unico,
0: ti mando un regalo.
1: Dai.
0: Ti mando il romanzo intero, te lo regalo. Perché poi comunque ora lo pubblicherò e comunque insomma ti servirà, vedrai che ti servirà.
1: Beh.
0: E lui è molto contento.
1: Giustamente.
0: Nel mentre è molto contento di questa cosa, accade qualcosa. Il mondo si trasforma, compaiono questi esserini mostruosi che gli dicono: ah, ma ciao, bene, ora comincia il grande gioco. Voi dovrete sopravvivere o mettere delle strane regole. Insomma, viene fuori velocemente che ciò che raccontava questo romanzo è diventato realtà.
1: Ecco.
0: E lui è l'unico a sapere come vanno le cose.
1: No, e anche come va a finire.
0: Perché ha letto il romanzo. Ora, chiaramente, tu stai vivendo un mondo a tutto tondo. non un romanzo è come se fosse in qualche modo ha una
1: si telecamera, si concentra,
0: invece cioè, il mondo è gira, quindi lui deve riuscire ad usare le sue conoscenze per sopravvivere in questo mondo, solo lui sa già anche quello che succederà. E viene fuori fondamentalmente gli alieni, questi non alieni, si parla di questi esseri, questi chiamati dei delle stelle, che guardano la televisione, e la Terra è diventato un programma televisivo.
1: Ah, vedi?
0: Questi esserini mostruosi sono una sorta di youtuber che seguono varie situazioni all'interno di questo mondo. E hanno il potere di far appunto entrare zombie, oppure gli dice dovete ammazzarvi fra di voi, se ammazzate almeno una persona sopravvivete, se non ammazzate nessuno io vi uccido.
1: Certo.
0: Cosa fate? Tutto così.
1: Anche questo è un grande classico.
0: Un grande classico, però ho capito, il nostro protagonista, tanto dai, è il primo volume, il nostro protagonista, avendo letto, fa, sai che io so già cos'è questa cosa qui. C'è un ragazzino che ha delle cicale dentro una cosa, un cestino.
1: Ok.
0: E allora dice, fermi tutti, che ognuno di noi ammazzi una cicala.
1: Oddio.
0: Abbiamo ammazzato un essere vivente, quindi superiamo la prova. Invece di ammazzarci fra di noi, capito?
1: Ah, perché lui sapeva.
0: Esatto. Quindi lui c'ha questi trick che può essere
1: specista.
0: È furbo. Specista, effettivamente specista. Però quindi interessante, perché appunto è un po' una sorta di cercare di buggare il sistema, no?
1: Eh certo.
0: Quindi Ganzo, divertente, mi sta piacendo, siamo all'inizio, cioè almeno io lo sto leggendo ora, però buffo. Sì.
1: Pensa te. Sì, devo dire anche questo è un grande classico, appunto questa cosa del c'è un grande gioco e ci sono i concorrenti che si devono sfidare e questa cosa inizia a
0: Squid Game,
1: esatto.
0: No?
1: Ma ce n'è 2000 e anche giapponesi, tra l'altro, c'hanno un po' sta fissa.
0: Battle Royale,
1: Battle Royale.
0: Che è il top, il primo.
1: Devo dire che sfiora il sadismo questa cosa, sì, no, c'è una roba che proprio non passa mai di moda.
0: Sky Violation, bellissimo. Sempre così,
1: visto?
0: La gente si risveglia all'improvviso, non sa come è finito, in questo mondo fatto solo di grandissimi palazzi enormi, cioè grattacieli, legati fra di loro solo da dei ponti.
1: Bello!
0: All'interno di questo mondo, quindi te devi sopravvivere, trovi a giro roba, armi, devi riuscire a scappare da questo mondo raggiungendo questo punto dove ogni tot parte un elicottero. Però, ti devi scontrare con gli altri partecipanti. Che anche loro sono stati qui.
1: Perché sei in competizione.
0: Quindi il primo, chi prima riesce a entrare nel mood è avvantaggiato. Ma non solo, ci sono delle persone con delle maschere. Queste maschere impongono a chi ha questa maschera di uccidere per forza chi incontra. Chi senza maschera lo deve uccidere. E anzi gli dà anche dei poteri in particolar modo. Aumentando i suoi, tipo, quello che giocava a baseball lancia la palla talmente veloce che spacca muri. Ok, quello che faceva il pescatore c'ha questa canna per cui arriva dovunque, tipo, no? Beh, tutto così. Figo, però anche quello figo. Ragazzi, sono belli, comunque scritti bene.
1: Sono scritti bene, sono introspettivi, ma poi secondo me c'hanno, vabbè, di fondo questa questione che da un lato sembra che stiano normalizzando la competitività, no? La competizione capitalista.
0: Esatto.
1: In realtà poi quando la approfondisci ti rendi conto che è proprio una storia simile horror, cioè per farti venire a galla quanto fa schifo la competizione e quanto invece sarebbe meglio una cooperazione più anche normale, se vogliamo usare questo termine improprio, la cooperazione tra esseri umani.
0: Esatto, la cooperazione e l'impossibilità di normalizzare la violenza fine a se stessa.
1: Sì.
0: Perché tutti i protagonisti in tutte queste storie, quando c'è qualcuno che si è calato e ha detto no ragazzi, il mondo ormai è così, che cazzo volete? Il mondo è così e quindi ora io vi sgozzo, punto.
1: Sì.
0: No, invece.
1: E
0: no.
1: Gli altri fanno no.
0: No, faccia di merda. Proprio perché il mondo è così, uniamoci e vediamo di migliorare, insomma.
1: È vero. C'è sempre un po' questa retroscena. Infatti io non disprezzo. Devo dire appunto, come molti romanzi, storie, racconti che riguardano situazioni distopiche dove l'essere umano è visto come appunto in lotta,
0: certo.
1: Mi angosciano sempre molto, devo dire. Perché comunque dici, vabbè, ma già lo so che sono un mondo di merda, non me lo fa vedere ancora peggio, dove proprio c'è il peggio dell'essere umano. Però in realtà è vero che alla fine della fiera ne esci così.
0: Esorcizza, no? In qualche
1: esattamente,
0: modo.
1: È come se te ne uscissi con una rafforzato nella tua idea del ma vedi che in fondo bisogna proprio far diverso.
0: Sì, sono d'accordo. Basta, perché poi in realtà ho letto
1: su due ore poi che parliamo, e quindi forse la gente si è sparata, ma tanto non ci stanno ascoltando in diretta.
0: Per cui...
1: Va bene, quindi è venuto il momento di stoppare la nostra registrazione, sperando che sia venuta bene, perché altrimenti siamo fregate. E a questo punto vi salutiamo, vi auguriamo un buon agosto, sopravvivete al caldo e noi ci risentiamo finito l'agosto.
0: Sì, a settembre rinizieremo come di consueto.
1: Sì, non vi racconteremo che cosa abbiamo letto l'estate, perché sennò non vale. Cioè, abbiamo appena
0: esatto.
1: Ci siamo già giocato.
0: Esatto, a parte l'estate siamo già...
1: Sì, infatti. Ma poi abbiamo una lunga sfilza di cose. Mi sono già appuntata due cose che hai detto come eventuali argomenti della prossima puntata. Quindi guarda.
0: Ma
1: proprio...
0: poi avevamo due cose, ce l'avevamo dette ultimamente, non abbiamo sviluppato.
1: No, abbiamo un sacco di cose in canna per voi, quindi ci sentiamo la prossima stagione di Tannoiser, che comunque tra un mese neanche.
0: Evviva, evviva, grazie a tutte e tutti per essere stati qui con noi. Porta di Tannoiser, buona sudata.
1: Ciao ciao.
2: Ciao, è la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannoiser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
3: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
4: This is the way.
5: This is the way. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
4: No, io sono tuo padre.
6: È sempre efficiente lanciafiamme.
7: Il mio preferito.
8: Benvenuto sulla terra!
9: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.
0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
10: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
11: Oppure sei un fenicottero rosa del Parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
10: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

0: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contatto?
1: No.
2: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
3: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
2: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

generale vi augura buon lavoro. Nel vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro!

0: 21.01, bentrovati e bentrovate all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza a Roma e provincia, ascoltabile anche dal sito su ondarossa.info, e sta per iniziare una nuova puntata del Dita nella Presa, la trasmissione che...
1: Che cosa? Due punti seguiti da una chiocciola? Io non ci capisco niente, cosa devo schiacciare? Oh, santo cielo, povera me! Se scopro chi è stato a inventare i computer, io...
2: Che cosa stai combinando? Hai qualche problema?
1: Io, ecco, veramente
3: brutta volevo... testona, non è ancora il momento di accedere.
1: Accendere cosa?
3: Accedere, non accendere, cioè entrare nel programma.
1: Yui, mi ricevi? Certo, eccomi. Che cos'ha il tuo computer? È andato in errore, non te ne sei accorta?
2: Come?
3: È incredibile, ma cosa gli fai per ridurla in questo stato, poveretto?
1: E chiudi quella boccaggia, tu!
3: Guai a te se mi schiacci la testa un'altra volta!
2: Faccio un salto in biblioteca, ti aspetto là, d'accordo?
1: Cosa? Ehi, aspetta, non mi aiuti!
2: Oh, tu non hai bisogno di aiuto, ma solo di un prezioso consiglio per cominciare. Pensa al computer come se fosse un alleato e non un nemico e vedrai che funzionerà.

0: E allora, alle 21:11 del 16 agosto 2026, domenica 16 agosto, non so se rendo, forse ricominciamo da capo questa trasmissione.
1: Complimenti a noi e a voi che ci state ascoltando in diretta stasera, nonostante tutto, perché sappiamo che è un'estate molto difficile.
0: Nonostante tutto, però è pure un'estate con un'occupazione radiofonica, perché insomma ricordiamo che la radio fino al 24 agosto non manda trasmissioni in diretta, noi siamo comunque in giro per la radio ma non manda trasmissioni in diretta, tranne questa, cioè Interferenza Manga, puntata numero 5.
1: Interferisce anche con la chiusura della radio.
0: Oddio che bello, non ci avevo mai pensato.

0: Che roba sta sigla, comunque. Oggi l'abbiamo fatta ascoltare proprio tutta perché, a parte impappinamenti vari, ma era necessario.
1: E ci conforta sicuramente Nana in questo lungo e caldo agosto.
0: Sì, ci vorrebbe proprio uno Yasu sempre presente che sa sempre cosa. Ovviamente, per chi non sapesse di cosa stiamo parlando del manga e dell'anime, soprattutto di Nana, in cui c'è questo personaggio che in realtà è un po' boh, sa sempre tutto, sa che cosa bisogna fare.
1: E ci teniamo a sottolineare
0: Che è pelato.
1: come... Esatto, grazie. Grazie tu che mi precedi sempre e leggi ormai nei miei pensieri, prima ancora forse che io finisca la mia frase. Sì, Nana è un'opera culturale in cui i pelati fanno una gran figura, fanno un figurone, chiunque vuole essere Yasu in quell'anime.
0: Assolutamente sì, quindi insomma, se vi rasate i capelli o se non ci sono, ovviamente non vi preoccupate perché è una grande
1: Siete
0: cosa.
1: solo i più fighi della storia.
0: Nel modo più assoluto, quindi questo mi sembra un grande incentivo in tutto ciò. E sono anche un bel accollo i capelli, ne parlavamo poco fa, insomma, con queste temperature, anche se tutto è un accollo in queste temperature. Comunque, alle 21:15 comincia la quinta
1: Ce la
0: puntata.
1: faremo.
0: Sicura, ci sentiamo dalla finestra urlare, ce la faremo, come mi ricordo qualche video brutto che vidi nel 2020. Comunque, finalmente cominciamo la quinta puntata di Interferenza Manga. Vi ricordiamo appunto che andiamo in onda ogni domenica d'estate da quest'anno, tendenzialmente, anche se in realtà scusate, la settimana prossima non sarà così.
1: E neanche quella dopo, quindi forse
0: È
1: dovevamo
0: vero.
1: formularla in maniera diversa.
0: Accidenti. Vabbè,
1: Non...
0: poi la tagliamo.
1: Sì,
0: Vabbè,
1: no,
0: in
1: non lo
0: diretta.
1: faremo mai.
0: Non lo faremo mai. E quindi, appunto, la prossima settimana purtroppo non ci siamo, la successiva nemmeno, però non vuol dire che questa.
1: Torneremo a settembre, questo vi possiamo garantire.
0: Questo sicuramente, perché appunto normalmente questi spazi, diciamo dalle 21 in poi, lo spazio di Radio del Palinsesto di Onda Rossa è dedicato, insomma l'idea ne l'ha presa ormai da un po' di tempo e a noi questa cosa non ci stava bene, quindi abbiamo deciso che bisognava cambiare un po'. Però cambiamo sì e no, nel senso che per chi non avesse ascoltato le precedenti quattro puntate, comunque ci occupiamo di tecnologia e di quello che ci piace e non ci piace della tecnologia. Tendenzialmente con però ovviamente un accompagnamento musicale, noi ci teniamo a mettere il punto sempre su questa cosa specifica, comunque con un accompagnamento musicale, insomma, collegato, appunto a, come hai detto benissimo tu, prodotti culturali piuttosto specifici, in quanto, come dice la descrizione di questa trasmissione, noi ci identifichiamo come nerd intersezionali, compagne nerd intersezionali.
1: E questa è sempre una chiamata alla complicità. Quindi, se anche voi volete condividere le sigle dei vostri anime preferiti, spunti di manga, videogiochi e/o testi da leggere, approfondimenti tecnologici vari, noi e la nostra casella di posta occupata, le dita nella presa, @ondarossa.info, siamo qui per rispondere.
0: Assolutamente sì. E appunto una chiamata, diciamo, all'immedesimazione con noi, insomma, alla complicità la possiamo fare sicuramente anche rispetto al sostegno a Radio Onda Rossa, perché chiaramente noi siamo in questo momento in diretta dagli 87,9 modulazioni di frequenza, che sono appunto le frequenze di Radio Onda Rossa, e che però va in onda anche chiaramente in streaming e va in onda anche in DAB. Quindi, insomma, ci potete ascoltare veramente in tanti modi. E Radio Onda Rossa è una radio che l'anno prossimo compie 50 anni e li compirà diciamo, in completa autogestione e in completa indipendenza economica, politica e di qualunque altro tipo di indipendenza, insomma, si possa parlare. Noi sicuramente l'abbiamo esperita questa indipendenza perché appunto non abbiamo davvero, davvero nessuno che ci dice cosa deve uscire da questi microfoni, ma appunto, come ci piace sempre ricordare, siamo la voce di chi non ha voce. Per fare però tutto questo ovviamente serve in qualche modo in una società capitalista, in un sistema capitalista, serve il sostegno economico di chi sente la radio e fino adesso per 49 anni e mezzo ce l'abbiamo fatta, più o meno, quindi insomma tendenzialmente vi invitiamo sempre a sostenere la radio, insomma nel sito www.ondarossa.info alla voce sostiene, la sezione sostieni, trovate tutte le modalità per sostenere la radio e direi che alle 21:18 possiamo insomma raccontare un po' di che cosa parlerà in qualche modo, quale sarà un po' l'argomento di questa puntata. Chiaramente insomma la nostra cara Anna Lombert sarà sempre con noi. Io ovviamente devo introdurre io l'autrice, perché ormai ho imparato solo questo suono in francese, quindi ogni volta lo rimetto lì.
1: Sfoggialo.
0: Così, proprio Anna Lombert, cioè devo per forza dirlo, perché l'unica cosa che so dire, l'unico suono che posso...
1: Magnifique.
0: Oh, ma sì.
1: Ce la spassiamo qua la domenica sera, dai.
0: Beh, modestamente.
1: Non è male, non è tutto male questo agosto romano.
0: Assolutamente.
1: E sì, e proseguiamo la lettura di un libro pubblicato dalla filosofa contemporanea Anne Alombert, dal titolo La stupidità artificiale per una politica delle tecnologie digitali. Il libro è edito in italiano, uscito con una casa editrice che non ci piace proprio, quindi ecco, ve lo leggiamo anche per incoraggiare l'audiolettura invece del sostegno economico a...
0: Guarda, io lo direi solo perché è di un trash il nome della casa editrice, che non cioè Vita e Pensiero, com'è?
1: Vita e Pensiero.
0: Vita e Pensiero.
1: Proprio loro.
0: Sì.
1: Maledetti.
0: Infatti, copertina orripilante. E infatti ricordiamo che in tutto ciò fino adesso è stato letto, tradotto simultaneamente dal, dal vivo.
1: Più o meno, dai.
0: Più o meno, ammazza, hai fatto un lavoro. Vabbè, comunque, insomma, e proprio per questo motivo qua. Però secondo me andava citata a un certo punto la casa editrice, perché è veramente... trescissimo sto nome.
1: Sì.
0: Quindi siamo arrivate a abbiamo seguito Alombert in tutto questo ragionamento super interessante da un punto di vista fortemente critico rispetto agli strumenti generativi, agli LLM e quant'altro, che chiaramente vengono chiamati. Sei sul sito di Vita e Pensiero?
1: Sì, scusa.
0: Fantastico.
1: Volevo
0: veramente
1: conoscere il nemico e volevo spizzare un po' il loro catalogo per vedere quali altri bei libri si accaparrano. Per chi non ha presente, specifichiamo che sono le pubblicazioni dell'Università Cattolica. Non è solo il nome trash, cioè il nome è trash perché è il nome delle pubblicazioni dell'Università Cattolica. Siamo chiaramente partigiani in questo senso, cioè di parte.
0: Estremamente, insomma.
1: Contro.
0: Totalmente, direi. Però è appunto interessante che hanno voluto loro in qualche modo pubblicare un testo.
1: Sono tempi duri e complessi.
0: Sono tempi confusi.
1: Non diciamo di più, va?
0: Ma sì, infatti. Quindi scusate, io come sempre divago e spezzo i discorsi. Dicevamo appunto che abbiamo seguito questa filosofa nella sua analisi fortemente critica rispetto a appunto all'uso che le persone su scala, diciamo così, di massa, sull'uso quotidiano che le persone fanno degli strumenti generativi, comunemente chiamati intelligenza artificiale, che sia da noi sia dal programma che di solito va in onda la domenica sera, viene sempre detto che è un termine completamente di marketing e che non ha davvero nessun senso, non vuol dire assolutamente nulla. Appunto intelligenza artificiale, insomma, vuol dire proprio niente, e appunto la Lombert si interroga in qualche modo su come su che uso fanno le persone di questi strumenti, da dove vengono poi le logiche e anche poi lo sviluppo, le strutture anche proprio tecnicamente dal punto di vista tecnico di questi software, che insomma non sono assolutamente niente di nuovo, eppure sono percepiti davvero come qualcosa, come il baluardo della tecnologia, come qualcosa di mai visto prima. Ovviamente non lo sono, e in ogni caso comunque insomma non viene mai posto tanto l'accento su quante risorse consumino, su quante invece risorse mentali non attivino nelle persone che le utilizzano, perché insomma secondo me il discorso delle risorse legato a questo tipo di software può essere sicuramente quantomeno duplice, appunto uno sfruttamento intenso di risorse insomma ambientali, naturali e del pianeta, e invece dall'altro lato questi strumenti sembrerebbe proprio che servano a farci usare le nostre risorse mentali il meno possibile. E proprio credo che il capitolo che andremo a leggere questa sera elabora sicuramente meglio di quanto ho fatto io adesso questo discorso qui, proprio perché appunto noi nella puntata precedente abbiamo avuto un focus molto sulla abbiamo puntato il faro sulla scrittura, e continueremo a farlo anche oggi appunto attraverso sempre i capitoletti di questo libro, però anche insomma aprendoci un po' a una forma espressiva che appunto ha spesso avuto forma, che è stata spesso sotto forma di scrittura, ma che poi in realtà ne ha prese anche tante altre, che potremmo definire letteratura elettronica. Questa cosa è super, super interessante, ci tenevamo tanto a, insomma, a condividerla con voi. E niente, penso che più o meno abbiamo spiegato tutto. Credo, non lo so, dimmi tu.
1: Sì, penso che un buon recap per chi si sintonizza la prima volta in quest'estate, in questa fascia oraria, sulle frequenze di Onda Rossa. E vi ricordiamo anche che potete ritrovare tutte le puntate precedenti di Interferenza Manga sul sito www.ondarossa.info.
0: Soprattutto cercando Alla Voce Palinsesto, andate a domenica, cercate Le Dita Nella Presa.
1: Le Dita Nella Presa, mi raccomando.
0: Perché occupiamo pure il palinsesto, cioè proprio il palinsesto, quello sul sito, proprio vogliamo occupare tutto. Poi, insomma, sarà interessante poi fare un faccia a faccia con le persone a cui abbiamo occupato il palinsesto.
1: Beh, sì, prima o poi vi manderemo lo scontro in diretta.
0: Sarà divertentissimo.
1: E va bene, senza ulteriore indugio, torniamo dunque alla lettura di Alain Bert e ripartiamo dal capitolo La miseria simbolica del prompt engineering, scatole nere e negazioni algoritmiche. Visto che i dispositivi automatici digitali ci inducono a prontare senza lasciarci altra scelta, le pratiche artistiche si vedono ridotte a meri comandi linguistici. Gli artisti sono costretti a formulare istruzioni in un linguaggio naturale, nonostante il ricorso al suono e/o all'immagine spesso risponda proprio alla necessità di superare le carenze del linguaggio. Un dipinto, un film, una musica possono suggerire ciò che nessuna parola sarà mai in grado di esprimere. Per questo si rende necessario il lavoro degli artisti. Eppure, nel caso di un generatore automatico di immagini come DALL-E, l'uso del linguaggio viene considerato sufficiente. Voi dite quello che volete in un linguaggio naturale o dando riferimenti contestuali e il computer lo fa. Così afferma Sam Altman sul suo blog. Secondo lui, DALL-E è l'esempio di un mondo nel quale l'unico limite a ciò che possiamo realizzare è avere buone idee, non già competenze specifiche. Con questa idea di creazione, la pratica artistica o tecnica passa in secondo piano. L'unica cosa che conta è il risultato, stabilito ancor prima del processo di realizzazione. Ma l'elemento che distingue un'attività artistica o creativa dalla mera esecuzione di un modello risiede esattamente nell'impossibilità di conoscere in anticipo il risultato voluto, poiché questo non precede l'attività con la quale si intende realizzarlo. L'artista o l'intellettuale scopre la sua opera mentre la sta creando. Come scrive il filosofo Alain a proposito della figura del pittore, l'idea gli viene via via che fa. Sarebbe anche più rigoroso dire che l'idea gli viene dopo, come allo spettatore, e che lui stesso è spettatore della sua opera via via che nasce. Nessuna concezione è opera. La legge suprema dell'invenzione umana è che non si inventa se non si sta lavorando. Questa è una citazione da Alain, Sistema delle arti, compilato a uso degli artisti per abbreviarne le riflessioni preliminari, un'opera del 1920. Insistendo sulle idee a discapito delle competenze specifiche e del lavoro proprio a ogni ambito artistico, Sam Altman promuove una concezione metafisica della creazione, secondo la quale l'opera preesiste nella testa o nella mente degli artisti prima ancora della sua realizzazione. Come se l'idea dell'opera d'arte scendesse a illuminarli dal cielo come un raggio di grazia. Questa invece è una citazione da Nietzsche, Umano, troppo umano, primo volume del 1878. Tale concezione, oltre che metafisica, è anche gerarchica. L'idea nasce nella testa del genio, il quale ordina alle mani dei suoi schiavi di concretizzarla. Ed è proprio questa gerarchia metafisica che si implementa nei sistemi di intelligenza artificiale generativa, ovvero, se l'attività creativa sta nel formulare istruzioni, nel dare ordini a una macchina in un linguaggio che, come evidente, di naturale non ha proprio nulla. Al di là del fatto che un linguaggio naturale, cosiddetto, tra virgolette, non è mai esistito, in questo caso particolare si tratta di una lingua molto specifica, che non è oggetto di interpretazione. ma di calcoli matematici che mirano a guidare gli algoritmi attraverso gli spazi latenti nei quali le parole e le immagini sono codificati digitalmente. L'obiettivo di questa lingua è attivare le operazioni di un programma informatico, non veicolare significati. È molto probabile che una simile lingua artificiale tenda a naturalizzarsi. A forza di dare ordini ai sistemi algoritmici, finiremo per pensare esclusivamente sotto forma di prompt, anche quando non ci sono macchine a eseguirli. Tenderemo a promptare ogni volta che ci rivolgeremo agli altri o a noi stessi? Persino nei nostri pensieri, dunque? Viene in mente la celebre scena del film Tempi moderni di Charlie Chaplin del 1936. Abituato ai gesti omologati e ripetitivi richiesti dalla macchina, l'operaio continua a stringere bulloni immaginari anche una volta uscito dalla fabbrica, come se si trovasse ancora nella catena di montaggio. Alcuni studi hanno già dimostrato che i ricercatori che si appoggiano a ChatGPT per la redazione dei propri articoli tendono a utilizzare anche in altre occasioni i termini specifici del software. Dunque finiremo per scrivere, parlare e pensare come ChatGPT. Non sono allora tanto le macchine a imitare gli esseri umani, quanto gli esseri umani a imitare le macchine. O meglio, i sistemi algoritmici, lungi dal simulare una supposta intelligenza umana universale, riconfigurano le pratiche intellettuali umane proprio come le macchine meccaniche hanno trasformato le pratiche manuali e le gestualità. Non c'è dubbio sul fatto che la pratica dei prompt presupponga l'acquisizione di nuove competenze, ma è altrettanto vero che mette gli individui in una posizione di consumatori passivi di contenuti che si limitano a trasmettere un comando in entrata e a ricevere un risultato in uscita. Tutte le operazioni matematiche sono effettuate a una velocità estrema, su token o pixel, in un sistema dal quale l'individuo resta completamente escluso. Il contenuto simbolico non viene prodotto, viene ordinato a un'azienda privata come si ordinerebbe un piatto in un fast food. Chi ordina un testo a ChatGPT non è colui che lo scrive, così come chi ordina un piatto non è colui che lo cucina. Non partecipa al suo processo creativo, ma attende passivamente di ricevere il suo nutrimento intellettuale, come Fedro che domanda ai sofisti di procurargli un pensiero preconfezionato. E dunque non basta saper prontare per poter simbolizzare. Anche perché, tra l'ingresso, il prompt, e l'uscita, il testo, l'immagine o il video, interviene tutta una serie di bias. Ogni decisione è stata presa a monte durante la fase di concezione e aggiustamento dei modelli. Uno stesso prompt non darà lo stesso risultato con ChatGPT, basato sul modello di linguaggio di OpenAI, startup diretta da Sam Altman, che si dichiara politicamente corretta, qualsiasi cosa ciò voglia dire, o con Grok, l'intelligenza artificiale generativa di xAI diretta da Elon Musk, che al contrario si dichiara più provocatrice. Allo stesso modo è molto difficile far produrre rappresentazioni della crisi climatica all'IA generativa, che preferisce di gran lunga i tramonti kitsch sulle spiagge tropicali. Il filosofo Pierre Cassou-Nogues e l'artista Gwenola Wagon hanno dovuto mettere in campo ogni sorta di astuzia per riuscire a far produrre alla macchina immagini di pesci che ingurgitano rifiuti di plastica nell'oceano. E qui si rifà a Les Images Pyromanes, Théorie Fiction des IA Générative, l'opera di Cassou-Nogues e Wagon, Le Immagini Piromani, Teoria Finzione delle IA Generative. Il negazionismo umano viene dunque implementato anche negli algoritmi. I contenuti generati con questi dispositivi riflettono più le visioni degli imprenditori che li possiedono che le esperienze o l'immaginazione dei cittadini che li utilizzano. Questi ultimi non sono stati consultati nel momento in cui venivano concepiti tali software privati e non hanno alcuna possibilità di comprenderli o trasformarli. Le scatole nere dei grandi modelli di linguaggio o di diffusione implicano una doppia intermediazione, algoritmica e ideologica, che porta a una condizione di miseria simbolica, in cui il pubblico viene privato della possibilità di partecipare alla produzione di simboli che circolano all'interno della società.

0: E in effetti qui qualcuna mi ricorda che noi una volta avevamo anche il quizzettone, io non l'ho più, come dire, non l'ho più incentivato, insomma, non l'ho più ricordato, però in effetti.
1: Perché non ci state chiamando per indovinare, allora ce ne dimentichiamo, però noi ci avevamo provato, ecco, magari ci riproviamo anche stasera.
0: Sì, io direi proprio di sì, e quindi appunto, come sapete, insomma, noi ci mettiamo sempre tutto questo tappeto sonoro, no, com'era?
1: Sì,
0: Ah,
1: tappeto
0: il termine
1: sonoro lo
0: giusto è tappeto sonoro.
1: definirei.
0: Perfetto, e chiaramente appunto presi da, insomma, musiche prese da oggetti culturali, si può dire, giusto? Giusto? È
1: Sì,
0: più
1: io dicevo opere
0: sensato.
1: culturali.
0: Opere culturali, giusto? Sì, oggetti sembra proprio brutto,
1: Sì, pure
0: effettivamente, no, più
1: prodotti è
0: opere.
1: un po' troppo
0: No, prodotti non va bene
1: commerciale.
0: assolutamente, anche perché molte di queste cose che passiamo non sono affatto commerciali, nel senso che non sono poi chissà
1: Non sono di
0: quanto.
1: grande successo,
0: Potremmo
1: vogliamo
0: dire di no,
1: dirla
0: esatto,
1: così.
0: non sono di grande successo, anche se a nostro parere magari lo
1: Lo
0: meriterebbero.
1: diciamo con tutto l'affetto
0: Sì.
1: e anzi come riconoscimento del valore che solo alcune persone possono cogliere.
0: Sì, esatto, mi sembra giusto, mi sembra proprio il modo perfetto per raccontare questa cosa,
1: Ma
0: è
1: non perché
0: giusto.
1: siamo speciali, perché magari non le compri Italia 1 e allora te le devi andare a
0: Esatto,
1: cercare. E
0: esattamente,
1: per chi
0: quindi.
1: non ha il tempo di fare tutte queste ricerche, ecco, noi vi proponiamo la creme della creme.
0: C'è una
1: Che
0: selezione
1: fortuna!
0: modestamente, cioè veramente non so se avete capito la grande opportunità che state
1: Io
0: incontrando.
1: ogni
0: Cioè.
1: settimana sono grata alla mia socia che fa questo lavoro di selezione perché ci tengo a dirlo, non è così equamente distribuita la carica, il carico di lavoro, ecco, necessario a preparare la puntata, in particolare i contributi animeschi, sì, diciamolo, sono soprattutto opera della mia socia qui in studio, quindi ecco, io per prima la ringrazio.
0: È molto dolce da parte tua, lo apprezzo veramente tanto. Anche se tu poi t'accolli tutta la lettura, quindi mi sembra comunque un
1: Sì,
0: bilanciamento
1: sì.
0: importante. Comunque, apprezzo molto. E in effetti, quindi possiamo rilanciare il quizzettone sia sulla musica che stiamo mettendo di sottofondo. Questa è un po' ricercata, non è detto che sia proprio, come dire, che venga in mente subito. Però, insomma, sentendo un po', secondo me, le vibes, come si dice adesso, un po' ci potete arrivare a quale anime stiamo parlando, di quale anime stiamo parlando. E chiaramente poi noi pure tutte le settimane mettiamo una sigla leggermente diversa, no? E in effetti, insomma, quello già è più, sicuramente era stato più diffuso anche rispetto a quello che diciamo prima. Quindi ecco, mi raccomando, a parte che lo 06491750, il numero di Radio Onda Rossa ormai da non so quanti millenni è sempre attivo, quindi in caso ci chiamate, e se no, ovviamente potete rispondere al quizzettone utilizzando la fantastica casella di posta occupata. E dopodiché, chiaramente, vabbè, intanto ovviamente i suggerimenti musicali non sono finiti qui, ma non è finito qui nemmeno la stupidità artificiale, quindi riprendiamo, mi sa, la lettura. Mi confermi?
1: Riprendiamo con il capitolo Segni senza significato. Verso una desimbolizzazione. C'eravamo lasciate poco fa con la citazione di Bernard Stiegler sulla miseria simbolica, ovvero la privazione della possibilità di partecipare al processo di produzione di simboli che circolano nella nostra società, in particolare per la presenza di queste fastidiose scatole nere dei grandi modelli di linguaggio e non solo. E dunque torniamo a indagare questa domanda. Le industrie culturali precedenti al digitale ci hanno già abituati alla miseria simbolica di cui abbiamo parlato. In televisione, per esempio, la produzione di contenuti simbolici è riservata a determinate categorie professionali, al campo giornalistico e ai proprietari delle emittenti. Gli spettatori devono accontentarsi di consumare i contenuti proposti da programmi concepiti a monte. E oggi con le industrie culturali digitali la produzione di contenuti simbolici è riservata alle professioniste dell'algoritmo, mentre chi fruisce deve limitarsi a prontare sulla base di modelli concepiti da una manciata di aziende egemoniche che detengono il potere di produrre simboli, del quale le cittadine sono invece private. Con il pretesto della democratizzazione, le aziende digitali potrebbero dunque innescare un processo di desimbolizzazione, nonostante sia proprio attraverso l'attività di simbolizzazione che ci uniamo come collettività. Ma che cosa significa simbolizzare? Significa condividere con gli altri e le altre, ci dice Stigler. colui che parla, scrive, dipinge, compone musica o poesia ha come obiettivo principale quello di instaurare un dialogo o comunque di raggiungere l'altra. L'etimologia greca del termine simbolo parla da sola. Symbolon designa un oggetto tagliato in due e condiviso da due persone, ognuna delle quali ne conserva una metà, in modo da potersi riconoscere ed entrare in relazione mantenendo il rapporto di ospitalità e amicizia che c'è tra loro. Privare le individue della capacità di simbolizzare significa impedire loro di connettersi e rivelarsi. Le espressioni simboliche non sono semplici trasmissioni di informazioni. Contengono la storia, l'ambiente, ciò che ha avuto un'influenza sull'individuo. Esperienze che si rivelano alle altre attraverso il modo di esprimersi, già che l'accento, l'intonazione, il lessico e lo stile sono tutti testimoni della sua singolarità. La filosofa Hannah Arendt ci ricorda quanto siano rivelatrici le due modalità di espressione che costituiscono la parola e l'azione. Agendo e parlando, gli uomini mostrano chi sono, rivelano attivamente l'unicità della loro identità personale e fanno così la loro apparizione nel mondo umano. Una citazione da Vita Attiva, la condizione umana di Hannah Arendt, del 1958. Si tratta del carattere di rivelazione dell'azione del discorso, in cui ci si svela senza mai conoscersi, o essere in grado di calcolare in anticipo chi si rivela. Bisogna dunque essere pronte a rischiare la rivelazione, a scoprirsi, nel momento stesso in cui ci si svela alle altre. In qualunque tipologia di espressione, la persona comunica se stessa prima ancora che un messaggio. Kurt Goldstein, neurologo e psichiatra, fa la stessa osservazione nell'opera L'analisi dell'afasia e lo studio dell'essenza del linguaggio. Osserva: non appena l'uomo si serve del linguaggio per stabilire una viva relazione con se stesso e con i suoi simili, il linguaggio non è più uno strumento, un mezzo, ma una manifestazione, una rivelazione della nostra più intima essenza e del legame psichico che ci unisce al mondo e ai nostri simili. La rivelazione che opera nel linguaggio o in una qualsiasi altra forma di espressione costituisce un primo legame sociale di significato. E come ci ricorda la linguista Emily Bender, l'informazione è relazionale. Non possiamo leggere o ascoltare, men che meno capire o comprendere, senza sentirci chiamate in causa. Anche se sul momento non me ne rendo conto, l'attenzione che dedico a un testo o a un'immagine deriva dallo sforzo e dall'energia che l'autore o l'autrice ha impiegato per scriverlo o per produrla. L'intenzione dell'emittente reclama l'attenzione del ricevente, e da questo incontro emerge il significato. Come si può ricevere un messaggio nel quale nessuno si è assunto il rischio di rivelarsi agli altri? Quando deleghiamo queste capacità espressive o simboliche ad automi algoritmici, la singolarità delle memorie e delle immaginazioni psichiche viene sostituita da calcoli statistici effettuati sulla base di quantità immense di dati. I generatori automatici di testi o di immagini, veri e propri pappagalli stocastici, un'altra citazione di Emily Bender, effettuano calcoli probabilistici sulla base di sequenze di segni o di pixel, a seconda che si tratti di testo o immagini, ricombinando tra loro quelli più diffusi allo scopo di generare i contenuti richiesti. Per quanto tali sistemi siano performanti nel limitare gli stili passati o presenti, essi non creano niente, ma si limitano a calcolare le sequenze di segno di pixel più probabili in base ai contenuti maggiormente diffusi all'interno delle loro banche dati. Ovvero, convalidano la media anziché rivelare una singolarità. Attraverso un contenuto generato automaticamente, non si esprime né si rivela dunque, né ci interpella o ci appare nessuno. Ed è per questo che talvolta, leggendo, osservando contenuti generati automaticamente, si ha un'impressione di insignificanza, come se i contenuti in questione non riuscissero a toccarci. Sostituendo con meri calcoli probabilistici le memorie e le aspettative vissute singolari, le industrie digitali rischiano di svuotare le espressioni del loro potere di rivelare e interpellare, che è ciò su cui si basa il significato. Di certo anche molti dei contenuti simbolici prodotti senza le intelligenze artificiali generative sono insignificanti, ma ciò che rischia di svilupparsi oggi è una produzione di insignificanza a livello industriale. Poiché i calcoli algoritmici sono molto più rapidi rispetto alle attività psichiche umane di riflessione e di espressione, rischiamo che ai simboli investiti di un loro significato si sostituiscano sequenze di segni prive di senso, al punto da mettere a rischio addirittura la possibilità della conversazione.

0: E allora, quando sono le 21:49, interrompiamo questo tema bellissimo che veramente, se non lo avete riconosciuto, non lo so, avete vissuto, forse anche beate voi, in una caverna lontana da qualunque, non so, strumento televisivo, perché questa è davvero conosciutissima. Però, vabbè, magari forse per chi c'ha, boh, qualche annetto, ma forse no, in realtà, comunque.
1: Io stavo nella caverna, lo confesso.
0: Però solo per limitatamente a questo, non al resto, dai, quindi ci può stare. Quindi niente, dopo questa sforbiciata giudicante, appunto per questa sera salutiamo Alon Berg, che in realtà però insomma ci ha fatto un po' ragionare su come diciamo utilizzare uno strumento di alta tecnologia, potremmo dire, per produrre senso, per produrre significato, per produrre qualcosa che comunemente viene chiamata arte, può diciamo avere degli elementi problematici. Secondo me era interessantissimo il discorso sul simbolo senza senso, no? Sul significante senza significato, mi verrebbe da dire. E in realtà diciamo, possiamo utilizzare questo spunto per introdurre invece il discorso su un uso della parola scritta, un uso della oppure un'espressione, diciamo così, della letteratura sicuramente molto, molto diverso da quello che ci possiamo immaginare, quindi insomma della parola scritta su carta, perché in realtà diciamo già da svariati decenni ormai mi verrebbe da dire la parola appunto come espressione artistica, quindi la scrittura, la letteratura, è stata utilizzata, è stata più che utilizzata, sperimentata, diciamo così, in ambito completamente digitalizzato, in ambito tecnologico e attraverso strumenti tecnologici che, secondo le due voci che vi parlano questa sera, insomma, ha prodotto qualcosa di veramente bellissimo e sono anche molto felice che attraverso questo programma riusciamo a parlarne perché era insomma, un mio grande elemento di interesse tanto tempo fa, quindi sono super contenta che lo possiamo condividere con chi ci ascolta alle 21:52 di domenica sera, 16 agosto, scusate, ci tengo a ricordarlo.
1: Grandi.
0: Grandi. E
1: Grazie.
0: quindi
1: E quindi, beh, iniziamo magari con una proposta di definizione letteratura algoritmica che, come ci suggerisce Alessia Valdacca, un'amica ricercatrice che ha lavorato tanto sulla letteratura elettronica e il rapporto tra poesia e cibernetica, in un certo senso, tra automazione e poesia. La letteratura elettronica è una delle tante cose di questo mondo che non hanno una semplice definizione, ma potremmo abbozzare questa: una investigazione letteraria, creativa e critica nella relazione tra linguaggio letterario e computer e linguaggi macchina, linguaggi delle macchine. Segue anche in questa fanzina, in questo piccolo testo che teniamo tra le mani, una citazione di Catherine Hales, un'altra pensatrice che abbiamo nominato nelle settimane precedenti, che dice: "La letteratura elettronica implica una ricerca di nuove forme di espressione e linguaggi che cercano un dialogo creativo tra la letteratura e i linguaggi dei mezzi digitali". Gli ebook, per esempio, non sono considerati letteratura elettronica, ma soltanto una trasposizione, una traslazione tra mezzi in cui non c'è un vero dialogo tra loro. E, al contrario, la e-literature, o la letteratura elettronica, è attivamente formata da questo dialogo. E questa fanzina che teniamo tra le mani è un compendio meraviglioso di varie opere di letteratura elettronica, dai primissimi esperimenti di letteratura algoritmica degli anni 50-70 sostanzialmente. Si parla ad esempio del testo stocastico di Theo Lutz del 1959, ma anche, forse chi ci ascolta avrà più familiarità, con un'opera di Nanni Balestrini del 1961, Balestrini appunto poeta, narratore e agitatore, conosciuto sicuramente a chi ascolta questa radio anche per romanzi come Vogliamo Tutto, ma che in realtà ha lavorato tantissimo con la poesia sperimentale e come parte di un movimento di nuova avant-garde ha anche sperimentato con la composizione automatica di poesia, in particolare in uno dei suoi tape mark poems, quindi di poesie pensate per il calcolatore, il calcolatore, ecco lo sto cercando, IBM 7070, questo era il sistema che aveva a disposizione, collegato a 14 unità nastromagnetico, quindi stiamo parlando diciamo di informatica vecchio stile, c'erano ancora i nastri magnetici, e aveva preso frammenti da tre libri diversi, ovvero il Tao Te Ching di Lao Tzu, il Diario di Hiroshima di Michito Ashiya e Il mistero dell'ascensore di Paul Goldwyn, e aveva utilizzato appunto le schede perforate per produrre delle istruzioni che hanno poi generato delle stanze di poesia. E, tra l'altro nel 2014 è stata creata anche un'implementazione Python dell'algoritmo originale con cui erano state composte queste poesie, che mescolavano appunto versi dalle opere sopracitate, e quindi in un aggiornamento diciamo con un linguaggio Python molto più contemporaneo, attuale, direi quasi di moda. E,
0: l'hai detto con un tono un po', quasi un pochetto, cioè, scusate, era un po', è interessantissima questa cosa che, però dovevo troppo dirlo, c'era un tono un po' di disprezzo.
1: Facciamo polemica contro Python in un altro momento.
0: Sì. Quando vuoi, però insomma, comunque, quindi c'era, solo per questo.
1: Sì, c'era, hai colto anche questo, attenta ascoltatrice, osservatrice. Però adesso sì, volevamo un po' sguazzare in questa grande vasca della poesia elettronica, della letteratura algoritmica, e invitarvi a visitare il sito binart.eu, che è una mostra, una retrospettiva sulla computer art curata da le nostre amicizie del MIAI e del MUSIF, dei musei di informatica che sicuramente chi ascolta Le Dita nella Presa avrà già sentito nominare tanto e con affetto. E quindi vi invitiamo insomma ad andare a esplorare alcune delle opere che sono state esposte nelle varie edizioni di questa mostra curata da musei di informatica molto cari a noi. Una retrospettiva sulla computer art dal 1961, quindi l'anno dell'opera di Balestrina ad esempio, al 2001.
0: In realtà molte persone potrebbero pensare che negli anni 60 non si poteva fare nulla rispetto a questo, invece appunto come ci hai appena citato, insomma, come dire, alcune menti già avevano, come dire, immaginato le varie potenzialità di fatto anche artistiche, no? O quantomeno di produzione di pensiero che abbia un significato in questo senso, che non sia soltanto un pensiero scientifico, ma che sia un pensiero anche creativo o... diciamo così, emotivo, e sinceramente una roba anche, cioè, è interessante pensare che non tutto è arrivato dopo il World Wide Web, nel senso
1: anzi. Noia dopo il World Wide Web, che ormai è pure tutto rotto e è sempre più in pasto a queste maledette intelligenze artificiali generative. Tra l'altro oltre al campo poetico e letterario che compone con le parole, ricordiamo anche che c'è un favoloso e vasto mondo della computer music, che di nuovo non è soltanto Ableton o qualsiasi diciamo software utilizzate magari per comporre musica al computer, ma anche lì c'è una storia decennale di sperimentazione con automazione suoni, computazione, calcolatori ed esecuzioni musicali, e anche alcune opere sonore sono state incluse nella mostra Binart, che si intrecciano poi per esempio nel caso di di Pietro Grossi con la Olivetti, che è stata un'azienda italiana estremamente importante e protagonista di tantissime sperimentazioni. E quindi questo da parte mia. Adesso invito la mia socia a condividere con voi delle esperienze straordinarie che hanno anche molto a che fare con la carne, invece, con la pelle.
0: Sì, decisamente, questo è vero, lo possiamo, vale la pena di raccontarle. Ma diciamo, allora, un artista che insomma per me ha avuto un grande impatto, come dire, negli anni della mia formazione, sicuramente Shirley Jackson. Se la cercate, trovate il suo l'attuale sito internet che lei utilizza, che in realtà il cui URL è ineradicablestain.com, che però è un po' complicato da dire per radio, quindi se cercate Shirley Jackson, secondo me la trovate più facile.
1: Shelly,
0: giusto, hai ragione. E diciamo, lei intorno agli anni, diciamo, 90-2000 ha prodotto tantissime, diciamo, opere elettroniche, una delle quali è veramente molto molto molto interessante, che è difficile trovarla in realtà, però ci sembra che su Archive ci possa essere ancora una copia. Questa opera si chiama Patchwork Girl, quindi insomma dà già l'idea un po' di un qualcosa che si innesta, che si compone, diciamo già la stessa idea di letteratura elettronica, secondo me è un'idea di commistione in qualche modo, no? Tra un qualcosa che è stata sempre percepita in un certo modo e strumenti invece molto più innovativi, potremmo dire. Quindi già di per sé, secondo me, in queste forme espressive c'è il concetto proprio di commistione, di intersezione, che appunto sono concetti insomma a noi abbastanza cari. Nello specifico, Patchwork Girl era veramente interessante, secondo me, come racconto, perché lei lo descriveva proprio come un romanzo elettronico a tutti gli effetti, un electric novel, credo, lei lo chiamasse proprio così. E sostanzialmente per i primi anni è stato distribuito insomma su floppy disk, per chi se lo ricorda, poi su CD e su CD-ROM, e poi non si trova più. Però appunto,
1: infatti la versione, se non sbaglio, disponibile, scaricabile su Archive è l'immagine di un CD che tra l'altro gira forse solo su Windows 95 o
0: XP, avevo visto pure oltre al... Infatti diciamo che è un po' difficile, diciamo, esperirla, però chissà, magari cercando bene troveremo
1: qualche emulatore.
0: Sì, sicuramente, perché insomma ci auguriamo che lei abbia continuato a mandarla in giro, perché davvero era interessantissima. E di base la tecnologia che insomma che faceva muovere tutto il racconto era proprio la tecnologia dell'ipertesto, quindi sostanzialmente diciamo la storia di questa persona dal genere completamente non definito, nonostante chiaramente il titolo rimandi al genere femminile, però insomma è semplicemente il titolo. Diciamo che appunto la figura di questa persona protagonista ricalca molto la figura insomma di Frankenstein, fondamentalmente. Quindi lei era lei o comunque questa persona doveva un po' ricomporre il suo corpo e la sua identità, e attraverso, diciamo, tutto un sistema appunto di un sistema ipertestuale, fondamentalmente si andava a scoprire questa storia, la storia di appunto di questa persona che ricompone la sua identità, però nel modo meno, come dire, meno lineare possibile, no? Anche quella era una cosa abbastanza interessante, perché c'è un po', nonostante si trattasse ovviamente comunque di un qualcosa che potesse essere letto non online, ma chiaramente su un supporto, diciamo, locale, però il modo in cui si poteva leggere questo romanzo era un modo appunto non lineare, non quello del libro di carta, ma era proprio quella circolarità, in qualche modo quella dinamicità che appunto si può avere in qualche modo con le strutture digitali, nel senso appunto un link manda un altro, insomma comunque da un punto si può andare a un altro punto che non è per forza magari quello subito successivo a livello di, diciamo, di ragionamento logico, e quindi niente, era veramente una bella cosa, una bella roba. E quindi tutto questo per dire che sicuramente quando riusciamo a toglierci un po' di barriere rispetto alla concezione di quella che dovrebbe essere un'opera scritta, un'opera musicale, un
1: di
0: dipinto.
1: cosa è letteratura e di cosa è computazione.
0: Sì, in realtà esatto, sì, di cosa soprattutto di, nel senso che chiaramente noi siamo spesso estremamente critiche rispetto a, alle strade, diciamo, mainstream che prende la tecnologia, però poi in realtà quando scopriamo che, come dice la nostra sigla, che il computer non è un nemico ma un alleato per certi versi, magari scopriamo che si possono produrre cose davvero molto interessanti. E su, che dire, su questa citazione pazzesca io manderei un pezzo musicale, che
1: dai,
0: ne pensi? Come la vedi?
1: Penso che è proprio la sua ora.
0: È proprio la sua ora.
1: Altrimenti sarebbe le dita nella presa.
0: Questa era
1: non
0: proprio...
1: Non avevamo ancora detto niente. Niente di sconveniente, finora. Fino alle 22.05 avevamo resistito.
0: E poi è stato detto. Perfetto.
1: Il dardo è stato scoccato. Arriva, eh?

0: E allora, le 22.09, qui vabbè, io ho un po' barato però perché questa traccia, questa la diciamo perché non viene da... No,
1: Non viene da un anime.
0: questa viene sempre da un fantastico videogioco che abbiamo già
1: Dai, non dire
0: citato.
1: di più. Dai.
0: Ok, giusto, giusto, giusto, ha senso, però qui ho barato,
1: Però
0: oggettivamente ho
1: partecipate
0: barato.
1: al quiz.
0: Cioè, nel senso, chiamate, mandate una mail, fate, non lo so, mettete, cioè, tipo una lettera nella cassetta della posta,
1: Via dei
0: anche
1: Voci
0: qui...
1: 5600.
0: 185 Roma
1: Grazie.
0: RM, cioè nel senso, regà, perché va messa pure la provincia. No, perché comunque nel senso, cioè, abbiamo anche quello effettivamente come mezzo per essere raggiunti. Io non ci penso
1: E
0: mai,
1: vi
0: però.
1: giuro che controlliamo la casella della posta, proprio postale, la controlliamo tutti i giorni, molto più spesso che le dito nella presa chiocciolandarossa.info.
0: Sì, questo è vero, infatti. Quindi se passate, lasciate una letterina nella cassetta della posta, incredibilmente nel 2026 la di Onda Rossa la legge.
1: Sì,
0: Sì, anche perché in realtà,
1: confermiamo.
0: come dire,
1: Ve lo
0: avendo una grossa, ve
1: confermiamo.
0: lo confermiamo totalmente, proprio abbiamo una grossa corrispondenza con chi può usare solo le lettere, quindi perché no, se volete pure voi. E detto ciò, in realtà volevamo farvi così, cioè, è pur sempre un post festivo, cioè oggi è una domenica strana perché è un post festivo, ma è anche festivo
1: Festivo
0: perché è
1: di per
0: domenica,
1: sé, no? Quindi
0: esatto.
1: doppiamente festivo, quasi.
0: Doppiamente festivo, quindi vabbè, cioè smettiamo di ragionare e di dire cose di senso, cioè perché? Facciamo una cosa più carina, cioè coinvolgiamo ascoltatrici e ascoltatori dicendo, boh, cioè proponendo di farci sapere anche tipo, boh, non lo so, quali sono le... sì, forse anche le esperienze che hanno avuto con testi elettronici particolari, potremmo dire,
1: Videogiochi
0: videoludici, sì.
1: testuali e poesia algoritmica e quello che vi pare.
0: Sì, qualunque forma espressiva che abbia in qualche modo. Niente Python, però. Purché non
1: Anche
0: siano. Ah, no, anche Python,
1: Python.
0: lo mettiamo in mezzo, va benissimo.
1: Anche Python, però anche Perlo, non lo so, qualsiasi cosa.
0: Qualsiasi cosa che abbia
1: Anzi,
0: prodotto.
1: più è improbabile, meglio è.
0: Quello sempre. Quella è proprio una cifra che
1: Cioè,
0: ci
1: se avete un
0: piace.
1: videogioco in Perlo da condividere, fatelo.
0: Potrebbe essere interessante.
1: E per oggi è quasi tutto.
0: Quasi tutto. Secondo me manca la cifra stilistica della chiusura di questo.

0: programma,
1: Qual
0: c'ho
1: è la
0: tanto questa
1: nostra cifra?
0: impressione. Ma un giorno sveleremo come mai nella sigla iniziale c'è Nana.
1: Ah,
0: E perché
1: certo!
0: potremmo
1: Che
0: anche.
1: voi non sapete nulla.
0: Eh no, perché chi ci ascolta effettivamente ascolta Interferenza
1: O
0: Manga.
1: meglio, non sapete ancora tutto.
0: Ancora tutto.
1: Un giorno lo saprete.
0: Perché dici non è oggi il giorno in cui
1: No,
0: sveleremo.
1: no,
0: Ok.
1: no,
0: No,
1: no.
0: infatti intendevo convinto.
1: Manteniamo la suspense almeno fino a settembre, perché comunque abbiamo ancora altre 50 pagine da leggere
0: Ah,
1: insieme.
0: questo è vero, sì, potremmo svelarlo dopo, effettivamente, perché appunto voi ascoltate Interferenza Manga, ma chissà se
1: Ma
0: c'era stato un prequel, perché
1: perché? Ma da
0: infatti, ma da
1: dove?
0: dove esce Interferenza Manga, ma perché esiste? Intanto spero siate felici che esista, chiaramente, ma c'è una genesi e un giorno verrà svelata.
1: Assolutamente, ma quel giorno, anzi
0: Non è
1: quella
0: oggi.
1: sera, presumibilmente non è ancora arrivato. E intanto ci salutiamo e ci risentiamo a settembre. Tenete duro, vi ricordiamo che potete riascoltare tutti gli episodi passati sul sito www.ondarossa.info oppure da una qualsiasi applicazione di risucchiamento podcast tipo AntennaPod. E ci sentiamo a settembre.
0: Ah, giusto, perché in effetti le prossime 2 settimane non andiamo in onda, quindi sì, ci sentiamo.
1: Cattive noi.
0: Manco poco. Bene, quindi salutiamo ascoltatrici e ascoltatori che sono state con noi questa sera e come sempre un particolare saluto veramente molto molto caloroso a chi l'ha fatto in una condizione di privazione della libertà. Buonanotte.

0: lungo e stanco, nasce nella gola, nasce nella gola,
1: finisce nella gola,
0: lungo e stanco, nasce nella gola, arriva alle orecchie, lungo e stanco, nasce nella gola, un eco

0: Achtung, Achtung!
1: Achtung, Achtung! Voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: guai.
1: Ma,
2: raga,
1: vabbè,
2: la
1: tunga
2: era perfetta.
1: Radio, la mia radio.
3: È difficile dopo.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

Alzerò lo sguardo oltre il parcheggio custodito di un hotel a ore, in un tempo in cui il tempo era deserto. Restarono a fissare gli aerei puntare dritti contro il cielo, avamposti in fuga da un mondo in rovina. Lei raccolse da terra la divisa d'ordinanza, le carte consumate di una missione fallita, e lasciò cadere la sua ultima offerta in una valigia aperta ai piedi del

fantastico di notti senza ombre, dentro crateri di solitudine. Lei gli chiese una mano a spartire gli avanzi di ciò che era stato loro. Poi, senza dare nell'occhio, si avventurarono fuori, come stranieri.

0: probabilmente potremmo andare.
1: Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate.
3: Ogni venerdì dalle 13 alle 15
4: in simultanea su Wombat,
5: Onda Rossa,
1: Neanderthal, Eustachio,
2: Quar,
5: Blackout, Spore.
6: E quindi bentrovate e bentrovati a questo nuovo Ponte Radio di venerdì 28 agosto, un Ponte Radio che non sarebbe dovuto esistere, nel senso che per agosto ci eravamo presi una pausa, forse anche già dalla fine di luglio, adesso non ricordo esattamente come era il Ponte Radio, ma insomma si sa che tutto si rallenta ad agosto e così anche le radio non fanno eccezione. Abbiamo fatto invece proprio un'eccezione perché ci sembrava che le notizie ci travolgessero e così ci arriva già con piacere uno squillo allo 06 49 17 50. Prendiamo subito la telefonata e vi anticipiamo che potrete continuare a chiamare durante il grosso della trasmissione, che sarà anche su questo. Sto andando in maniera un po' caotica, ma tant'è. Dicevamo, ci potete ascoltare in questo momento in diretta dalle frequenze 87.9 a Roma, 105.250 a Torino, 1359 kHz in onde medie a Firenze e Verona, e poi dai siti delle altre radio, di Radio Quar, di Radio Spore e di Radio Neanderthal. Non so se vogliamo restituire qualcosa dalla telefonata.
7: Sì, no, guarda, è incredibile la telefonata.
6: Ma il cavo?
7: Il cavo va bene.
6: No, non va bene. Non va bene, non va bene, non va bene, ma niente, certe volte.
0: Oggi è così. Sì. No, dicevo, la telefonata capita giusto a pennello, nel senso che ci ha telefonato una persona che voleva diciamo comunicarsi che il sito autistici.org è giù, e in effetti è proprio quello di cui andremo a parlare oggi. Quindi come forse avrete saputo, per chi ha letto i giornali o sentito la radio magari in questi giorni, ne abbiamo parlato. Autistici è entrata tramite un provvedimento del governo degli Stati Uniti, è diventata un'associazione terroristica, un'organizzazione terroristica, e diciamo spiegheremo in questo Ponte Radio che cosa comporta tutto questo, che cosa significa e che cosa sta succedendo. La notizia, diciamo la novità rispetto a quello che è successo ieri, è che oggi il sito autistici.org non si raggiunge più, perché il dominio è stato tolto, risulta sospeso, non si capisce bene che cosa vuol dire ancora. Diciamo, stiamo cercando di fare chiarezza su tecnicamente chi è che ha bloccato cosa, e ancora a questa domanda non possiamo rispondere, ma il risultato è che se andate sul sito www.autistici.org in questo momento non vi risponde nessuno.

0: E quindi loro cantano i social distortion, ma per la verità non è nemmeno la legge in senso stretto, nel senso che ripartiamo un po' da indietro, per la verità non da molto indietro, perché non è una vicenda che parte da lontano. Se proprio la vogliamo prendere da più lontano, possiamo dire che ci sono stati nell'ultimo mese, se ricordo bene, alcuni articoli, alcuni gruppi MAGA, quindi vicini a Trump negli Stati Uniti, che fomentando, no, un po' questa ricerca dell'internazionale antifascista, hanno anche nominato autistici inventati. Forse da qui quindi può partire la faccenda. Fatto sta che ieri, quindi il 27 agosto, giovedì 27, il 26
1: era mercoledì.
0: Sì, giusto, era mercoledì 26. Il governo degli Stati Uniti, con un atto esecutivo che non è un procedimento giudiziario, per chi è appassionata di queste distinzioni, la cosa un po' tornerà più avanti, mette autistici inventati nella lista delle organizzazioni terroriste globali. Lo mette in quanto ritiene che la sua infrastruttura sia sostanzialmente funzionale ad altri soggetti che inquadra di nuovo come terrorismo. I soggetti, tra l'altro, di cui parla e di cui nel comunicato va a nominare, non si riferiscono nemmeno a fatti violenti, nel senso che non ci sono violenze contro le persone contestate, da quel che pare di capire, ma ci sono comunque delle azioni dirette che secondo loro sono state in alcuni casi pubblicati dei post che le rivendicavano tramite la piattaforma di NoBlogs, oppure in alcuni casi ritiene che alcuni gruppi si coordinassero tramite le email che loro gli fornivano, e da qui in poi fa il passaggio. Gli date quegli strumenti non perché siete un servizio qualcuno, ma qualsiasi, ma perché fate un'operazione di scrutinaggio, direi, no? Loro usano l'espressione vetting, che penso sia qualcosa tipo una sorta di filtro, e questo torna un po' con alcuni giornalacci da queste parti, no? Che avevano parlato del test ideologico che autistici inventati avrebbe fatto. La realtà è un po' più banale.
1: Sì, diciamo che il test ideologico che autistici fa, secondo loro, sarebbe la policy di autistici, ovvero il fatto che sul sito è specificato che loro forniscono gratuitamente servizi, e stiamo parlando, ricordiamolo, diciamo, per chi magari non conoscesse bene l'infrastruttura, o per chi magari la usa ma non ha proprio contezza di tutto quello che fa. I servizi che fornisce autistici sono sostanzialmente le email, le mailing list, ossia la possibilità di mandare gruppi di email, quindi mandare un'email a tante persone, i blog con la piattaforma NoBlogs, quindi la possibilità di avere un proprio blog dove poter scrivere, quindi sopra mettere dei post, immagini, video, insomma un normale blog, e le chat e poco altro. Non c'è alcuni siti statici, insomma stiamo parlando di questo genere di servizi, quindi servizi che un normale provider di internet fornisce sempre, quindi diciamo servizi che fornisce, non lo saprei, Google ad esempio, o Microsoft, o anche società minori, Libero, eccetera. La differenza è che in questo caso sono gestite, questo tipo di servizi sono gestiti da un collettivo che diciamo ha una propria policy e quindi ci tiene all'anonimato delle persone, quindi non richiede che ci sia un documento o anche soltanto un'email per potersi registrare sul sito ed accedere a questi servizi. L'unica cosa che richiede è che i servizi vengano usati per delle cose che rispettano la policy, e la policy è che siano contenuti che comunque rispettino un discorso antifascista, antisessista, antirazzista, antimilitarista, e che non vengano usati per fini commerciali. Quindi sostanzialmente non possiamo parlare di un'organizzazione che chiede di abbracciare, diciamo, in qualche modo non lo so, un'ideologia o qualcosa. Ci scrivono sopra persone di tutti i tipi, chiunque di noi negli anni ha frequentato, diciamo, magari una mini lista anche grande o un contenuto su autistici o su NoBlogs, eccetera, sa benissimo che la galassia, diciamo, di sinistra tra virgolette globale alla quale possiamo fare riferimento è talmente variegata dove sopra ci sono persone che si odiano, quindi è chiaramente non si può parlare di un'organizzazione, di servizi per un'organizzazione. Ma tra l'altro le cose che vengono contestate dall'amministrazione Trump come pericolosi atti terroristici, poi se andiamo a vedere quelli che vengono elencati, sono sostanzialmente una vandalizzazione di alcune cliniche, di quelle cristiane che ci sono negli Stati Uniti, che sono finte cliniche per l'aborto, ossia dei posti dove tu magari vai perché pensi che lì puoi fare un aborto, invece sostanzialmente ti trovi questi cristiani pro vita che fanno in maniera che tu non faccia mai questo aborto. E quindi uno degli eventi contestati è il fatto che su Noblox veniva diciamo descritta, rivendicata questo tipo di vandalizzazione nei confronti di queste cliniche, e alcuni gruppi antifascisti dell'Oregon, che, di Portland, scusate, che avevano fatto delle azioni. Anche qui non stiamo parlando di niente di eclatante, niente di così grande, ma questo non ha nessuna importanza, perché diciamo quello che sta succedendo in questo momento è che si sta creando un precedente, ovvero diciamo mettere proprio sotto attacco chiunque la pensi diversamente dall'amministrazione Trump, e quindi colpire qualunque cosa.
0: Penso mi allora agganciare proprio alle ultime cose che stavi dicendo, perché infatti come dire, questi fatti sono tutto sommato così piccoli che il collettivo di 50 a riguardo non era nemmeno citato in tribunale. Voi sapete che naturalmente no, questi gruppi potenzialmente avrebbero anche potuto postare le stesse cose su Instagram, e naturalmente il fatto di avere una policy d'ingresso non è assolutamente un fatto specifico soltanto di loro, tutti quanti i servizi hanno una policy che no, per esempio se usate Instagram, oltre a delle policy che si potrebbe dire che in un certo senso sono obbligati ad avere, delle altre invece sono molto più opzionali. Il modo in cui loro gestiscono per esempio il tema della nudità è una loro scelta, adesso senza nemmeno entrare nel merito, ma ognuno ha le sue policy su cosa si può e non si può dire, su quali sono i termini, su quali sono anche soltanto, come dire, le quantità di utilizzo, no? Io ti do un sito, sì, ma quanti post puoi fare? Potenzialmente uno può anche dirti sì, ma non puoi fare più di un post al giorno, e ogni vari servizi possono avere limiti di questo tipo. Naturalmente i post possono anche essere ritenuti dalle varie giurisdizioni in violazione, e in quel caso poi decidono in tribunale, eventualmente portando all'oscuramento dei singoli post. Questa è una procedura che talvolta capita, che sicuramente il collettivo autistici non accettava supinamente quanto altre aziende, ma nemmeno si trattava, no, come dire, di rifiutarle a muso duro, perché era chiaro che sostanzialmente se tu sei un service provider non puoi davvero rifiutarti di oscurare i contenuti se ti chiedono di oscurare un singolo contenuto, perché altrimenti oscureranno l'intera piattaforma. Quindi diciamo, se ci fossero state delle richieste motivate da un giudice che dicevano questo articolo no, per esempio come quelli che hai citato andavano nascosti, non saremmo a parlare di questo, magari ne avremmo parlato lo stesso come un fatto di cronaca, ma sicuramente di un'altra completamente di un'altra gravità. Quindi alcune singole giurisdizioni possono decidere di bloccare alcuni singoli indirizzi, qui invece l'attacco è contro l'intera organizzazione come infrastruttura complessiva, a prescindere da quello che sono alcuni usi o alcuni altri usi, perché sostanzialmente viene inquadrata come funzionale a questo cosiddetto terrorismo antifascista, in cui Antifa si scrive con la maiuscola, e questo non smetterà di farmi ridere, no? Cioè quando le procure, gli stati di tante parti del mondo decidono che qualcosa deve essere data come un nemico, si passa, no, dal passare da un nome dal nome comune, no, a un nome proprio. E così è. Insomma, questo è quanto. L'ordine esecutivo arriva mercoledì. Quello che l'ordine esecutivo prescrive, però, che cos'è? Cioè, ti mettono in una lista, va bene, questa è una lista chiaramente ideologica, una lista come dire, è un comunicato politico naturalmente, ma non è soltanto un comunicato politico, è comunque un ordine esecutivo che impone alcune cose. Dopo ci torneremo meglio sulle cose da liste con però tipo, no, una ventina di minuti in cui ne parleremo, ma prima di questo appuntamento così lungo la ridiciamo comunque molto in breve. Quello che essere in quella lista vuol dire che non puoi fare affari con soggetti negli Stati Uniti. Quindi se per esempio loro avessero avuto un contratto per avere un server con una società statunitense, quella società era obbligata a revocargli il contratto. se avevano un contratto magari con una banca statunitense, quella banca era obbligata a revocargli il contratto, ma volendo anche per altre cose, anche se ci compravano le magliette, no, negli Stati Uniti, allora la cosa valeva altrettanto. Quindi ogni tipo di attività commerciale che ha a che fare con gli Stati Uniti. Vuol dire anche chiaramente che delle persone residenti negli Stati Uniti non possono essere parte, diciamo, dell'associazione. Questo è un problema magari meno spinoso per la maggior parte delle persone che ci ascoltano, però diciamo, considerare che le persone comunque nel mondo si muovono, e questo, diciamo, poteva essere un tema in alcuni casi, probabilmente nel caso di autistici non era il caso centrale. Ora, questa affermazione, per carità, l'aspetto politico rimane, ma voi potreste chiedervi, vabbè, ma tutto sommato quindi è poca cosa. Cioè, l'unica cosa che mi stai dicendo è che in pratica gli adesivi non li prenderanno dagli Stati Uniti, che era comunque forse una buona idea a prescindere per questioni di trasporto, e che non potranno avere un server negli Stati Uniti, che è un peccato, per carità, però il mondo è grande e si possono avere i server in tante parti del mondo. E Autistici Inventati ha sempre avuto, no, una, diciamo, una scelta tecnica di cercare di distribuire i server in parti diverse del mondo. E vabbè, nel senso, ma il mondo è ancora grande, anche il Nord America è ancora grande, no? Ci sono altri stati che non fanno parte di, che non sono gli Stati Uniti, per cui si potranno mettere altrove. E in un certo senso dovremmo dirvi sì, esatto, è proprio così, e quindi non c'è nessun problema, se non che invece i problemi ci sono. Ci arriveremo dopo. Che cos'è che volevo dire?
1: Direi che sì, ci arriveremo dopo, nel senso che parleremo, insomma, di quello che significa poi entrare, diciamo, in una blacklist degli Stati Uniti d'America per quanto riguarda il resto del mondo occidentale. Ma credo che dovremmo anche menzionare un pochino come funziona il mondo di internet, ovvero nel momento in cui io ho un sito, come faccio veramente, quando mi collego, come faccio a sapere veramente dove mi sto collegando, da chi mi devo collegare, chi me la dice questa cosa? Perché praticamente varie volte ne abbiamo parlato magari qui in radio, nella trasmissione Nell'Idea Nella Presa, abbiamo spiegato che in realtà la rete è divisa per indirizzi, quindi sostanzialmente un oggetto, quando si collega a internet, riceve un indirizzo che è proprio un numero, cioè è una sequenza di numeri e quello sei tu. Però io
0: è il cosiddetto indirizzo IP.
1: È l'indirizzo IP. Nel momento in cui io mi collego a un sito, però non metto un numero, quindi io voglio andare sul sito www.autistici.org, non è che scrivo 10. Non lo so, o quello che è. Quindi vuol dire che c'è un soggetto che mi deve fare da intermediario e mi deve dire, guarda, tu stai scrivendo autistici.org, ma in realtà devi andare verso questo sito. E quindi, cioè verso questo indirizzo IP. E quindi questa cosa c'è qualcuno che la fa.
0: Come elenco telefonico, di una memoria ormai un po' persa nel tempo, forse un'analogia che funzionava meglio 20 anni fa, ma l'idea, no, è un po' questa. E questo è il sistema dei DNS, dei cosiddetti nomi di dominio, che trasforma quindi un nome memorizzabile come autistici.org in un indirizzo IP che nessuna persona si ricorderebbe, vabbè, diciamo, sì, c'ha altri vantaggi, ma insomma questo è. Che è un sistema globale, ma globale che vuol dire esattamente globale? Chi ce le ha le leve delle cose globali? È complicato, e sicuramente possiamo dire che ci sono alcuni aspetti che sono, diciamo, gestiti da dei gruppi che hanno un grosso vertice intorno agli Stati Uniti, ma hanno degli aspetti multipolari, potrei per così dire. Quindi, per esempio, hanno avuto, per esempio, lo IANA e l'ICAN, no? sono degli enti che nascono proprio come delle controllate statunitensi, ma poi nel tempo hanno anche avuto dei vertici che non erano a guida statunitense, quindi c'è stato un progressivo spostamento degli equilibri dagli Stati Uniti a qualche cosa di multipolare. Diciamo, poi ci sono anche invece i domini, no? I domini sono invece spesso nazionali, per esempio il .it, chi lo gestisce è tecnicamente una società, ma di fatto è lo Stato italiano che lo conferisce alla società che poi gestisce il .it. Quindi di fatto, diciamo, l'autorità in capo sul .it ce l'ha l'Italia. Il .org fa parte di una strana categoria di domini che in realtà all'inizio erano i più comuni, di cui fa parte per esempio anche il .com, che è forse il dominio più usato, storicamente era il dominio più usato, no? Ma di cui fa parte anche in modo diverso il .net e il .info, che sono dei domini cosiddetti generici, che quindi non fanno capo a nessuna nazione nello specifico, e quindi sono gestiti di nuovo in senso globale. Questo per molto tempo li ha resi i domini più tutelati, perché voleva dire che non erano sotto il controllo diretto di un specifico Stato, ma in realtà di fatto gli Stati Uniti avevano un grosso controllo su, su questo. Quindi un'altra delle cose che diciamo questo provvedimento esecutivo può implicare è anche il controllo sui nomi di dominio, e quindi può darsi, ma noi attualmente non lo sappiamo, che questo sia il motivo per cui in realtà il sito autistici.org oggi non è più raggiungibile. Noi ieri, quando stavamo preparando la trasmissione, l'abbiamo preparata tutta quanta diversa da come, o almeno comunque con dei grossi controlli diversi da come invece sarà. Perché? Perché beh, un punto importante che ci sembrava da sottolineare era: funziona ancora tutto, quindi niente panico. Sì, la cosa è molto grave, c'è bisogno di mobilità, però i servizi funzionano e abbiamo una ragionevole aspettativa che possano funzionare per un altro mese, fino al 25 settembre. Perché il 25 settembre? Perché l'atto esecutivo dice che le varie società hanno 30 giorni di tempo per adeguarsi, no? Perché c'è chiaro che io non posso darti un ordine oggi e pretendere tra un secondo tutti i soggetti abbiano letto l'ordine e fatto tutto quello che va fatto per chiudere una relazione commerciale. Quindi ho 30 giorni di tempo. E come dicevamo, sicuramente no, molte cose avverranno magari verso la fine di questo periodo, o comunque non proprio all'inizio. Non lo sappiamo cosa succederà in questo periodo e passati questi 30 giorni, ma sappiamo che dopo nemmeno 24 ore dall'emissione dell'ordine il dominio autistici.org è stato sospeso. Non è chiaro da dove sia la responsabilità di questo. Sappiamo che il meccanismo con cui diciamo si comprano i domini, perché i domini sono una cosa che si compra e che si ha intestati, quindi sono una proprietà, è complesso, quindi diciamo che ci sono, no, dei registri principali, poi li si rivende, ci sono i registrar, è complesso. Diciamo che in genere quando tu lo vai a comprare ti parli con una ditta che non è poi davvero quella che gestisce il DNS. Loro, la ditta a cui si rivolgevano è Gandhi, questa è un'informazione pubblica, diciamo che
1: sì,
0: tecnicamente
1: trovare.
0: Tracciata sì, su internet. Sappiamo che non è stato Gandhi a revocargli il controllo del dominio. Quindi probabilmente qualcosa più in alto.
1: Che è una società francese, Gandhi.
0: È una società francese. Infatti sarebbe stato molto strano se proprio una società francese fosse stata la... Molto strano, ma non stranissimo.
1: Ma non stranissimo.
0: Dopo ci torneremo su questo. Se una società francese fosse stata la prima a prendere un provvedimento diretto. La prima a prendere un provvedimento diretto forse è stata ancora prima della sospensione del dominio, o comunque giù di lì, è stata PayPal. Di cui non smetteremo mai di raccontare le malefatte, da quelle primigenie a quelle continue, così come, che ne so, magari potreste ricordarvi che tanti anni fa, no, ai tempi di WikiLeaks, in cui, no, diciamo, questo modo diverso di fare giornalismo aveva effettivamente comunque posto delle domande e messo in difficoltà l'amministrazione statunitense. Ci ricordiamo che no, ad esempio, no, tanti furono i processi, no? E ora c'ho il vuoto di come si chiamava quello di WikiLeaks, quindi non fa niente, non lo dirò, mi verrà in mente sicuramente appena terminata la trasmissione. E PayPal fu uno dei primi soggetti a fare quello che si chiama il debanking. Il debanking sarebbe ovviamente la pratica di toglierti la possibilità di avere un conto in banca. PayPal, magari le persone non ci si rapportano come un'istituzione propriamente bancaria, ma più come qualcosa che fa i pagamenti, ma di fatto è un'istituzione bancaria, quindi se PayPal ti caccia hai dei problemi. Ora, nel caso specifico di autistici è sicuramente un segno politico grave, non è il problema principale, e qui forse adesso mi prenderei una piccola pausa, visto l'antifatto l'abbiamo raccontato, e raccontiamo le cose come stanno adesso, le cose che hanno dei problemi, anche le cose che funzionano, le cose che speriamo tornino a funzionare, cosa sappiamo che è utile fare e cosa sappiamo che in questo momento non è particolarmente utile fare.

0: Le 13.25 riprendiamo con il Ponte Radio, stiamo parlando di autistici inventati, abbiamo fatto un preambolo diciamo su all'ordine esecutivo, è arrivato il momento di raccontare come stanno messe le cose in questo momento. Considerate che per noi è difficilissimo fare pronostici, forse per chiunque lo sarebbe, quindi davvero quello che diciamo vale adesso e non sappiamo poi per quanto vale. Fino a ieri sera funzionava tutto, stamattina ci siamo svegliate che invece autistici.org non funzionava più. Ora considerate che, e questo è particolare, è stato bloccato solo autistici.org.
1: Esatto, infatti anche ora se andate sul sito www.inventati.org raggiungete tranquillamente l'home page di autistici, perché inventati.org non è stato bloccato. Quello che potreste non raggiungere in questo momento, ma sappiamo che già si sta lavorando per ovviare questo problema tecnico, potrebbero essere, vabbè, ovviamente le mailing list che fanno accesso su autistici.org, potrebbe essere di

0: momento anche è importante cercare di non riempire autistici di richieste, perché comunque, come potete immaginare, la situazione è complicata e bisogna cercare di salvaguardare l'infrastruttura e portare avanti una battaglia politica complicata sicuramente, e quindi diciamo evitiamo di mettere sul piatto anche tutta una serie di domande sempre uguali su quello che funziona, quello che non funziona, eccetera, perché affatichiamo soltanto le persone del collettivo.
1: Per quanto sia ovviamente comprensibile e no, come dire, no, diciamo, noi abbiamo potuto farle queste perché con la scusa che dovevamo fare il ponte radio eravamo legittimate, perché diciamo, no, beh, a noi ce lo dovete dire perché poi noi così lo diciamo ad altre
0: Sì,
1: persone.
0: noi abbiamo
1: Quindi
0: voluto fare sto ponte radio solo per poter parlare con autistici, diciamoci la verità.
1: esatto. Quindi diciamo alcune cose funzionano.
0: Allora, il sito di NoBlogs funziona, quindi noblogs.org funziona, e quindi se avete un blog su NoBlogs potete tranquillamente accedere, funziona tutto quanto. Per quanto riguarda XMPP, la chat XMPP potrebbe funzionare o non funzionare a seconda, diciamo, di una serie di circostanze tecniche, però può darsi che alcune persone, tra quelle che ci ascoltano, gli stia funzionando, alcune no. Per quanto riguarda l'email, rimane il discorso di cui prima.
1: sì, diciamo che per raccontare anche un po' il motivo, magari vi costa aiuto a capirle, autistici.org aveva molti domini. Aveva molti domini, no, per le email, no? Quindi magari chi di voi aveva le mail, non so, anche.no, no? Cioè chiocciola anche.no, no, autistiche.org, ne aveva alcune
0: Inventati,
1: decine.
0: paranoici, c'erano morte male, ci abbiamo do domini in abbondanza, ci stavano.
1: Domini in
0: Ci
1: abbondanza.
0: sono.
1: L'unico bloccato è stato autistici.org. Non sappiamo chiaramente se rimarrà l'unico, noi speriamo che rimanga l'unico e chiaramente speriamo anche che si riesca ad annullare questo provvedimento, però per ora è così. E quindi questo è stato bloccato. Quindi quello che dovrebbe succedere in teoria è che dovrebbe funzionare se avete un servizio tramite autistici, ma non su autistici.org, perché magari la vostra email era chiocciolainventati.org o chiocciola qualsiasi altra cosa, allora in quel caso dovrebbe ancora funzionare. Questa è la teoria e ci possiamo aspettare che magari non subito, ma in dei tempi ragionevoli, magari anche dovendo fare dei cambi nel modo in cui si utilizza, questo potrebbe richiedere, sono tutte cose che scopriremo francamente anche nei prossimi giorni. Noi cercheremo di dare informazioni, sicuramente il collettivo lo farà, no, ancora meglio di noi, cercheremo di amplificare, cercherà di spiegare magari che cos'è che bisogna cambiare, può darsi che questo capiti.
0: Allora, nel frattempo correggiamo un attimo
1: Sì,
0: un'informazione.
1: una certezza, dai.
0: In questo momento noblogs.org non funziona, ma è un problema temporaneo, non è, cioè, insomma, dovrebbe rifunzionare. Quindi, se in questo momento avete fatto la prova dopo che abbiamo detto che funziona, vi assicuro, fino a mezz'ora fa funzionava. Adesso, in questo momento, non funziona, ma è un problema temporaneo, si dovrebbe risolvere.
1: Quindi va bene. Quindi ovviamente ci sono anche alcune cose che non stanno funzionando. Perché? Perché naturalmente un po' immaginiamo che il collettivo in questo momento starà alacremente al lavoro cercando di cambiare cose per, no, venire incontro ai problemi che stanno facendo. Quindi è chiaro che c'è una fase, diciamo, di trambusto. E ci si può aspettare che un po' rimanga così, nel senso per un pochino, no? Che c'erano cose che vanno e poi magari non vanno più, cose che bisognerà cambiare, questo potrebbe capitare, ma più o meno se le cose dovessero rimanere come stanno dal punto di vista dei provvedimenti che vengono, diciamo, dagli Stati Uniti e di chi se li prega, allora quello che vedremo è che gli unici problemi riguardano i servizi che specificamente sono su autistici.org. Quindi se avete per esempio il sito del vostro centro sociale su autistici.org, ormai è un caso rarissimo, ma ce ne sono ancora alcuni che lo hanno per motivi storici, allora lì potrebbe esserci un problema. Se avete un'email chiocciolautistici.org, in questo momento, come dire, l'unica cosa che può farla tornare indietro, scusate la retorica, è la lotta. Ma altrimenti non ci sono cose tecniche che possono fare per ridarvi come dire, la fruizione di queste email e la capacità di mandare e ricevere email. Potranno essere in grado, quello sì, di darvi comunque il contenuto delle mail, che non è andato perso, quindi non preoccupatevi di questo. Il contenuto delle mail non è andato perso di nessuna email, e magari potranno darvi in automatico, magari non subito, ma dopo, no, trasformarvi quella casella chiocciolautistici.org in un'altra casella con un altro nome. Questo ci rendiamo conto che è un problema, perché se con quella indirizzo email, no? Una persona che voi conoscete, vi va in rubrica così, dopo non vi riesce più a scrivere e non lo sa che l'avete cambiato l'indirizzo potenzialmente, così come se eravate iscritti ad un servizio con quell'email.

0: Quindi è un problema, ma diciamo è qualcosa di un po' più limitato. Che cos'altro possiamo dire? Che non hanno ricevuto alcuna notifica per entrambe le sospensioni, quindi né su quella del DNS, se mi ricordo bene, e nemmeno per quella su PayPal, nessuno ha avvisato il collettivo di niente. Questo fa capire delle cose. Che cos'altro c'è da dire? Che per esempio che continuano ad arrivargli invece donazioni sul conto corrente che hanno in Italia. Questo è un buon segno anche nel senso dell'affetto, come dire, su cui erano certe, però ci tengono anche a dirci, in questo momento non
1: Non
0: serve.
1: serve, in questo momento non serve, anche perché ora ne parleremo, diciamo, come è successo per PayPal, ci potrebbero essere dei problemi sui conti correnti, quindi per il momento non è necessario mandare soldi ad autistici. Autisti, diciamo, ha la confidenza e, diciamo così, sì, la consapevolezza del fatto che nel momento in cui servono soldi per autistici, ogni volta che sono stati chiesti, questi soldi sono arrivati, perché c'è una comunità di persone che lo usa, che è consapevole del fatto che comunque gestire questa infrastruttura ha bisogno di soldi, insomma, per pagarla, e quindi non è necessario mandare ora soldi ad autistici. Quando sarà necessario verrà detto, e diciamo sarà importante raccoglierli in quel momento. In questo momento questa è una cosa che non serve.
0: Sì, quindi come dire, se raccogliere soldi poteva essere anche un buon pretesto, magari per fare delle iniziative e pararne in giro, allora ben venga, no? Li prendete, li mettete dentro una busta e aspettate il momento giusto in cui questo servirà, che potrebbe tranquillamente capitare. Qual è qualche altra domanda? Beh, ma come si fa a sapere delle informazioni al riguardo? Un po' aggiornate quando servono. Il canale principale di autistici è il loro blog, che è
1: Che in
0: cavallette.noblogs.org.
1: questo momento però non si può raggiungere, però
0: Bravissima.
1: più tardi credo che si potrà raggiungere. E poi c'è un canale su Mastodon, su Bida.
0: Sì, esatto, quindi il canale, diciamo, ufficiale finché funzionerà sarà cavallettenoblogs.org, ma chiaramente come piano B c'è un altro account Mastodon che per la verità adesso non ce l'ho il nome sotto mano, ma lo ritroveremo facilmente, non è stato molto usato in passato, quindi può darsi che vi sembri un po' sospetto, ma invece lo ritroveremo. Quindi dal punto di vista bancario, problemi su PayPal, ma ancora tutto ok per quanto riguarda l'account che hanno con Banca Etica in Italia. Apprendiamo dalle pagine del manifesto che nella prossima settimana ci saranno delle interrogazioni parlamentari a riguardo. Questo, diciamo, consapevo, interrogazioni parlamentari sono importanti, ma non risolutive, evidentemente. Vedremo anche che cosa, no, uscirà fuori da quegli argomenti. Perché comunque, diciamo, no, c'è un tema che forse è stato quello in cui magari chi ha voluto esprimere delle posizioni comunque solidali, senza essere particolarmente affine alla nostra posizione, no, a volte ha citato una posizione, diciamo, blandamente sovranista, no? In cui diceva: ma noi di autistici ne possiamo parlare quanto ci pare, cioè, non so, possiamo dire quello che ci pare come opinioni. Fatto sta che comunque il governo statunitense ha deciso che una situazione italiana non poteva più avere spazio, e questo, come dire, no, in teoria il nazionalismo, io avevo capito che funziona diversamente, ma evidentemente al governo la pensa in un altro modo. Con questi aggiornamenti noi diamo anche, iniziamo a dare lo spazio alle telefonate che ci dovessero arrivare per mandarle in onda, perché pensiamo anche che sia importante confrontarci tra compagni e compagni per capire come dire, come procedere. Naturalmente anche, no, leggeremo, insomma, gli argomenti della trasmissione non sono finiti, ne abbiamo ancora, ma è sempre a questo punto un buon momento per chiamare lo 0649 17 50. Avremo anche modo poi di leggere vari comunicati di solidarietà, ne sono già arrivati tanti e sono comunque, per quanto una goccia nell'oceano, un passaggio importante. Abbiamo ricevuto una chiamata che magari
1: Sì,
0: vuoi
1: allora,
0: raccontare.
1: visto che la chiamata sollecitava ripetiamo, insomma, allora il canale appunto ufficiale è cavallette.1blogs.org, in questo momento non è disponibile, invece il contatto sta su mastodont.bida.im, l'indirizzo è mastodont.bida.im/chiocciolacavallette. Comunque se cercate Mastodon Bida e autistici lo trovate subito anche sul motore di ricerca. Comunque lo ripeto, mastodon.bida.im/chiocciolacavallette. Mastodon, lo ricordiamo per chi ci ascolta, è un diciamo social network autogestito, federato, ci sono vari server, diciamo, che ospitano Mastodon. Uno tra questi è Bida, appunto, e niente, è un collettivo che sta qui in Italia, e lì sopra c'è un canale Cavallette, chiocciola Cavallette, proprio l'utente dove Autistici pubblica le proprie informazioni.
0: Sicuramente pubblicheremo il link nel testo poi del Ponte Radio. Noi ci prendiamo un altro stacco musicale, e così, visto che tanto a quanto pare viviamo a Yankeelandia, beccatevi.

0: prima telefonata in onda, sono le 13:40. Allora, innanzitutto diamo il ben trovato a chi è dall'altra parte della linea. Ciao.
1: Ciao, grazie per questo speciale che state facendo, perché c'è bisogno, siamo tutti e tutte un po' disorientati. E io la prima cosa che vorrei fare è intanto ringraziare Ulissi Cimbenti per lo grandissimo lavoro che stanno facendo, che fanno da anni, e che perché danno la possibilità di, l'avete spiegato voi, di comunicare in maniera indipendente ad ampi estensioni del movimento, senza censura, senza essere, diciamo, all'interno della commercializzazione dei social media. Quindi grazie tantissimo a tutti i cimenti. Mi pare che voi avete spiegato molto bene quali sono le conseguenze di questa sanzione, che non si limitano ad essere esclusivamente economiche.
0: Scusami, sei col viva voce per caso? Ti sento un pochino male.
1: Mi senti male proprio perché sono in un punto dove un po'.
0: Beh, vabbè, allora prosegui così.
1: Se pensate che...
0: No, prosegui.
1: Ok. E allora la cosa che dicevo, che mi sembra che questo l'avete spiegato molto bene, questa sanzione mette in risalto due questioni. La prima, appunto, che avete spiegato molto bene, che questo mito della neutralità della rete in realtà è un mito, perché abbiamo visto che il servizio di DNS, che è uno dei servizi principali perché per poter far funzionare Internet, è in realtà fortemente condizionato dalle imprese degli Stati Uniti, che hanno sede negli Stati Uniti. Peraltro va sottolineata una cosa, cioè c'è stata una solerzia incredibile nel dare seguito a questa sanzione, perché ci sarebbe spazio, diciamo, in teoria la sanzione entra in vigore fra un mese, invece il giorno dopo della sanzione già, a quanto pare, il responsabile di domini.org ha oscurato autistici.org, quindi la solerzia è abbastanza impressionante. Appunto, mette in risalto questa questione del mito della neutralità della rete, che è per l'appunto un mito, ma secondo me mette in risalto anche un altro aspetto che ci riguarda più
0: meglio. Cioè, adesso sentiamo davvero male, però.
1: Ok, e allora ti richiamiamo appena mi sposto e ti richiamiamo appena per un 35 minuti.
0: Va benissimo, facciamo così. Nel frattempo noi prendiamo un'altra telefonata che ci arriva. Allora, la dovremmo avere a questo punto in onda. Ben trovata su Radio Onda Rossa. Ciao, ci sei ancora? Eccoti. Pronto, ci sei? Pronto? E guarda, anche a te ti sento davvero male e adesso vai e viene.
2: Allora guarda, sai cosa faccio?
0: Cosa fai?
3: Penso che si sia staccato dal telefono mentre aspettava. Proviamo a attaccare e ci richiama magari, perché...
0: Va bene, allora riattacchiamo. Niente, è una giornata travagliata per le comunicazioni, l'avevamo detto. Ci riproveremo sicuramente. Comunque mi sembra alcuni dei punti, no, che stava sottolineando dal compagno al telefono erano davvero importanti. La non neutralità della rete, perché lo diciamo da tanto tempo, ma di fronte a questi fatti evidentemente si mostra ancora più netta. E anche, no, appunto, il tema di questo eccesso di solerzia, nel senso che non è proprio che le sanzioni entravano in vigore tra 30 giorni, è più tipo che c'erano 30 giorni di tempo per attuarle, che non è esattamente la stessa cosa. Fatto sta che vederle arrivare già in 24 ore, alcune già messe in atto, è sicuramente... colpisce molto. Non so se
3: voi... diciamo che colpisce fin dall'inizio il fatto che Rubio mandi un tweet, cioè, nel senso, non voglio assolutamente sminuire il lavoro che facciamo, né ancora di più. Non voglio sminuire quel lavoro che fa Autistici, che è fondamentale, usato in tutto il mondo eccetera, però a me anche il fatto che un segretario di Stato americano mandi un Twitter per prendersela con un'associazione italiana, diciamo parlando di terroristi internazionali, è una cosa che mi ha colpito. Comunque c'è una telefonata, andiamo avanti.
0: Allora eccoci, Bern ritrovato, vediamo se stavolta va meglio.
4: Sì, allora, salve, mi Ciao. Sono tolto gli auricolari, dovrebbe andare meglio.
0: Molto meglio, sì.
4: Mi chiamo Antonio Pavolini, mi occupo di media da tanto tempo, in particolare di tutto quello che non funziona nell'industria dei media, e naturalmente grande solidarietà ad Autistici Inventati per il loro straordinario lavoro e a tutte le realtà che fanno quella che una volta si chiamava controinformazione, voi compresi indubbiamente, di Radio Onda Rossa, in tutti questi anni di, diciamo, convergenza, omologazione, pensiero unico. Mi sembra un lavoro straordinario. In particolare, ecco, io il contributo che vorrei dare da studioso del settore è, prima di arrivare al, come dire, al tratto terminale della traiettoria di questo missile balistico, che poi è, diciamo, quando il re è nudo e si mostra in tutta la sua tracotanza, come è successo in questo caso, forse negli anni precedenti un po' più di consapevolezza nell'uso di questi strumenti eterodiretti e controllati dal grande capitale di questi monopoli naturali sarebbe stato utile. Tante volte, per esempio, cioè, non ce ne accorgiamo, ma usiamo magari una di queste piattaforme chiuse come Facebook, si apre un browser che non è il browser che vogliamo noi, ma è il browser di Facebook, anche solo per andare nella open internet, comunque continuiamo a condividere i nostri dati. Oppure quando su Instagram ti tolgono la possibilità di linkare verso l'esterno, e allora tutta la nostra grande azione militante si risolve nel mettere il nostro link nella bio, ma in realtà stiamo solo celebrando i limiti della piattaforma, no? E quando scriviamo link in bio, in realtà stiamo dicendo che accettiamo di stare in questo mondo parademocratico, ecco.
0: Come se ne esce?
4: Come se ne esce? Diciamo che...
0: Lo so che è difficile.
4: No, anche perché naturalmente queste piattaforme giocano col nostro ego, con la nostra ricerca della visibilità. Noi sappiamo che abbiamo tanti contatti su queste piattaforme, non li vogliamo perdere, e andare per esempio nel Fediverso, su Mastodon o magari anche su Substack, no? Che forse è leggermente meno tossico, però sono tutte scelte a volte dolorose, perché pensi di non poter, come fa qualcuno, cambiare più il sistema dall'interno, no? Però a un certo punto una scelta radicale va fatta. Io credo che arriveremo a un punto critico, che però parte dalla consapevolezza di tutto ciò che di tossico stiamo facendo oggi, tutti i giorni, sulle piattaforme dei social media. Tutto qua.
0: Grazie mille per il tuo intervento.
3: Per l'intervento. Nel frattempo vi dico che noblogs.org rifunziona, quindi se volete andare su cavallette.noblogs.org ci potete andare. Insomma, era soltanto un problema temporaneo che è stato risolto e possiamo andare avanti. Quindi dicevamo, eravamo rimaste quindi io credo che sarebbe ora che spiegassimo, insomma, che cosa significa poi queste sanzioni da parte del governo degli Stati Uniti, come possono poi colpire un'associazione. Nel frattempo ci abbiamo un'altra telefonata che sta dall'altra parte del mondo, no? Perché verrebbe da dire, se questo provvedimento è negli Stati Uniti, a noi tutto sommato che cosa ce ne frega? Allora, c'è una telefonata in diretta.
0: E quindi riprendiamo la telefonata con il primo ascoltatore che ci aveva
3: Diciamo
0: chiamato.
3: Subito di abbassare la radio perché si sente...
5: Eccoci qua. Adesso va meglio?
0: Adesso va meglio.
5: Sì. Bene, meno male. I potenti mezzi, e quindi allora riprendo dalla seconda considerazione che ci riguarda più direttamente, e che è una considerazione anche più tipicamente politica, diciamo. Ovvero Autistici ci ha aiutato tantissimo, e nasce all'interno dell'Humus, degli Hack Club, degli Hack Meeting, in cui tutti quanti mettevamo le mani dentro e creavamo i nostri piccoli server, e poi questa...
0: Al presente, mi declino al presente, però fammi sto favore.
5: Devo declinare al presente?
0: No, ci mettiamo le mani dentro.
5: Ci mettiamo le mani dentro, esattamente, hai perfettamente ragione, ci mettiamo le mani dentro. Gli Hack Club sono ancora tanti, e anzi sono di nuovo in crescita come numero negli ultimi anni. L'ultima edizione di AppMeeting, le ultime edizioni di AppMeeting sono state delle edizioni molto interessanti, in cui le persone che hanno mostrato voglia di fare sono state sempre di più, e quindi però quello che volevo dire è che a un certo punto quello che è successo è che Autistici è diventato il provider di movimento, per cui siccome c'era Autistici, in molti ci siamo sentiti direi quasi autorizzati a delegare a loro la nostra indipendenza nella comunicazione via internet, e loro infatti sono anche cresciuti in termini di infrastruttura. E quindi però quello che è successo ieri e quello che sta succedendo oggi, con migliaia di persone che non hanno più la mail, che a breve, da quello che si è capito, riusciranno a ripristinarla, perché ci stanno lavorando, ci avete appena detto, però è chiaro che invece che avere un provider di movimento, diciamola così, riuscire ad avere tanti server di movimento, magari più piccoli, magari più decentrati, magari federati, questo ci renderebbe e renderebbe la comunicazione indipendente molto meno attaccabile da sanzioni di questo genere, o anche da attacchi tipo di DOS che comunque Autistici ha subito nella giornata di ieri, tanto per accompagnare la sanzione degli Stati Uniti. Quindi diciamo, dal mio punto di vista, questa potrebbe servirci da lezione per tornare perché poi i server di movimento ci sono, non è che non ci sono, ce ne sono tanti, sono piccoli, probabilmente sono poco federati, probabilmente sono poco conosciuti, e però veramente come dire, insieme all'ACLAB di quartiere o di città andrebbero diffusi e forse semplicemente comunicati tanti server di movimento. È chiaro che questo non è solo un fatto tecnico, perché come esatto, stiamo vedendo c'è anche un tema di assunzione di responsabilità anche legali, e anche di affidabilità, diciamo, del servizio che viene dato, no? Perché se poi una persona ha la propria mail su ciccio.net, che è il server della club del paese Vatta la Pesca, è chiaro che poi magari ci conta, e quindi diciamo, io non è che sono un fautore dell'uptime del 99,99%, però insomma un po' di garanzie in più
3: però vanno date. Scusami se ti interrompo, no? Allora, come ragionamento generale siamo d'accordo che idealmente, anche come comunità hacker, magari è una cosa che sempre abbiamo detto, moltiplicare i server, decentralizzare, eccetera. Però in questo caso io penso che qui la questione sia diversa, perché è vero, da una parte è giusto, ci abbiamo sempre pensato, ci potevamo pensare di più, ci possiamo pensare da ora in poi, e va bene. Questo è per quanto riguarda le nostre pratiche di resistenza in generale, eccetera. Però cioè, quello che è successo è una cosa gravissima, che non doveva succedere, non può succedere, non può passare così. Quindi diciamo che in questo momento credo che sia importante da parte di tutte e tutti, e non parlo della comunità hacker, della comunità di AppMeeting o degli HackClub a livello globale, eccetera, parlo proprio di come compagni e non solo, perché questa qui è una cosa che travalica anche diciamo la parte più di movimento, eccetera. Cioè il fatto che il governo degli Stati Uniti, e non è chiaramente non è la prima volta, ora ne parleremo anche delle sanzioni, quello che c'è stato finora e quello che potrebbe esserci dopo, però il fatto che il governo degli Stati Uniti possa prendere un collettivo italiano e dichiararlo una organizzazione terroristica, e in base a questo un collettivo che fornisce servizi, quindi servizi su internet, e in in base a questo fare sì che non possano più accedere a conti correnti, piuttosto che gli si possa tirare giù dopo un giorno il dominio, è una cosa gravissima, che esula il discorso dei mini server, perché si può fare anche una lista lunga a piacere in cui ce li metto tutti i mini server. Qui è che si sta creando un precedente che non deve esistere, è una cosa che non può passare inosservata da parte nostra, perché è di una gravità inaudita.
5: Io sono perfettamente d'accordo, guarda, non diciamo la mia osservazione non è in contraddizione con questo. Penso che questo è una gravità, è di una gravità inaudita. Gli Stati Uniti, d'altra parte, quello che stanno facendo è evidente. Sarebbe interessante anche sapere cosa ne pensano tutti quelli che si riempiono la bocca di sovranismo digitale in Italia, non perché a me il sovranismo piace, ma perché diciamo questo è...
0: Che almeno significhi qualcosa.
5: Esatto, che almeno significhi qualcosa, quindi io sono perfettamente d'accordo con te, sono perfettamente d'accordo con il fatto che va fatta una campagna, una protesta, una lotta che respinga al mittente questo tentativo e che vada anche oltre, diciamo, la comunità hacker italiana e europea e mondiale. Però diciamo a me sembra che è utile, forse non è questo il momento, perché questo forse è il momento di serrare le fila e lottare tutti insieme, però è utile anche ragionare sul fatto che quello che abbiamo sempre detto, praticarlo ancora di più costituisce una riduzione del danno rispetto alla follia che gli Stati Uniti stanno mettendo in piedi. Era solo questo il ragionamento che volevo fare.
0: Sì, su questo sono completamente d'accordo. Penso che davvero noi in questa vicenda ci sarà da prendere appunti e a riflettere con un po' più di mente lucida tra qualche mese, anche un po' per aggiornare, come dire, per dirla noi in gergo tecnico, il modello di minaccia, o per dire in modo politico un'analisi di fase, cioè capire esattamente qual è che sono i nostri problemi e quindi quando facciamo qualche cosa da che cos'è che ci dobbiamo proteggere, quali sono le opportunità che abbiamo, quelle che non abbiamo e così via. Ti ringrazio per l'intervento.
5: Grazie mille a voi. Dai.
3: Grazie.
0: Ciao, ciao. Presto.
5: Ciao, ciao.
3: Senti, io direi, se sei d'accordo, non so se volevi mettere della musica oppure vogliamo andare avanti, perché comunque il tempo corre.
0: Io volevo andare avanti correndo dietro al tempo.
3: Sì, vogliamo parlare un po' delle sanzioni?
0: Sempre, io voglio sempre parlare delle sanzioni. Allora, le sanzioni, questo mi sembra che sia un tema politico che dovremo affrontare, speriamo di avere anche qualche spunto. Cornice generale, no? Qui chiaramente c'è una guida statunitense nel mondo che probabilmente non serve spiegare, c'è una grossa egemonia. Ora gli Stati Uniti hanno deciso che il loro nemico sia l'antifascismo e francamente sta usando strumenti spropositati. Questa cosa, come dire, immagino che a un certo punto diventerà anche una perdita di credibilità. Cioè è vero che le destre salgono dappertutto, però penso che comunque sia difficile spiegare a la persona comune esattamente in quale modo autistici inventati era il loro problema nella vita. Questa grande perdita di credibilità per l'uso spropositato delle sanzioni, noi lo stiamo vedendo in questo caso che ci tocca sicuramente più da vicino, l'abbiamo visto anche in un altro caso completamente diverso, ma che comunque sembra il caso di raccontare, che è diciamo che riguarda le sanzioni, per esempio quelle contro la Russia. Nel senso, le sanzioni americane e europee ci sono sempre state e fanno anche alcuni paesi, nel senso dell'Ovest globale, anche l'ONU fa le sue sanzioni, tutti fanno le sanzioni e diciamo, abbiamo sempre sentito dire, no? Sono state messe sanzioni contro tale gruppo terrorista o più recentemente magari contro tale gruppo cybercriminale, contro tale oligarca russo. Poi c'è stato un grande cambiamento, il cambiamento sono state le sanzioni quando la Russia ha invaso l'Ucraina. Noi abbiamo saputo che si era deciso, no, di bloccare 300 miliardi di dollari che la Russia aveva nei conti occidentali, di bloccare l'accesso russo ai conti correnti occidentali, ma in realtà la cosa così era un po' troppo semplificata, le cose sono un po' più complesse. Prima di tutto, sì, persone russe sono state messe in una blacklist e tre cose sono successe. Una, la proprietà in Occidente sono state confiscate. Poi, secondo, tutti i loro soldi in Occidente sono stati bloccati, ossia non hanno più accesso al sistema SWIFT dei pagamenti, lo nominiamo dopo. Quindi, per esempio, gli oligarchi russi stazionavano i loro yacht nel Mediterraneo per le loro vacanze e quelli sono stati confiscati o sequestrati, cioè, vabbè. Si sono salvati alcuni degli oligarchi che sono riusciti a spostare le navi in altri posti in tempo, per esempio a Dubai. Lo yacht di Putin, per esempio, a Marina di Carrara. Queste proprietà sono mantenute dagli stati che le ospitano, tra l'altro con costi di stazionamento altissimi, perché devi comunque mantenerle inefficiente, e quelli sono gli yacht costosissimi che tu tieni lì fermi per non fare niente. Ci sono alcuni articoli recentemente che ne parlano sui giornali. Per esempio, l'Italia ha già speso 100 milioni di euro per gli yacht russi, ma vabbè. Sono passati parecchi anni e ormai alcuni paesi hanno iniziato a vendere gli yacht, e quindi alcuni, per esempio, sono stati venduti per 180 milioni di euro. La Russia ha reagito e si è appropriata delle proprietà occidentali sul suo territorio e ha cominciato a gestirsela da sola. Quindi, se andate a Mosca, troverete tipo McDonald's, Starbucks con nome e logo leggermente cambiato, ma funzionano ancora. Sono state nazionalizzate anche tipo Danone o Carlsberg, quella della birra. Però la Russia ha subito anche una roba più pesante, perché questo riguardava una serie di oligarchi, e comunque ne potremmo dire che comunque agli oligarchi gli sta bene, nel senso, magari non è chiaro, perché se sei un oligarca pur in Italia allora no, però nel senso, non sarà per gli oligarchi la mia empatia. Che tutto il paese nel suo intero è stato sanzionato, anche se a volte vengono chiamate misure restrittive. In pratica che vuol dire? La Russia per intero ha perso accesso al sistema SWIFT. Le imprese russe che lavorano in una serie di settori chiave, tecnologie avanzate, petrolio, macchinari industriali, non possono più fare affari con imprese occidentali. Quindi se le imprese dei paesi occidentali fanno affari con loro, automaticamente vengono punite anche loro con arresti dei manager, multe e anche con quella che si chiama la morte finanziaria, che di nuovo ha a che fare con lo SWIFT, ma tra un po' ci arriviamo. Terza cosa, c'è stato un grande isolamento dei trasporti. Le imprese logistiche russe non possono più muoversi nello spazio occidentale via terra, mare o aria. Quindi, per capirsi, adesso le compagnie russe non possono più volare in Europa. Come conseguenza, la Russia ha bloccato lo spazio terrestre e aereo russo agli occidentali, anche quello solo in transito. Quindi vuol dire che le compagnie aeree europee da allora non possono più passare sopra la Russia per andare in Asia. Quindi il viaggio aereo si è allungato di 3-4 ore e il costo dei biglietti aerei è molto aumentato. Quindi, per esempio, il 40% dei voli diretti dall'Europa all'Asia sono stati tagliati, cioè non ci sono proprio più, quindi quasi dimezzati. Le compagnie del Golfo, che invece non hanno bisogno di passare solo la Russia, hanno registrato un aumento corrispondente sostanzialmente, perché le persone comunque in Asia non è che non ci vanno, semplicemente ora passano per il Golfo, e le compagnie cinesi sono diventate le uniche che hanno voli diretti, perché possono passare ancora sopra la Cina, e anche loro hanno aumentato le loro entrate, quindi per esempio il Roma-Hong Kong non esiste più. E adesso invece parliamo dello SWIFT.
3: Sì, ovvero che vuol dire poi la morte bancaria, no? Praticamente non c'è nessun collegamento possibile fra i conti russi e quelli dell'Occidente globale, a parte chiaramente il taglio delle carte di credito, del credito internazionale. Nell'immediato tutti i pagamenti sono stati bloccati e quindi si fa un immediato blocco dei fondi di Stato e delle persone in lista nera. Cioè, le persone russe normali, diciamo, quelle non in lista nera, potevano comunque avere il loro conto corrente, anche se per esempio vivevano, che ne so, in Francia o in altri paesi europei. A quel punto però si è creato questo fenomeno che è chiamato l'overcompliance bancaria, cioè un eccesso di conformità o iperadeguamento nei confronti di questo tipo di provvedimento. È un fenomeno di estrema prevenzione del rischio, e in base a questo le banche e gli istituti finanziari praticamente applicano delle sanzioni internazionali in modo più rigido a quello che in realtà era richiesto dalla legge. Anziché analizzare minuziosamente se una transazione è legale o esentata, le banche preferiscono bloccare direttamente qualsiasi operazione che abbia anche solo il minimo legame indiretto con un paese sanzionato. Questo avviene per il timore di incorrere in sanzioni secondarie, e avviene comunque, o che avviene ovunque nel mondo. Gli Stati Uniti e l'Unione Europea puniscono non solo chi commercia direttamente con la Russia, ma anche le banche di paesi terzi, che possono essere per esempio, non lo so, la Cina, la Turchia o gli Emirati Arabi, e facilitano transazioni per l'industria militare russa. Per una banca verificare la conformità di una transazione complessa con la Russia richiede costosi controlli legali, e spesso il profitto di quella transazione non ripaga la banca il rischio che viene preso. L'overcompliance ha trasformato sanzioni che sulla carta erano...
0: Cioè, appunto, immagino per i conti correnti, appunto, delle persone comuni. Quindi sei un migrante russo che sta in Italia, c'ha il suo conto corrente con sopra 2000 euro e... No, nel senso, questa roba qui genera un profitto alla banca in minuscolo, il rischio è di prendersi un milione di euro, di dollari, di multa. Chi me lo fa fare?
3: Certamente. E quindi l'over compliance ha trasformato le sanzioni che sulla carta in teoria erano mirate, cioè dirette soltanto a persone specifiche o a beni specifici, in un blocco praticamente totale e indiscriminato, generando profondi effetti geopolitici ed economici. Intanto si è creata una paralisi dei pagamenti anche con gli altri paesi oltre alla Russia. Per esempio, quasi il 98% delle banche cinesi rifiuta i pagamenti provenienti dalla Russia, oppure respinge i trasferimenti anche in yuan dopo settimane di stallo. Le transazioni rimbalzano senza spiegazioni per paura di essere tagliati fuori dai mercati occidentali. Un altro problema è il blocco dei beni unitari ed esenzioni legali, ossia le banche rifiutano di processare i pagamenti anche per questi prodotti salvavita perché non vogliono prendersi il rischio di valutare la documentazione.
0: Sì, questo riguarda addirittura anche appunto i beni, cioè, che quindi sono umanitari, quindi potrebbero passare perché è tutta una serie di categorie di esenzioni, e anche questi vengono bloccati sempre soltanto per minimizzare il rischio. Quindi questo qui, come potete immaginare, alla fine chi ci rimette è la popolazione civile, no? Poi di nuovo appunto, quindi i cittadini russi all'estero, anche lì, no, su base di nazionalità, fondi congelati, ti rifiutano l'apertura di conti correnti, anche se sei residente legalmente, no? Ma anche se sei rifugiato, no? Di nuovo, c'era la cosa di là, quindi se scappi la Russia per scappare da questo regime, allora no, in teoria sei rifugiato, non sei in nessuna lista nera e comunque ti bloccano. Questi sistemi sono anche, tipo, molto automatizzati, cioè queste liste sono, da un punto di vista proprio, penso, informatico, comunque, no, diciamo, sì, informatico, sono particolarmente, cioè si propagano in modo molto rapido, non è che si tratta, no, dell'andare a trovare il tuo nome dentro degli archivi. Quindi il sistema è più o meno automatizzato e sostanzialmente ti blocca in delle maniere che non permettono più di tanto nemmeno una negoziazione, no? Il classico computer says no, cioè nel senso, il computer mi dice che sei bloccato, c'è una qualche lista, la procedura mi si blocca. Questo, no, come dire, l'over compliance è qualcosa che io penso che in questa vicenda ci riguarderà molto, cioè come dicevamo, o almeno speriamo che non ci riguardi, ma che dobbiamo tenere a mente, cioè non è detto che tutto ciò che vedremo sarà tecnicamente ciò che quell'atto, no, del governo degli Stati Uniti prevede, potrebbe essere molto di più, perché c'è questo fenomeno appunto dell'over compliance, per cui sostanzialmente si accetta, ci si confà delle norme, a degli ordini che nessun soggetto ti ha dato. Qui, no, nel senso, come dire, io vorrei riprendere un articolo interessante che ha scritto Sabot Media, l'articolo è in inglese, è linkato dal sito di Cavallette, comunque è sabotmedia.noblogs.org, quindi andateci se Noblogs funziona, se le mascherate l'inglese è davvero ben fatto, sia con una storia di autistici, sia anche un po', no, con il cosa possiamo fare. E no, qualche cosa dice delle passaggi importanti sull'over compliance, in cui dice i soggetti che decideranno di andare in modalità di over compliance, quindi, no, di non soltanto, come dire, di obbedire alla legge, che capiamo che se sei un soggetto commerciale non è che puoi fare diversamente, ma che decidono di fare di più, in qualche modo vanno portate alle loro responsabilità, no? Cioè questo va mostrato perché è il segno evidentemente di una presa di posizione, cioè non ti interessa abbastanza dei soggetti che hai a fianco e, no, diventi poi più la lista del re. Vabbè, comunque, insomma, alla fine c'è un grande paradosso, no? Nel senso, quindi attualmente un terzo del PIL mondiale è all'interno di paesi che sono sotto sanzioni. Che puoi anche vederla, come dire, cioè che i governi occidentali hanno fatto sanzioni su un quarto, su più di un quarto di tutte le nazioni del pianeta. Prima, qualche anno fa, la cosa era piuttosto diversa. Le sanzioni principalmente riguardavano tipo Cuba, Corea del Nord e pochi altri. Chiaramente non è che l'embargo a Cuba non fosse importante, l'abbiamo sempre denunciato, però si trattava anche di dei casi speciali. Ormai riguardano dei colossi che sono, da un punto di vista sia geografico, demografico, energetico, sono grandi, cioè la Russia, l'Iran, il Venezuela, e più una serie di restrizioni che riguardano però soltanto il settore tecnologico contro aziende della Cina, sono sotto sanzioni. Tra parentesi, è interessante il fatto che il Venezuela è ancora sotto sanzioni anche dopo che Maduro è stato prelevato e francamente il governo si è completamente allineato alla linea USA. La Siria invece, che adesso, che prima era sotto sanzioni, ora che è comandata dal governo ex ISIS, invece non lo è più, ma questa è un'altra storia di nuovo. diciamo, poi abbiamo fatto il conto per PIL, se lo facciamo per numero di abitanti non è che cambia molto, anche lì è inquietante. Se sommi la popolazione di tutti questi paesi e anche altri svariati paesi africani che sono sotto sanzioni, le fasce di popolazione cinese colpite dalle sanzioni, si scopre che centinaia di milioni di cittadini del mondo vivono sotto le sanzioni. Quindi, diciamo, come dire, la cosa buona è che Autistici Inventati non è da solo, però in Italia invece ne sono poche di entità sanzionate. Il caso, ovviamente, il primo che vi può venire in mente è quello di Francesca Albanese. In genere chi è sanzionato in Italia sono persone non italiane, che ne so, russe, per quello che dicevamo prima, oppure ditte non grandissime, alcuni, in alcuni casi, perché sarebbero legate ad Al Qaeda e quindi i media non ne parlano. Quindi diciamo, questa cosa, di fatto il denaro qui viene usato come forma di coercizione, no? È di colonialismo economico, e questo era chiaro per chi viveva nei paesi non occidentali anche prima delle sanzioni della Russia, alla Russia. Ora, diciamo, sempre più paesi hanno chiaro, no? Il fatto che il colonialismo funziona anche così, col dominio monetario, e quindi sono un sacco di anni che dei paesi non dell'ovest si stanno un po' preparando a questo è, no? Il fase della dollarizzazione, ne abbiamo parlato anche da Roma a Bangkok, no? Quindi per esempio vari paesi, per esempio i BRICS, hanno creato delle entità che gestiscono i loro, diciamo, gli scambi in valuta, per sganciarsi dal dollaro, no? Con questo, quindi ad oggi tipo si calcola che il commercio, cioè la Cina, in gran parte non include il dollaro. Il 30% delle merci è scambiata con la Cina non in dollari, e il 53% del valore economico del commercio cinese non è in dollari. Quindi, no, senso, come fanno a pagare tra no, queste valute tra i paesi BRICS?
3: Sì, diciamo che ormai si pagano direttamente in valute locali. Ad esempio, l'85% del commercio tra Russia e Cina ormai avviene in yuan e rubli. L'India paga il petrolio russo in rupie e in dirham degli Emirati Arabi Uniti. La Russia, come ci si può immaginare, è al 95% dollar free, per quello che abbiamo detto finora. Il Brasile commercia al 41% in yuan e per quanto riguarda le materie prime con la Cina, come ad esempio la soia, oppure anche i minerali, il petrolio, eccetera. E questo trend si sta estendendo anche ad altri paesi del blocco per l'acquisto di tutte quelle che sono le materie prime e non solo il petrolio. In particolare nei paesi BRICS e della Via della Seta cinese ci stanno accordi chiamati di currency swap, cioè di scambio di denaro, credo che si dica in italiano. La Cina, per esempio, ce l'ha con tantissimi paesi, tra cui il baht thailandese, il real brasiliano e il tenge kazako. Ma insomma, in realtà sono arrivati currency swap in 31 paesi per un totale di circa 500 miliardi di dollari. Il currency swap, praticamente, per spiegarlo, è un accordo tra due parti, che possono essere due aziende o due banche centrali, ad esempio di stati diversi, per scambiarsi temporaneamente una quantità di denaro con due valute differenti, per poi restituirsela dopo un certo periodo di tempo. Facciamo ad esempio: la banca centrale cinese e la banca centrale del Brasile vogliono smetterla di usare il dollaro, quindi si scambiano 1 miliardo di yuan in un caso, cioè la Cina dà 1 miliardo di yuan al Brasile e il Brasile dà il corrispettivo di real alla Cina, e a quel punto, diciamo, quando le aziende brasiliane devono usare quei soldi, li scalano semplicemente da lì e quindi pagano, ad esempio, non so, i pannelli solari cinesi li pagano con la moneta che hanno scambiato precedentemente, e viceversa, chiaramente, no? E in questo caso, quindi, è chiaro che non c'è stato nessuno scambio di dollari per fare questo tipo di pagamento. Il Brasile restituisce alla Cina gli yuan e viceversa. In questo modo, oltre a non usare il dollaro, i paesi evitano anche di pagare il 3%, che è il costo medio della transazione quando si usa il sistema SWIFT per transazioni internazionali. Ok.
0: E quindi però, tanto, diciamo, gli swap in realtà sono il cuore della questione. Poi, in realtà, se vi leggete i giornali, si parla molto più spesso delle cose avveniristiche, che in realtà sono una parte piccola dell'organizzazione, cioè tipo il CHIPS, che è il circuito cinese per i pagamenti globali in yuan, poi c'è l'SPFS sviluppato da Mosca, l'Iran c'ha lo Shepab, no? Ce ne sono vari, l'India c'ha il suo, le Maldive hanno il loro, il Brasile ha il suo, si chiama il PIX, e poi forse non lo sapevate, ma il SEPA, no? che no, penso a un certo abbiamo scoperto, no, che il Libano si chiamava SEPA, no?
3: Bonifico SEPA, c'è scritto sopra.
0: Bonifico SEPA, c'è scritto, che vuol dire bonifico SEPA, continuo a non saperlo cosa vuol dire SEPA, ma il SEPA in realtà è indipendenza dallo SWIFT, è stato fatto separato dallo SWIFT ufficialmente perché è istantaneo, mentre lo SWIFT ci mette giorni, quindi in teoria il motivo è tecnico, come dire, il motivo, almeno il pretesto, però chissà che qualcuno nell'Unione Europea per una volta non ci abbia visto lungo. Quindi vuol dire che l'Unione Europea in realtà ha un piano d'emergenza nel caso in cui la rete SWIFT subisse per esempio un attacco informatico globale, che comunque può essere usato in tutti i casi. Significa che per non saperne leggere né scrivere l'Europa è indipendente allo SWIFT, anche se lo usa molto, cioè quei sistemi attualmente non è che non sono collegati allo SWIFT, lo sono, però se lo SWIFT si staccasse da loro questi continuerebbero a funzionare, ok? Quindi non sono sistemi isolati, sono sistemi che possono andare anche senza. Poi ci sono anche altri sistemi di interpagamento che sono spesso quelli di cui magari parlano di più i giornali, che per esempio tipo c'è il BRICS Pay, no? Poi c'è l'M-Bridge, che è condiviso tra una serie di banche dei BRICS principalmente, Cina, Emirati Arabi Uniti, Thailandia, Hong Kong. Questo è in fase pilota da un po' di anni, che è comunque un uso rilevante, si parla di transazioni di milioni di dollari equivalenti, anche se non sono in dollari. Insomma, poi no, c'è l'M-Bridge che la Russia, no, ci aveva puntato parecchio, vabbè. Ce ne sono vari.
3: Una serie di soluzioni alternative.
0: Sì, che comunque ci sono spinte, ce ne sono varie, e queste hanno diminuito un po' la centralità del dollaro. Quindi gli Stati Uniti continuano a usare il dollaro e il sistema finanziario come strumenti di coercizione, ma questo in un certo senso non fa che rafforzare l'interesse a costruire alternative che abbiano maggiore sovranità. Quindi la dedollarizzazione in realtà è una conseguenza della politica con cui gli Stati Uniti in teoria cercano di difendere la propria egemonia, cioè proprio questo uso disperato del dollaro come strumento di egemonia è esso stesso la ragione per la perdita di efficacia di quello stesso strumento, almeno sul medio periodo. Nel lungo periodo la fine dell'egemonia statunitense non è necessariamente che sarà un evento improvviso, ma potrebbe essere il risultato di una lenta perdita della capacità di controllare i flussi finanziari, commerciali, monetari, no? L'abbiamo già visto nel fallimento della guerra americana dei dazi e anche nella sconfitta americana nella recente guerra in Iran, che continua a commerciare liberamente via terra, in mare, in altre monete. Noi non ce ne accorgeremo perché tanto i media non ce lo diranno, ma questa è, no, un'altra storia di nuovo. Per i momenti politici chiaramente la questione è diversa, no? Nel senso, evidentemente non è che siccome l'ha fatto la Thailandia allora lo facciamo con un collettivo di 30 persone. Però qual è la questione? La questione è che se osserviamo i processi questi da lontano non ci capiamo tanto, e invece se magari riusciamo a costruire rapporti con reti di movimento che sono in paesi sottoposti a forte sanzioni, che hanno isolamento finanziario, vedremo forse che queste realtà hanno dovuto sviluppare delle strategie, no? Per continuare a organizzarsi, commerciare, no, mantenere relazioni internazionali, fare donazioni, no, ricevere donazioni, aiuto allo sviluppo, nonostante le restrizioni, e quindi entrare in relazione con loro vuol dire anche imparare. Quindi le esperienze, no, che poi ci sono qui in questi paesi sottoposti a sanzione forniscono conoscenze utili, perché alla fine, no, hanno vissuto il colonialismo, no, in maniera, hanno usato il colonialismo, mentre diciamo in Italia no, anche se magari alle volte, no, alludiamo al fatto di essere una colonia degli Stati Uniti, ma diciamo sono due cose diverse, però comunque hanno già sviluppato degli strumenti su come affrontare questo tipo di situazioni. Quindi no, chissà che l'internazionalismo, oltre ad essere una pratica comunque sana, non diventi anche poi, no, uno strumento di formazione, di preparazione, no, collettiva, anche per i gruppi che hanno sanzioni qui da noi, che comunque, no, sono sempre di più, no? Se il sistema internazionale comunque va verso una maggiore frammentazione, e quindi conviene forse imparare ad essere preparati a vivere in questa frammentazione e non soltanto, come dire, no, a ricercare, no, di stare dentro alla parte, no, non frammentata, quindi che non dipendano completamente, no, dalle infrastrutture che poi li sanzionano.
3: Io direi che dopo diciamo lo spiegone sulle sanzioni, intanto ricordiamo il numero di telefono 06 49 17 50, questa è Radio Onda Rossa, ma siamo in Ponte Radio, quindi in collegamento con varie radio antagoniste italiane, e se volete chiamare appunto 06 49 17 50, forse farei una piccola pausa musicale e poi ritorniamo in onda.
0: La faccio anche più leggera, ti dirò.

0: Non so se mi perdonerete o magari addirittura mi ringrazierete per questo cambio di tono brusco che ci ha portato dallo spiegone ad Alberto Camerini. A me sembrava francamente imprescindibile. Comunque sì, abbiamo ricevuto una telefonata allo 06 49 1750, quindi diamo la bentornata qui.
1: Ciao, ciao a tutte e tutti. E intanto, a parte ringraziarvi dello speciale che state facendo, perché è molto utile, soprattutto con questo tempismo, non voluto, però è andata così. E poi volevo ovviamente iniziare dando un abbraccio gigante alle persone che sono dietro Autistici Inventati, perché posso solo immaginare tutto il turbinio in cui siamo immersi in questo momento, cioè al di là della questione generale molto pesante, anche proprio mi immagino il delirio da gestire in queste ore. Quindi niente, grazie davvero mille per l'ennesima volta di quello che state facendo, e un abbraccio solidale. E per il resto una piccola considerazione, nel senso che chiaramente ci troviamo, cioè, dopo lo spaesamento e anche un certo grado di rabbia, penso che ovviamente ci stiamo tutte chiedendo, va bene, ma quindi cosa possiamo fare? Gli spunti che davate ora, proprio prima del pezzo musicale, sul prendere spunto anche da altri paesi che si trovano in una condizione simile, nel senso che sono sottoposti a sanzioni, penso sia molto interessante, non banale, sarebbe davvero da iniziare a studiare. E del resto è anche molto tempo che ci diciamo negli ambiti hacker, diciamo, di cioè, siamo abbastanza consapevoli che internet non è un posto libero e che ha di fatto è sottoposto a monopoli e ha anche ingerenze molto molto grosse, molto pesanti, che lo condizionano, e per cui evidentemente c'è una sudditanza agli Stati Uniti, insomma ce ne eravamo accorti anche prima, per quindi è tanto che diciamo va bene, ma quindi come facciamo? E adesso direi che il problema si pone in maniera un po' più pressante sicuramente, e mi chiedo se nel caso di stati sottoposti interamente a sanzioni, chiaramente, cioè, paradossalmente è come se però hai tutto lo stato dalla tua, nel senso, se chiaramente è uno stato intero che ha dovuto rivedere certe il livello organizzativo di un intero stato che di fatto ha accettato e anzi ha favorito il tagliare i ponti tra virgolette con gli Stati Uniti, noi ci troviamo purtroppo in una situazione un po' ibrida, purtroppo non lo so, ma insomma di fatto è una situazione ibrida, per cui non è l'intero Stato italiano a essere sanzionato, che paradossalmente ci avrebbe forse facilitato in questo caso. Qui si tratta di un piccolo collettivo, un'idea politica che viene sanzionata evidentemente, e che ovviamente lo Stato italiano ha ben gli fa solo gioco che sparisca, non è certo il governo Meloni che ci aiuterà in questo. Quindi io penso che forse se c'è uno spiraglio di qualcosa da fare, oltre all'immediato, a dare supporto a Autistici come possiamo, solidarizzare in tutti i modi, anche diffondere anche un po' fuori dai nostri giri consueti quello che sta succedendo, in più forse potremo individuare come soggetto da su cui fare pressioni proprio gli organismi nazionali e europei, perché facciano sì che queste connessioni troppo vincolanti con gli Stati Uniti cessino, e andare verso un'indipendenza. Chiaramente si sta parlando, insomma, di un'utopia, o quantomeno di un qualcosa di molto difficile da ottenere, però non è che non è sul banco delle questioni, almeno in Europa, immagino, perché come dicevi giustamente sono stati fatti dei passi in questa direzione, perché non è che ce ne siamo accorti solo noi che questa dipendenza dagli Stati Uniti è un problema, anche perché è molto evidente che quando si svegliano fanno un po' il bello e il cattivo tempo, un po' piacimento.
0: Il cattivo,
1: cosa non fortunatamente, sì, il bello e il cattivo. non ce ne siamo accorti solo noi, questa è l'unica cosa positiva forse, ecco.
0: Va bene, grazie mille davvero per questo intervento. Sì, certo, ovviamente sono d'accordo con te che, come dire, prendere ispirazione, no, da quello che si fa in altre parti del mondo, non lo so poi in realtà che cos'è che vuol dire, non so nemmeno se può essere una soluzione magari nel breve termine, magari può essere uno spunto di riflessione, come dire, no, su come magari impostare la prossima cosa interessante che faremo,

0: prima era qualcosa tecnicamente e burocraticamente un po' più semplice, farlo adesso richiede, non a caso, fisici, è un collettivo molto solido che ha, da anni ha sviluppato sistemi di resilienza che facciano in modo che, ad esempio, da un punto di vista tecnico sia difficile buttarle giù, e ci è voluto un provvedimento particolare come questo per metterli in crisi. Ecco, i nostri sistemi più piccoli, certo, chiaramente dovrebbero essere calibrati diversamente.
1: Sì, e poi chissà, c'è da capire, no? Poi sono, questo qui è un po' a dibattito, diciamo, immagino che la soluzione un po' di, diciamo, di disperdersi può essere efficace, però nella misura in cui questo poi non diventa la polverizzazione, perché penso che la situazione, benché sia molto grave, per come la vedo io, magari altre persone la pensano diversamente, non è disperata, e non è disperata perché il collettivo autistici comunque è fatto di, ha una storia, ha un nome, ha delle relazioni che comunque in questo momento può mettere in campo. Chissà se invece andavano a prendere, no, il serverino fatto da due persone nel loro tempo libero, che aveva la sfortuna di aver ospitato il post che a qualche politico di Washington gli è stato antipatico, e diciamo, se questo qui poi hai comunque delle reti larghe, risolverà su cui contare, allora non è un problema il fatto che il tuo singolo server sia piccolo, perché quello che conta è la solidarietà. Però forse no, quella è un po' la scommessa che forse misureremo anche qui, cioè dipende se anche se autistici potrà contare solo su se stessa, oppure se no sapremo, come dire, dare un significato alla parola movimento.
0: Esatto, sono molto d'accordo, sì.
1: Va bene. Ti do un abbraccio e ci risentiamo sicuramente. Noi vi ricordiamo che il numero di telefono 06491750 è a disposizione per chi ci vuole chiamare e condividere opinioni, riflessioni su quale sia, no, come dire, sulla fase in cui stiamo vivendo, su come se ne esce, per chi vuole dare solidarietà. Nel frattempo io vi leggo dal Manifesto di oggi un articolo che in rassegna stampa non c'è stato tempo di leggere. È firmato da Andrea Capocci e dice: e il lettore sa bene che è facile imbattersi in antifascisti veri o presunti anche in piattaforme commerciali come Instagram, Facebook, X, però questi non sono mica sanzionati per i servizi offerti, eppure utilizzare un'infrastruttura online per diffondere posizioni dissidenti o comunicare atti illegali anche ben più odiosi di quelli addebitati al movimento antifa non ha mai portato a simili conseguenze, eppure i precedenti non mancherebbero, no? Basti pensare ai numerosi massacri trasmessi in diretta social dai killer stessi. E allora qual è il motivo, qual è il vero delitto commesso dal collettivo autistici Inventati? Quando ai nostri account ci dichiariamo in disaccordo con Trump, Meloni, Netanyahu, le piattaforme non rischiano nulla, perché in fondo ospitare il dissenso è un simbolo del loro successo e anche della loro utilità per il potere politico. Un'opinione affidata a un social network non è paragonabile a un volantino distribuito davanti a una fabbrica o a un manifesto clandestino. Viene analizzata, indirizzata, amplificata o silenziata dagli algoritmi a scopo pubblicitario e alla bisogna giudiziario. Gli schieramenti politici, anche più urticanti, possono essere preziosi per individuare gruppi di affinità e nuove nicchie di mercato, al pari delle foto delle vacanze o della band preferita. Solo questa massiccia attività di tracciamento giustifica l'apparente libertà con cui i nostri pensieri viaggiano in rete. La piattaforma fatta da Autistici Inventati invece tutela la privacy degli utenti, ne garantisce l'anonimato, non propone contenuti commerciali. Le capacità tecniche del collettivo sono state messe a frutto per rendere questa anomalia il più robusta possibile e non per affinare le strategie di marketing, e questa è la vera differenza rispetto alle big tech, e per questo oggi il collettivo viene punito da una superpotenza mondiale. Oggi sganciare la comunicazione dal marketing è un crimine assai più grave che accalappiare minorenni e generare dipendenza da storie e reel fino a indurre al suicidio diversi adolescenti. Per tacitare queste accuse, due giorni fa la società Meta, proprietaria di Instagram e Facebook, ha accettato di pagare una multa di ben 17 miliardi di dollari. Conseguenza, il titolo azionario ha guadagnato il 3%. Ha guadagnato, non perso, eh? L'ammenda, per quanto pesante, non ha messo in discussione il dogma del libero mercato e i dati personali, e gli investitori ne sono stati rassicurati. Se questa interpretazione della vicenda di AI è corretta, la sanzione del Dipartimento di Stato riguarda le regole vigenti nell'intero sistema mediatico, compreso questo quotidiano, cioè il Manifesto, da cui scrive. Per il nostro particolarissimo giornale, i lettori sono allo stesso tempo una comunità politica e indispensabili acquirenti e sostenitori. Il nostro sito, tuttavia, non profila gli utenti, e anche il modo in cui siamo in rete nei social network punta a essere meno invasivo possibile, ma la sfida di informare senza generare profitti in un panorama tecnologico e rapidissima evoluzione non è mai vinta, e ogni giorno

0: si ripresenta in forme nuove. Se Autistici Inventati vincerà la sua battaglia, avremo tutti una risorsa in più per combattere la nostra. Con questo spunto firmato Andrea Capocci, prendiamo una telefonata ed eccoci. Sei in onda su Radio Onda Rossa.
1: Ciao, vi ringrazio. Volevo semplicemente intanto ringraziare, come tutti hanno fatto, come è giusto, il collettivo, perché è indispensabile, è stato indispensabile, lo è e lo sarà ancora. Questi 25 anni sono sotto il suo segno inevitabilmente, anche soltanto per quello che ha fatto per Genova, eccetera. Ma la cosa in più che voglio aggiungere è veramente questa incredibile, hai letto bene nelle parole dell'articolo sul Manifesto, questo scollamento pazzesco tra etica e mercato, per cui sostanzialmente Facebook diciamo ammette il suo limite, i suoi limiti, e è disposto a pagare miliardi di dollari, e questo gli fa guadagnare fiducia da parte degli investitori. Questa è una delle cose veramente allucinanti, che poi riguardano sostanzialmente un po' tutte le piattaforme che sono neutrali fino a quando gli fa comodo. Poi quando si tratta invece, per esempio, Instagram, di bannare o cancellare completamente account o chiunque parli del genocidio in atto, ovviamente questo invece dovrebbe teoricamente andare bene. Quindi secondo me poi la lotta va in qualche maniera estesa non soltanto dal punto di vista intanto del sostegno Autistici Inventati assoluto e totale, ma poi anche va esteso appunto al discorso dei social media. Quindi una delle cose secondo me assurde che sta succedendo, che però è comprensibile anche per motivi di diffusione della notizia, è che spesso o comunque volentieri in generale si ritrovano post su questa situazione, su anche altre situazioni di ban e di censura su Facebook, articoli interi scritti su Facebook, come se appunto questo mezzo non fosse diciamo completamente interno al discorso neocapitalista, distruttivo e comunque ecocida in generale. Ricordiamo anche che cosa ha fatto, che cosa sta facendo Zuckerberg in termini di distruzione dell'ecosistema attraverso i giganteschi data center che sta acquistando un po' dappertutto. Quindi la lotta va un po' estesa su tutti i piani, e una delle cose che farà Autistici Inventati è proprio quello di fornire queste alternative. Un altro gruppo importante è il gruppo Devol, che è devol.it, dove appunto si possono prendere diversi servizi che sono completamente alternativi ai vari Instagram, Facebook, Twitter, eccetera. Già Mastodon è Mastodon.1, che è l'istanza italiana, è una delle più grandi che ci stanno in giro, e secondo me è una di quelle importanti su cui stare e su cui continuare a portare avanti delle lotte che non devono necessariamente escludere i grandi social. Cioè dice, vabbè, alla fine se io sto su Facebook riesco a raggiungere più persone e quindi informare più persone di una lotta che è in corso. Questo chiaramente vale anche per il popolo palestinese, perché molti materiali sulla e dalla Palestina ci arrivano grazie a Instagram. Quindi questo non vuol dire, quello che sto dicendo, demonizzare i social generalisti, però significa sicuramente partire dai social generalisti per arrivare su luoghi completamente indipendenti, senza pubblicità, senza profilazione, con rispetto della privacy, eccetera. Questo secondo me è importante. Cioè,
0: ti faccio una domanda, spero non troppo provocatoria, sì. No? Penso che sia importante chiedersi appunto, no, come allargare, no, quale realtà coinvolgere, per non essere sempre, no, perimetrati come a volte capita. Hai citato Devol, che sono quelli, diciamo, per capirci, tipo di Mastodon.1, se magari, esatto, magari è un po' più famosa. Secondo te, per esempio, no, quindi, su una cosa del genere, riusciranno a prendere parola in maniera chiara di solidarietà? La loro prima reazione a caldo è stata un po', diciamo, un po' sotto le righe, però questo per me, come dire, non pregiudica il fatto, no, che si possa cercare, no, di allargare una battaglia coinvolgendo magari oggetti come anche loro. Io devo dire la verità, non li conosco particolarmente. Come dire, secondo te, no, come dire, è qualcosa che in questa battaglia possiamo portare no, a prendere parole chiare?
1: Ma sì, ma totalmente. Tra l'altro proprio le piattaforme che loro implementano sono proprio quelle che al momento mi sembrano tra le più attive, invece no, per diffondere almeno la notizia e per tenere, diciamo, tenerci aggiornati su quello che sta succedendo, per esempio sia sul loro profilo sia su altri che possiamo trovare in rete, non soltanto Mastodon ma anche altre piattaforme. Secondo me questo è importantissimo. E poi un'altra cosa secondo me da fare, che stavo per dire prima, è usare sì i media generalisti, quindi però virusandoli, titoli, cioè diciamo così, hackerandoli dall'interno, utilizzando per esempio le loro pagine, i nostri profili, per postare esclusivamente dei link che portano fuori da quei profili. Certo, su Instagram non lo puoi fare, però magari se metti un link breve, magari con t.li o tinyurl, chiaramente li metti e fai uscire la gente in questo modo dai social generalisti e li porti su Mastodon, su le piattaforme Noblox. Io ho due siti su Noblox che ovviamente in questo momento sono in down e spero che vengano appunto riattivati al più presto, dove appunto le notizie vere ci sono, hanno luogo, dove ha luogo la realtà, cioè le notizie, per esempio, io non potrei mai entrare negli Stati Uniti perché mi vanno a vedere il sito che ho su Noblox, cioè, è quasi tutto sulla Palestina. Quindi chiaramente se tu metti un link all'articolo che hai fatto sull'ultimo genocidio, sull'ultimo evento disastroso che lo Stato genocida sta mettendo in atto, e lo metti su Facebook, ma fa riferimento a un post che sta con notizie, giornate, magari interviste, altri materiali che stanno su Noblox o su un'altra piattaforma esterna, tu fai un servizio, secondo me, comunque importante, di valore, perché sì, d'accordo, stai usando il media, il social media generalista, ma stai portando la persona proprio fuori da lì. Per cui questa secondo me è una delle strategie da portare in atto, per cui io invito anche molte persone che adesso stanno distribuendo questa notizia, giustamente lo fanno, su Facebook e su Instagram e su, che ne so, X, ma anche lo stesso Threads, secondo me, a invece usarli solo esclusivamente come piattaforme di lancio per dei link che portano fuori, perché bisogna uscire da questo meccanismo secondo cui esiste soltanto il social appunto proprietario.
0: Va bene, grazie per il tuo spunto e rimani
1: per quello che fate.
0: Ma in ascolto, e risegnaliamo naturalmente che 0649 1750 è il numero di telefono di Radio Onda Rossa, che siamo sì in Ponte Radio con altre sei radio autogestite un po' in tutta Italia, ma appunto chiamando, quindi qui vabbè, ci mette in comunicazione. Raga, chiaro, mi sono incartato.
2: Diciamo che intanto, vabbè, per chi chiamano, chiedono, eccetera, no, Blogs funzionano, Blogs non funzionano, l'abbiamo detto prima. Ci sono, in questo momento ci stanno dei problemi su Noblogs, può darsi che funzioni come che non funzioni, ma sono problemi temporanei, quindi per ora diciamo aspettiamo un attimo. Noblogs dovrebbe comunque andare, e lo ripetiamo per chi si fosse collegata non dall'inizio, che appunto anche per quanto riguarda l'accesso alle mail come ad altri servizi, sono in corso in questo momento dei lavori da parte del collettivo Autistici per mitigare il problema, che è il fatto che il dominio autistici.org è stato cancellato, perché come abbiamo detto internet non è neutrale, e quindi a un certo punto, se gli Stati Uniti decidono che sei un terrorista internazionale, non si sa per quale ragione, non c'è stato un processo, non c'è stato niente, è stato un ordine così fatto direttamente dalla Casa Bianca, a un certo punto può succedere che, essendo tutto molto dipendente dagli Stati Uniti, ti possano bloccare il dominio, ovvero il nome autistici.org non corrisponde più a un server o a dei server, ma diventa il nulla. E per ora su questo non ci possiamo fare nulla, però abbiate fiducia, perché potremo fare qualcosa, cioè nel senso non noi, ma Autistici, diciamo, sta lavorando per fare qualcosa per far sì che comunque il problema sia mitigato. Noblogs in questo momento non dovrebbe essere affetto, quindi noblogs.org, da questa problematica, non sta funzionando per un altro problema, ma sono in corso dei lavori, quindi su questo aspettiamo. Io invece volevo prendere spunto sia da quello che dicevi su questa telefonata, sia dalla telefonata della compagna di prima, perché diciamo una cosa che un po' abbiamo cercato di dire in questo spazio ridotto del Ponte Radio, cioè dobbiamo cercare di allargare, perché questa cosa non può passare inosservata, no? E quindi la domanda che mi chiedo, che voglio fare diciamo anche a chi ci ascolta, che può chiamare allo 0649 1750, è: come fare per allargare, per far capire che questo problema non è un problema della comunità hacker italiana, non è neanche soltanto un problema del movimento antagonista italiano o europeo o globale, perché appunto diciamo tutto parte da Noblogs di gruppi degli Stati Uniti, ma è un problema più generale, è un problema analogo a quello che è successo a Francesca Albanese, ed è diciamo la cosa, la novità in questo caso è che si sta attaccando un collettivo che offre servizi. Quindi l'abbiamo detto pure sulle telefonate, qual è la differenza con altri provider che offrono servizi. Anche diciamo l'ascoltatore che ha parlato prima diceva sì, ho capito, ma Facebook ora ha pagato 15 miliardi guadagnando tra l'altro il 3% in borsa, quindi molto di più di quello che ha pagato, per delle cose gravissime che sono successe, le abbiamo denunciato tante volte, i problemi infiniti portati da Instagram anche per quanto riguarda le persone adolescenti eccetera, non gliene frega niente a nessuno, non sono terroristi, non sono nemici giurati del governo degli Stati Uniti, possono fare quello che gli pare. Per un servizio offerto da un collettivo italiano succede questa cosa, quindi credo che sia un problema che ecco, c'è una telefonata che però non siamo riusciti a prendere, quindi chi ci ha telefonato se vuole richiamare, però è un problema che ci dobbiamo porre come diciamo portare avanti questa battaglia politica, perché non può passare in sordina così come se niente fosse. Oggi ho dei problemi a parlare, ma forse
0: ma è la comunicazione,
2: la comunicazione
0: ci hanno sabotato da tutta l'ortografia,
2: esatto, in giù. Io c'avevo il mio dizionario, ce l'avevo su logistici.org e ora non lo raggiungo, quindi
0: esatto, si è spacciata. Va bene, io forse andrei con un brevissimo stacco musicale e poi saremo sempre aperti alla possibilità di ricevere telefonate, ma magari nel frattempo leggeremo qualche comunicato, daremo conto delle prese di posizione che ci sono state, degli spunti che arrivano da questo.

0: Riceviamo una comunicazione, era un po' quello che avevamo anticipato, cioè del fatto che insomma alcuni dei lavori tecnici che stavano facendo in questo momento il collettivo di Invent.it stanno piano piano funzionando, per cui l'accesso alle email, che adesso era sostanzialmente impossibile per qualsiasi email, sia che la vostra email fosse su autistici.org, sia che fosse su altri domini, era in tutti quanti questi casi era sempre impossibile, ma invece la stanno risistemando, stiamo spostandosi su un altro dei domini che non è bloccato.
1: Sì, diciamo che diciamo...
0: Non lo diciamo. Non si sa che cos'è. Lo diciamo?
2: Diciamo.
0: Oh, sì. Oh, diciamo. Ah, ho capito dov'è. Sì.
2: sono qua. Allora, diciamo che allora no, ci comunica che adesso mail.inventati.org funziona, quindi dal sito mail.inventati.org, ma anche aprendo il sito www.inventati.org e facendo login, immagino, questo l'ho detto prima di provarlo, sì, lo confermo, si può fare l'accesso e quindi accedere alla propria email. Le email che non sono @autistici.org dovrebbero funzionare. Per quanto riguarda le mail autistici.org, si può accedere, quindi consultare la propria email e magari fare un backup, quindi a questo punto della propria mail, ma chiaramente non è possibile né inviare né ricevere email perché, come abbiamo detto, il dominio autistici.org è sospeso in questo momento.
0: Sì. Forse la deve inviare ad altri soggetti che sono sempre le mail autistici, tipo da autistici.org, se me le può inviare, vabbè, non lo so.
2: Quello che
0: provateci, alla peggio non funziona.
2: Esatto. Quello che sappiamo è in questo momento che Thunderbird potrebbe chiedervi di nuovo la password, quindi se non ve la ricordate dovreste comunque riuscire a recuperarla dal gestore di password di Thunderbird. Comunque a breve Autistici pubblicherà una guida e si potrà diciamo consultare la guida.
0: Sì, la pubblicheranno quindi immagino su cavallette.noblogs.org, che rimane.
2: Sì, scusate, l'indirizzo per l'email chiaramente è webmail.inventati.org, mail.inventati.org, il server IMAP per chi vuole configurare Thunderbird.
0: Vabbè, diciamo,
2: comunque dal sito inventati.org cliccate su login e entrate.
0: Esatto, quindi sappiamo, no, che diciamo ci sono due modi principali, no, di usare le mail, forse due modi e basta. Uno è che la fate dalla webmail e un'altra è che lo fate da un'applicazione. Le applicazioni più comuni sono Thunderbird, sono Apple Mail o sono anche K9, K9, no, su Android. Queste sono alcune delle più diffuse e diciamo magari i dettagli esatti di cosa fare cambiano, ma per esempio per la webmail, se andrei su inventati.org dovreste riuscire a fare tutto quanto esattamente uguale a come prima lo facevate andando su autistici.org. Questa mi sembra quella che è radiofonicamente spiegabile.
2: Sì.
0: E per il resto dentro di dire tipo il
2: seguite,
0: funziona,
2: seguite
0: dovendo
2: seguire
0: una guida.
2: Esatto, sì. seguite il sito di Autistici, seguite il blog perché arrivano, diciamo, le informazioni vengono pubblicate e si cerca di far fronte. Quindi ritorniamo al discorso di cui prima, no? Poi la soluzione tecnica magari riusciamo a trovarla per mitigare il problema, resta da capire la soluzione politica qui, quale può essere, diciamo, a questo scherzetto, diciamo, del governo Trump. Io vedo che tu ridi sotto i baffi, come mai?
0: Ma non te lo posso dire perché ridi sotto i baffi, poi dopo te lo dico perché ridi sotto i baffi. Sicuramente anche perché, no, come dire, la drammaticità della situazione a un certo punto deve anche come dire, esprimersi invece in una demenzialità che esce fuori. Ma invece, tornando al serio, volevo un po' dare conto delle tante realtà che hanno preso posizione, no? Per esempio ha scritto Osservatorio Repressione, ha scritto della caccia alle streghe contro gli Antifa e, no, e in questo dice la risposta sta nella costruzione di un nuovo nemico interno Antifa che non indica un'organizzazione strutturata con una direzione, una gerarchia, un programma unitario, è una categoria politica estremamente ampia e questa indeterminatezza costituisce oggi la sua maggiore utilità repressiva. Se il nemico non ha confini precisi, allora ogni volta li potremmo stabilire di volta in volta, no? Vabbè, il comunicato è molto più lungo di così, questo mi sembrava un passaggio che volevo raccontare, no? Dice, prima viene criminalizzato chi agisce, poi chi parla, poi chi manifesta solidarietà, infine chi mette a disposizione gli strumenti attraverso cui quelle persone possono parlare e organizzarsi. Il filo che unisce questi passaggi è il progressivo abbandono del diritto penale del fatto a favore di un diritto penale del nemico. Chi altro prende parola? Prende parola per esempio Effimera, che no, racconta di come da conoscono a tempo il collettivo Autistici Inventati. La nostra stessa lista di discussione, dicono, è da anni ospitata sui loro server e con loro abbiamo attraversato moltissime riflessioni e battaglie politiche. La Medei, San Precario, Serpicanaro non sarebbero mai state concepite in quello stesso modo senza l'esperienza hacker che in quegli anni ha concepito e praticato la diffusione di strumenti liberi, autonomi per tutte e tutti, di cui Autistici Inventati si è fatto promotore fin dal momento della sua nascita. Rubio, alla fine il suo post tuona: useremo ogni strumento e autorità in nostro possesso per proteggere il nostro stile di vita e l'arroganza di quei pochi potenti che stanno diffondendo guerre, collasso sociale e ambientale. Non è questa la nostra idea di vita, cura, comunità. Continueremo a incarnare le alternative a questo modello grazie a fianco dei nostri compagni di AI, a camminare con loro. E poi lo scrivono altri siti che però sono su NoBlocks e quindi adesso non mi caricano. Per esempio, riso appunto, Sabot Media aveva preso parola, ma appunto adesso non mi carica più. Contropiano ha scritto: gli USA definiscono terrorista Autistici Inventati, nel mirino c'è l'infrastruttura del dissenso. Il Dipartimento di Stato arriva a descrivere AI come nodo tecnologico utilizzato da reti antifasciste, anarchiche e marxiste per comunicare, organizzarsi e diffondere i materiali. Il salto di qualità è evidente, non si colpisce solo chi viene accusato di aver commesso un determinato atto, si colpisce chi mette a disposizione l'infrastruttura attraverso cui i soggetti politici comunicano. Ok, Havana scrive: solidarietà ad Autistici Inventati, il collettivo viene chiamato un'organizzazione terrorista, abbiamo tratto ispirazione dal loro impegno continuo nel mantenere attivi dei servizi anche quando le persone intorno a noi li chiamavano anacronistici. Ma come è successo che un piccolo collettivo che gestisce una decina di server diventano un'organizzazione terrorista? Una parte della risposta è che reprimere tutti i soggetti che non si rassegnano all'internet che vediamo e al contrario costruiscono alternative diventa un passaggio necessario per l'autoritarismo. La seconda parte della risposta richiede di guardare alla forma, anzi alla struttura. Autistici non è un collettivo prima di un'infrastruttura, è un gruppo di affinità e non un partito, un insieme di pratiche di cura e non una falange, quindi a essere intollerabile per il capitalismo è anche l'antifascismo che è intrinseco nella capacità di organizzarsi dal basso. E poi scrivono davvero, no, tantissime altre realtà, prende parola Bida per esempio, ma insomma comunicati ne trovano davvero davvero tanti. Ha scritto Osservatorio Nessuno, tra l'altro forse era uno dei primi che è usciti. Dicono che questo provvedimento si inserisce nel piano di lungo corso dell'amministrazione Trump di colpire l'intero movimento antifascista non solo americano ma mondiale. Oggi hanno colpito gli antifascisti e le antifasciste italiane, domani sarà il turno di altri. Ancora più di prima supporteremo chi si oppone alle ingiustizie per la costruzione di una società all'insegna dell'uguaglianza e della libertà, e invitiamo tutte e tutti a farlo. Avanti così, massimo supporto e solidarietà ad Autistici Inventati dal collettivo Bida e insomma vari altri. Adesso non vedo, scrive Crime Think, scrive, no, davanti a me il comunicato, no, del CSA ex Emerson, che dice: viene a domandarsi se il governo USA, dopo aver dichiarato che non c'è posto per il terrorismo politico nella nostra società, allora rimetterà il mandato, si consegnerà all'autorità. Non è neppure troppo chiaro dove sia nato il termine antifa, dalle bandiere e dagli adesivi antifascisti. Si comprano su Amazon a 17 euro, consegna premi in 4 giorni. E ora che facciamo? Sanzioniamo tutto? In questo piano manca un elemento irreale, come tutti e tutti sappiamo non esiste un'organizzazione internazionale chiamata antifa, se non nella retorica dell'amministrazione Trump. Invece il termine antifascismo ha una radice storica che l'amministrazione Trump non è davvero in grado di ridefinire e a cui loro non sono, come CSX Emerson, non sono disposte a rinunciare. Insomma, tantissime le prese di parola in solidarietà ed è come puoi dire, bene che ce ne siano altre. Interessanti anche alcuni articoli che hanno pubblicato vari quotidiani, tra l'altro così, sempre per la linea del farci due risate, possiamo dire che comunque nel senso il tema dei giornali di qualità infima è mano a mano mitigato dal fatto, quindi dalla pigrizia, che sappiamo essere uno strumento potente per l'umanità e che talvolta mi sembra che faccia sì che alcuni giornali tutto sommato scrivano degli articoli su di noi che potevano essere peggio, no? Essere il caso sì, quello del giornale.
2: Sì, sì, non so se avete letto l'articolo su Il Giornale, cioè mi auguro di no, insomma, perché leggere Il Giornale, però diciamo per preparare questa trasmissione magari noi ci siamo fatto una carrellata di articoli sulla stampa ufficiale per vedere chi ne parlava e chi non ne parlava, e come ne parlava, e vabbè, sono saltati fuori più di un articolo fatto probabilmente con dei chatbot e neanche riletti, tra cui quello sul Giornale, che sostanzialmente fa un riassunto di quella che è la storia di autistici e dei servizi che fa, senza entrare neanche nel merito della notizia.
0: Il titolo è: dal G8 di Genova a Gaza Web, chi sono gli hacker italiani di autistici inventati colpiti dagli USA, socializzare saperi senza fondare poteri, no, raccontano la loro storia. E tutto sommato, no, come dire, fanno un articolo, come dire, meglio di altri che...
2: Sì, sì, un buon articolo, è sostanzialmente un riassunto di tutte le attività che ha fatto autistici, diciamo, dal 2001 a oggi, quindi non niente da dire, diciamo, in contrario, è un articolo celebrativo, ecco.
0: Va bene che anche questi articoli ci siano. Sono le 14.55, noi siamo proprio agli sgoccioli di questo Ponte Radio. Sicuramente possiamo dire che nei prossimi tempi dovremo tornare sull'argomento, che ci saranno delle novità importanti, speriamo tanto in senso positivo e di rilancio delle mobilitazioni, senz'altro Radio Onda Rossa ne darà conto, e diciamo potete sicuramente, no, come dire, per quello che si può fare, no, potete contare sul fatto che terremo aggiornate sulla vicenda, no, anche dal punto di vista del quali sono le cose più utili da fare in questo momento, nei termini in cui poi il collettivo Autistici Inventati stesso lo indicherà, per chi vuole continuare ad opporsi a questo provvedimento che arriva da lontano, ma che colpisce in tempi rapidissimi.
2: Sì, diciamo che sarà importante in questi giorni, chiaramente, come per tutto, ma in particolare per questa vicenda, continuare a sentire la radio, continuare a tenere d'occhio quelli che sono i canali di informazione del collettivo Autistici. Quindi lo ripetiamo un'altra volta: cavallette.noblogs.org è il blog ufficiale. Nel momento in cui questo dovesse funzionare poco o non funzionare, c'è una pagina su Bida, quindi
0: mastodon.bida.im/cavallette,
2: e quindi diciamo non perdiamo di vista questa faccenda, perché è tutt'altro che finita, è appena iniziata e diciamo è parte anche della storia del movimento antagonista italiano, quindi sicuramente è una cosa che ci riguarda tutti e tutte come compagni e compagne, ma l'abbiamo detto e lo ripetiamo, è una cosa che non riguarda soltanto il movimento antagonista, è una cosa più grande, perché è un nuovo paradigma che sta attaccando attraverso, diciamo, le sanzioni economiche, sta attaccando dagli Stati Uniti proprio un modo di essere, un modo di voler fare le cose su internet, e questa cosa non può passare così.
0: E quindi un abbraccio a chi ci ha ascoltato dagli 87.9 in modulazione di frequenza qui a Roma, un abbraccio anche a chi lo ha fatto dai 105.250 a Torino, dai 13.59 kHz a Verona e a Firenze.

chi si è collegato su Radio Spore, su Radio Quar e su Radio Neanderthal. Come cantano Bob Vylan, non siamo arrivate su internet così a caso. Ci abbiamo campato qui.

0: Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
1: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta Radio Wombat.

Allora, dunque, siamo molto emozionati per questo concerto, quindi scusate eventuali specchie o imprecisioni.

0: Buongiorno Palestina, 175esima trasmissione su Radio Wombat. Promosso da rete No Bavaglio insieme a Presenza e con Ambamed, il 30 luglio si è svolto un incontro online per comprendere le conseguenze del DDL antisemitismo sulle varie attività e realtà della vita democratica in Italia, con interventi tra gli altri di Alfonso Colucci, deputato del Movimento 5 Stelle, Laura Boldrini del PD, Ugo Giannangeli, avvocato penalista. Tutto l'incontro di oltre 2 ore è registrato e riascoltabile su riunioni online sul DDL antisemitismo del 30 luglio 2026. Troverete comunque il link sulla pagina blog di questa nostra trasmissione di oggi. Nella trasmissione odierna ci limiteremo a trasmettere ciò che riguarda gli aspetti di incostituzionalità del DDL, chiaramente illustrati in una parte dell'intervento di Alfonso Colucci. Da Gaza, Palestina a Supino è un progetto di Assopace Palestina che si è tenuto al centro Bab el Shams, la Porta del Sole, a Supino, in provincia di Roma, dal 16 al 23 agosto di quest'anno. A Supino, al centro di Assopace Palestina Bab el Shams, dal 16 al 23 agosto 2026, 60 studentesse e studenti di Gaza che hanno ricevuto una borsa di studio da diverse università italiane si sono incontrati per conoscersi, scambiarsi idee, essere di aiuto l'uno all'altro, per condividere la loro situazione e le necessità che hanno avuto ed esprimere le rivendicazioni da presentare al nostro governo. Ce ne parla Elisabetta Norci di Assopace Palestina. Proibito parlare di Gaza a scuola. Il professor Massimo Sabatini del Liceo Vivona di Roma invia una lettera su Gaza agli ex studenti e subito scatta l'ispezione del Ministero su professori e studenti, coinvolgendo oltre 30 persone della scuola. La deputata Stefania Ascari del Movimento 5 Stelle il 4 agosto convoca una conferenza stampa con la testimonianza del professor Sabatini, incriminato, e il collega Salvatore Bullara del liceo Righi. A seguito della conferenza stampa è stata depositata una interrogazione parlamentare. Ascolterete parte della conferenza stampa con l'intervento del professor Sabatini, del collega, seguito dal commento di Stefania Ascari. Prima di passare alla consueta rassegna stampa a cura di Claudio, vi trasmettiamo una notizia dell'ultima ora.
1: Da oggi, 31 agosto, al prossimo 4 settembre, Alleanza Verdi a Sinistra sarà in Libano con l'eurodeputata Benedetta Scuderi, che insieme alla portavoce di Assopace Palestina, Luisa Morgantini, terrà la missione Occhi in Libano, organizzata anche dal vice capogruppo dell'AVS alla Camera, Marco Grimaldi, che, impossibilitato a partecipare per motivi di salute, seguirà dall'Italia. Dopo aver attraversato la Cisgiordania con Occhi in Palestina ed essere arrivati 2 volte alle porte di Gaza a Rafah, questa volta una delegazione dell'AVS visiterà Beirut e altre aree del paese, dove la guerra di Netanyahu e Trump non dà tregua alla popolazione civile. L'obiettivo è di essere, per quanto possibile, occhi e voce di ciò che non sempre viene mostrato e raccontato. Diversi gli incontri che la delegazione ha previsto con chi opera in quel teatro di guerra, tentando di ricucire ciò che viene distrutto.

Sono Claudio per una rassegna stampa, questa volta molto limitata ma mirata. Infatti, l'evento a luglio, Immaginare la pace, quello promosso da NOAA a Firenze, ha finito per smuovere le acque più di quanto non si potesse prevedere. Da noi, infatti, dubbi e sospetti sull'evento Immaginare la pace hanno acceso un dibattito che sta proseguendo in relazione alla manipolazione dei termini, il linguaggio usato dai media, la forma e la qualità dell'informazione, le fonti di informazione e l'influenza della Hasbara, la propaganda israeliana, su tutto questo. Siamo al corrente, infatti, della moltiplicazione degli investimenti israeliani nella propaganda e nell'immagine. E ci chiediamo dove questi investimenti si stanno infiltrando. E dunque su questi argomenti che segnaliamo articoli in questa breve rassegna stampa, articoli di cui potete trovare i link sui blog di questa nostra 175esima trasmissione. Allora, titolo, il linguaggio della negazione che autorizza le atrocità. L'articolo è di Daniel Blattman, storico dell'Olocausto e del genocidio. Documenta come gli eufemismi non si limitino a nascondere i crimini, ma permettano alla gente comune di conviverci. Titolo: Il sionismo ha deformato il linguaggio e quindi ora le parole sono armi utili. È di Marcella Ward, giornalista del Middle East Eye. Titolo: lo studio che nega il genocidio a Gaza è tutto tranne che indipendente. L'articolo parla della campagna Gaza Ginolai, che sarebbe a dire bugie sul genocidio, che si presenta come un'analisi indipendente promossa da un cartello di 40 organizzazioni della società civile e del mondo legale per confutare le accuse di genocidio a Gaza. Sotto la patina della neutralità, in realtà si nasconde una fitta rete ideologica e finanziaria legata a Tel Aviv, alla destra americana e al sostegno alle colonie illegali. Titolo: come i media complici hanno cercato di vendere il genocidio. Vengono indicati nell'articolo due libri pubblicati di recente negli Stati Uniti. Uno è La lente complice, la copertura mediatica al genocidio di Gaza, e il secondo libro è Come vendere un genocidio, la complicità dei media nella distruzione di Gaza. Sono due libri recenti che meritano di essere ampiamente raccomandati e citati anche se non ancora disponibili in italiano. Titolo: Non chiamatela pace, verità, giustizia e il dovere di nominare la realtà. Si tratta qui di una lucida disamina dell'evento di NOAA, Immaginare la pace, quello di Firenze. L'autore è Nabil Salameh, giornalista italo-palestinese. Ultimo articolo è quello 22 domande sul 7 ottobre, domande che dopo quasi 3 anni ancora non hanno risposta. L'articolo elenca questioni irrisolte su cui Israele tace o mente, limitandosi invece a produrre almeno una volta l'anno vistosi e voluminosi rapporti in cui ricorda e ribadisce periodicamente le efferatezze attribuite ad Hamas il 7 ottobre e dopo. Questo nell'evidente tentativo di giustificare le proprie di efferatezze. Conviene ricordare che Israele ha sempre impedito che sui fatti del 7 ottobre indagasse una commissione internazionale indipendente. Riguardo al 7 ottobre, nel 2025 Israele ha pubblicato il rapporto Dina,
presentato al Senato a cura di Fratelli d'Italia e dell'UCEI, l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, mentre nel 2026 ne ha pubblicato un altro di rapporto, un analogo, dal titolo Non più ridotti al silenzio. E poi ha prodotto il film, proiettato già in scuole italiane, dal titolo Noi danzeremo ancora, tutto di produzione israeliana. Con questo concludo e vi lascio alla prossima.

0: proibito parlare di Gaza a scuola. Il professor Sabatini del liceo Vivona di Roma e in solidarietà il professor Bullara del liceo Righi, sempre di Roma, e della docente Marina Boscaino hanno partecipato alla conferenza stampa voluta dalla deputata Stefania Ascari. La deputata Stefania Ascari scrive su Facebook:
1: ho fortemente voluto questa importante conferenza stampa alla Camera con il professor Massimo Sabatini, la professoressa Marina Boscaino e il professor Salvatore Bullara, il professor Dario Furnari, nonché componente dell'esecutivo nazionale del USB Scuola. E poi, con gli studenti Tommaso Marcon di OSA, Opposizione Studentesca d'Alternativa, che ringrazio particolarmente per la collaborazione nell'organizzazione, Adriano Cerri, studente del liceo Vivona, rappresentante di istituto e di Consulta, e la giornalista Chiara Sgreccia. Se un insegnante viene messo sotto ispezione per aver parlato di Palestina, di pace, di diritti umani, vuol dire che si sta mettendo in discussione la libertà di espressione di una cittadino, cittadina, e la libertà stessa della scuola. Il messaggio è chiaro: attenzione a quello che dite, attenzione a quello che insegnate, ed è estremamente pericoloso. Ho depositato interrogazioni parlamentari al governo perché non possiamo accettarlo, non possiamo normalizzarlo. È già successo in più scuole che chi ha parlato di Gaza e di pace sia finito sotto ispezione e sotto attacco, e in uno stato di diritto questo non è ammissibile. La scuola non è solo trasferire nozioni, date o formule, è soprattutto insegnare a pensare, a scegliere, a non girarsi dall'altra parte, a diventare persone con una coscienza critica, capaci di mettersi nei panni degli altri. La scuola prepara cittadini e cittadine e deve restare un luogo libero, uno spazio dove si può parlare, discutere e anche e soprattutto dissentire, perché senza la libertà di insegnamento non c'è vera educazione e senza educazione non c'è democrazia.
0: Ascoltiamo ora l'intervento del professor Sabatini alla conferenza stampa voluta dalla dottoressa Ascari il 4 agosto alla Camera.
2: La vicenda mia non è per niente importante in sé, finirà come finirà, non ci sono i presupposti giuridici per una sanzione disciplinare, perché io ho inviato un messaggio privato a persone private con il mio mezzo privato, senza canali istituzionali. Sicuramente l'intenzione iniziale era quella di combinare una sanzione, se no non si capisce perché è stato messo su tutto questo carrozzone con un'ispezione che ha coinvolto tra docenti e studenti quasi 30 persone. C'entrano qualcosa gli ordini venuti dall'alto? Non si può sapere, però in quell'articolo del Tempo del 24 luglio, forse una voce dal sen fuggita della giornalista Francesca Musacchio un indizio ce lo dà. Fa un breve riassunto: uno studente informa la nostra redazione della lettera spedita dal docente dopo gli esami di maturità. Noi la pubblichiamo. Il ministro dispone un'ispezione. Queste sono parole scritte da Francesca Musacchio sull'articolo del Tempo il 24/7. Il ministro dispone un'ispezione. Nessuna condanna, nessuna sanzione già scritta, un accertamento. Da quel momento però parte la rappresentazione, il docente comincia a fare la vittima, eccetera. Quando nella poesia proemiale dice "questo è un uomo", Primo Levi dice queste parole: voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, sono parole che abbiamo letto tutti, perché spero che a scuola questo ce l'abbiano fatto leggere sempre a tutti. Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, questo voi siamo noi. Siamo noi oggi, non è solo questione di noi nel 1945, siamo noi oggi. E quando Primo Levi dice meditate che questo è stato, ci dà un ordine, e infatti maledice chi non lo farà. Vi comando queste parole, scolpitele nel vostro cuore, ripetetele ai vostri figli o vi si sfaccia la casa, vi si sfaccia la casa. Io queste parole di Primo Levi le ho lette la prima volta a 14 anni, questa è la data in cui ho comprato il libro, massimo 1979-80, facevo il quinto ginnasio, e questo libro, che è uno dei libri più importanti della storia dell'umanità, un libro in cui il capitolo centrale si intitola I sommersi e i salvati, che è poi il titolo che Primo Levi darà all'ultima cosa che lui ha scritto prima del suicidio, I sommersi e salvati. Questo libro io l'ho fatto sempre leggere, sempre, in ogni anno scolastico, che insegnassi italiano, storia, geografia, latino, greco, perché non si può prescindere da quello che è contenuto in questo libro. E io vorrei ricordare l'ultima scena del film La Tregua. L'ultima scena del film La Tregua, Primo tornato a casa, interpretato da John Turturro, bravissimo John Turturro, con quegli occhi un po' spiritati, fa colazione, no? Spezza il pane, c'è un primo piano sulle mani, spezza il pane, lo inzuppa nel caffè latte, smette di mangiare, va in un'altra stanza, si siede al tavolo e comincia a scrivere queste parole. Mai dimenticate.
0: Il professor Sabatini ha citato Primo Levi, sopravvissuto ad Auschwitz, che pubblicò Se questo è un uomo nel 1947. Capolavoro letterario, forte e tragica testimonianza della sua esperienza nei lager, da cui è stato tratto il film La Tregua. Sempre dalla conferenza stampa alla Camera del 4 agosto, ascoltiamo ora la professoressa, l'intervento della professoressa Marina Boscaino, seguita dal professor Salvatore Bullara, il professor Dario Fornari e dalla deputata Stefania Ascari.
3: Ecco, io penso che a tutte queste domande noi dovremmo ricevere, dovremmo esigere tutti quanti insieme di ricevere delle risposte, perché qui si sta trattando di un'incursione in una scuola della Repubblica Italiana, che la chiamiamo audizione, che la chiamiamo ispezione, è da questo punto di vista lo slittamento del campo semantico che loro hanno cercato progressivamente di alleggerire per rendere meno indagatorio l'atteggiamento, ecco, è invece un fatto assolutamente stigmatizzabile. Io credo che Massimo Sabatini abbia irrorato di sangue buono, di sangue sano, i suoi studenti, come tutte e tutti noi dobbiamo cercare di continuare a fare, con la consapevolezza che l'unione fa la forza. Quello che mi ha spiegato questa situazione è che bisogna andare all'attacco quando c'è un minimo di illegittimità, quando c'è qualcosa che non ci torna, perché siamo in tante e tanti e ce la possiamo fare.
4: Grazie.
5: Io ho dato la mia solidarietà subito al collega che è stato toccato da questa forma repressiva. Chiaramente però questo non è il primo caso, come sappiamo. Posso dire, forse diciamo, è difficile proprio studiare nel dettaglio la cronologia degli eventi, ma posso dire che il mio caso sia stato forse il primo. A Righi, 2023, delle pressioni sioniste da dentro la scuola, genitori sionisti, e anche da fuori, comunità ebraica col presidente che comunica col ministero, col preside, eccetera, eccetera, e che pretendono la testa dal preside e dal ministro. Scatenano un putiferio mediatico, un linciaggio mediatico, come è successo col collega Sabatini. All'inizio non fanno il nome, ma tutti sanno che sei tu, quindi diciamo la diffamazione esiste.
6: Perché quello che è successo al Vivona, a Righi, ma in tante, tante altre scuole, istituti scolastici, anche nel mio territorio, in Emilia Romagna, è inaccettabile, inaccettabile, inammissibile. La scuola è veramente un organo vitale della democrazia e per persone come me è stata un'ancora di salvezza da situazioni nelle tenebre. Lo studio, il pensare, il saper scegliere, avere una coscienza critica, l'empatia. Il creare empatia e non essere indifferenti di fronte a 80.000 esseri umani massacrati. E questo vuol dire tantissimo, tantissimo. Per questo io avrei veramente voluto avere insegnanti come il professor Massimo Sabattini, la professoressa Marina Boscaino, il professor Salvatore Bullar, che ringrazio veramente della vostra presenza, e spero che mia figlia Virginia possa incontrare insegnanti davvero come voi lungo il suo percorso scolastico, lo spero. Chiudo dicendo che abbiamo presentato delle interrogazioni parlamentari, è nostro dovere, noi prestiamo un servizio allo Stato e lo Stato deve tutelare la scuola e tutti coloro che appunto ne fanno parte. Interrogazioni parlamentari perché purtroppo io credo che il messaggio che è stato dato è estremamente pericoloso perché è stato un messaggio chiaro: attenzione a quello che dite, attenzione a quello che insegnate. E questo è un principio di veramente di censura, di ritorno alle tenebre che non possiamo in alcun modo consentirlo. Noi siamo qui per dire che la scuola deve restare un luogo libero, uno spazio dove si può parlare, discutere, anche e soprattutto dissentire, un diritto. È un diritto. Io stessa sono prima firmataria di una legge per l'introduzione di percorsi di educazione affettiva e sessuale, perché vi sia all'interno delle scuole uno spazio neutro, imparziale, di confronto e ascolto reciproco, perché se questo non c'è le risposte vengono trovate altrove, quell'altrove è molto pericoloso. Senza libertà di insegnamento non c'è vera educazione e senza educazione non c'è e democrazia, e per questo noi la democrazia, la nostra libertà la dobbiamo difendere. E dico a Tommaso e a tutti voi che questo è un primo passo verso tanti, tantissimi altri incontri di spazio, di democrazia e di libertà, in cui veramente si deve capire che chi scrive le leggi lo deve fare con gli studenti, con le studentesse, con gli insegnanti e non dall'alto, senza ascoltare nessuno. E se la politica non ci arriva, sono i cittadini e le cittadine che entrano qua dentro e lo fanno capire. Grazie.

0: Supino, incontro con gli studenti palestinesi arrivati in Italia. Gazawi a Supino potrebbe essere il titolo di un film ed è invece ciò che si è vissuto in questo piccolo paese dal 16 al 23 agosto, dove oltre 50 ragazze e ragazzi palestinesi provenienti da Gaza hanno trovato ospitalità per circa una settimana nel centro di Bab al-Shams, che sarebbe la Porta del Sole, sede dell'associazione Asso Pace Palestina. L'associazione ha attivato immediatamente la sua rete nazionale e locale, coordinandosi con le numerose sedi e organizzazioni territoriali, ciociare, ma non solo, per accogliere le ospiti e gli ospiti. La risposta solidale è stata fantastica. Da Supino, Ferentino, Colleferro, Acuto, Sora, Isola Liri, Frosinone, Ceccano, Anagni, ma anche Roma, Bologna e Firenze. Anche singole persone si sono offerte con raccolte alimentari, donazioni, supporto, anche solo morale, per questa iniziativa. E si sono messi a disposizione per ogni necessità ed assistenza. I giovani palestinesi sono stati accolti dal sindaco di Supino, di Ceccano e di Anagni. Poi sono stati ricevuti dall'ambasciatrice palestinese a Roma e a seguire hanno effettuato un giro turistico nella capitale con il supporto di alcune guide locali che gratuitamente li hanno accompagnati. E hanno potuto poi ammirare il litorale di Sabaudia, sulla cui spiaggia hanno trascorso una giornata spensierata e colorata, lontana dai traumi vissuti e cullandosi nella speranza di un ritorno al mare di Gaza. Il 19 agosto i Gazawi si sono offerti di realizzare una serata in piazza con la cittadinanza per far gustare ai cittadini di Supino la cucina palestinese, che, come per l'Italia, ha grande importanza nella loro cultura. Di questo evento ascolterete la testimonianza di Elisabetta Norci, di Asso Pace Palestina, che ha affiancato Luisa Morgantini nell'accoglienza ai giovani.
1: Il progetto

i ragazzi e le ragazze provenienti appunto da Gaza e dalla Palestina che si trovano qui, studiano presso le nostre università, ma che tra loro non si conoscono perché sono appunto in luoghi diversi da nord a sud. Per cui la sua domanda è stata: perché non farli riunire in un posto in modo tale che possano conoscersi, incontrarsi, scambiarsi opinioni, idee, alla luce anche di quelle che sono le loro esperienze di vita e di studio adesso qui in Italia? E così è nato questo progetto. L'idea di farlo a Supino perché, allora, Supino è un piccolo centro sui Monti Lepini, in provincia di Frosinone, e in questo piccolo paese si trova anche il centro Bab el-Shams, che è la sede fisica di Assopace Palestina e che già in passato ha ospitato iniziative di questo genere. Per cui l'invito è stato diramato sui social e la risposta è stata veramente numerosissima. A un certo punto abbiamo dovuto porre purtroppo un limite perché non riuscivamo più a far fronte alle numerose adesioni che sono arrivate in pochissimi giorni. Diciamo, il numero complessivo a cui siamo arrivati era 60, ma le domande erano molte di più. E è stato anche diramato un invito, diciamo una chiamata da parte di Luisa sui social e sui vari canali per chiedere appunto un aiuto, un sostegno da parte della popolazione e delle varie associazioni presenti sul territorio. E devo sottolineare che la risposta è stata veramente straordinaria. Noi siamo stati sommersi di messaggi, di chiamate, sia di associazioni, diciamo, note sia di movimenti che si sono formati in questi anni, a partire dal 7 ottobre del 2023, e che in tutti questi mesi e anni si sono impegnate sul territorio per sensibilizzare le coscienze delle persone su quello che stava accadendo e che sta tuttora accadendo a Gaza e in Cisgiordania. E sono tantissime veramente le persone che ci hanno contattato dandoci la loro disponibilità. Sono state fatte raccolte alimentari, raccolte fondi, e le persone si sono messe veramente a disposizione con le proprie macchine per portare i ragazzi. È stata una risposta veramente straordinaria. Diciamo, la settimana è stata appunto quella del 17 al 23 e i ragazzi sono stati ricevuti dal sindaco di Supino al loro arrivo che li ha accolti e dato loro il benvenuto e nei giorni successivi hanno ricevuto anche la visita del sindaco di Ceccano. Ceccano è una cittadina limitrofa. La cui amministrazione si è impegnata in una raccolta alimentare, per cui quando ci hanno portato i prodotti che erano stati raccolti, il sindaco è venuto personalmente perché, insomma, ci teneva a salutare i ragazzi e a dare loro proprio il benvenuto su questo territorio. C'è stata una visita a Roma, presso l'ambasciata palestinese, e in occasione poi di questa visita i ragazzi hanno avuto modo anche di fare un giro turistico nella capitale, grazie alla presenza di un gruppo di guide turistiche, di guide per Gaza, che gratuitamente si sono messe a disposizione per portare i ragazzi, diciamo, per far vivere loro delle vacanze romane, diciamo così, di poche ore. C'è stata poi una visita alla città di Anagni, che è una città a una ventina di chilometri da Supino, una città molto, diciamo, storicamente importante, e anche qua sono stati ricevuti dal sindaco nel palazzo comunale, insieme all'amministrazione. E anche qua abbiamo avuto la presenza di alcune guide che li hanno accompagnati nella visita alla cattedrale e alla cripta, che è veramente meravigliosa. Alcune associazioni locali hanno organizzato un pranzo, per cui i ragazzi hanno trascorso una giornata particolare, diciamo così. Diciamo che l'evento fondamentale è stato, secondo me, il mercoledì 19, quando è stata organizzata una manifestazione in piazza la sera, e che noi abbiamo intitolato Saperi e Sapori dalla Palestina. Durante la quale i ragazzi hanno preparato, si sono divisi in gruppi, hanno preparato dei piatti tipici della cucina palestinese e anche egiziana, che sono stati poi offerti.

0: alle persone presenti. Devo dire la piazza era gremita, sono venute veramente tantissime persone. È stata una serata partecipata, ma soprattutto è stata una serata emozionante. Ci sono stati canti, balli, poesie, ci sono stati alcuni artisti locali che sono venuti a sapere di questa cosa e si sono offerti di partecipare e dare il loro contributo pro bono, diciamo così. E è stata una cosa veramente importante. Abbiamo fatto anche altre escursioni, una volta al mare sul litorale pontino, vicino alla città di Sabaudia, e sulle montagne qui, sempre in territorio ciociaro. I ragazzi in questi giorni sono andati in giro per il paese. Supino è una realtà molto piccola, per cui alla fine si gira molto facilmente a piedi, e hanno avuto anche dei momenti in cui si sono riuniti e diciamo, si sono scambiati veramente le opinioni su quello che su quello che stanno vivendo. Io credo che questo progetto sia stato veramente importante, innanzitutto per i ragazzi e le ragazze che hanno avuto modo qui di incontrarsi e conoscersi, provenendo dalla stessa terra, da Gaza, dalla Palestina, e vivendo adesso qui in un altro paese, però lontani. Invece in questo luogo sono riusciti a ritrovarsi, a condividere le loro esperienze attuali sulla base anche di quelli che sono i loro trascorsi, anche se noi abbiamo cercato in qualche modo di far dimenticare a loro i traumi e le sofferenze che hanno vissuto in questi anni. È stato importante per noi come comunità, perché veramente ci siamo uniti, siamo stati solidali, a dimostrazione del fatto che si può fare veramente tanto. Questo progetto è stato messo in piedi in pochissimo tempo, veramente. Luisa Morgantini ci ha creduto fin dall'inizio e ci ha spronati per portare avanti una cosa che è stata certe volte più grande di noi, però alla fine siamo stati tutti quanti noi in questo progetto. E ci auguriamo di poterlo rifare nuovamente, migliorando sicuramente alcuni aspetti dell'organizzazione, perché qualche problemino c'è stato, nel senso che ospitare e gestire 60 persone in una realtà piccola come quella di Supino, insomma, presenta dei problemi. Però noi siamo andati avanti, siamo andati oltre e speriamo di farlo nuovamente. Perché diciamo siamo noi che dobbiamo dire grazie agli studenti, alle studentesse Gazzawi per essere venuti, perché ci hanno fatto scoprire quello che siamo. Cioè, io dico, noi siamo in questo frangente, ci siamo riscoperti una umanità umana, veramente, che forse fino adesso era un po' latente, ecco, era un po' nascosta, però adesso l'abbiamo ritrovata tutta. Ah, devo anche aggiungere che nell'ambito degli incontri istituzionali con i sindaci di Supino, Ceccano ed Anagni, Luisa Morgantini ha più volte ribadito la necessità di far seguire delle azioni concrete anche alle parole che vengono dette in queste occasioni, e cioè ha fatto richiesta di gemellaggi da parte di queste cittadine con villaggi e comunità della Cisgiordania che da sempre subiscono l'occupazione da parte di Israele. E in quest'ultimo periodo stanno veramente subendo violenze di ogni tipo e la completa violazione dei diritti umani e del diritto internazionale. Per cui, insomma, noi ci auguriamo anche che le promesse che sono state fatte in pubblico,
1: Mother,
0: dagli
1: do you think
0: amministratori
1: they'll try to
0: vengano
1: break
0: poi
1: my
0: mantenute
1: bones?
0: successivamente.

Alcune considerazioni finali? Queste ragazze e questi ragazzi che sono stati con noi a Supino ad agosto ci hanno sicuramente comunicato la loro voglia di vivere, soprattutto la loro volontà di studiare qui in Italia per costruirsi un futuro da riportare in Palestina. Loro vogliono tornare e ricostruire la Palestina, ma ci hanno anche comunicato, ci hanno trasmesso il loro senso di colpa per trovarsi qui in una situazione di sicurezza, diciamo così, avendo lasciato le loro famiglie invece a Gaza sotto le tende, in una situazione assolutamente drammatica. E questo è un motivo in più per continuare a parlare di loro e a fare le cose per loro, ed è quello che sta facendo anche Luisa Morgantini, che in queste ore, mentre sto parlando, è in partenza per il Libano con una delegazione di Alleanza Verdi Sinistra per continuare ad essere occhi e voce di popolazioni oppresse. Sappiamo tutti che cosa sta succedendo in Libano, anzi lo sappiamo relativamente perché non tutto passa sui nostri media. La missione di Luisa di Assopace Palestina insieme ad AWS è proprio quella di portare a conoscenza di tutti ciò che non sempre viene detto e si vede.

0: Trasmettiamo ora una parte dell'intervento di Alfonso Colucci, deputato Movimento 5 Stelle e coordinatore del settore legale, all'incontro online del 30 luglio sul DDL Romeo promosso dalla rete No Bavaglio. Trasmettiamo in particolare la parte che riguarda gli aspetti di incostituzionalità del DDL. Buon ascolto.
1: Circa invece la proposta di legge, che poi è il motivo del nostro incontro stasera, sul cosiddetto antisemitismo, ecco, io ho proprio qui sott'occhio le proposte emendative presentate. Quindi prima di, se voi siete d'accordo, di fare una trattazione più specifica della proposta di legge, e vi dico che arriva in seconda lettura alla Camera, che oggi è decorso il termine per la presentazione degli emendamenti. Abbiamo presentato le nostre proposte emendative, di cui vi parlerò successivamente, e il provvedimento verrà discusso a settembre. Ora non ci sono i tempi tecnici nella settimana di lavoro del Parlamento per, diciamo, discutere questo provvedimento, ma io ho notizie informali da parte della maggioranza che ritengono che questo provvedimento sia chiuso. Lo vedremo nella discussione degli emendamenti cosa andranno ad approvare. Ora, entrando più nello specifico, nella materia di cui stiamo parlando stasera, e già però in anticipo mi scuso di dovervi dire che dovrò poi lasciare questo intervento perché dovrò tornare io stesso alla Camera, e di ciò mi dispiaccio di non poter sentire le interlocuzioni e le relazioni da parte dei partecipanti, da parte dei giuristi, ma da parte anche dei colleghi, la collega Boldrini e il collega Zaratti, se potrà lui collegarsi. E vi dico che non è certo in dubbio che oggi sempre più forti e diffusi si manifestino sentimenti di ostilità, se non addirittura di odio verso gli ebrei, e questo è assolutamente inaccettabile e deve trovare la nostra ferma, fermissima condanna. Tuttavia, noi riteniamo che bisogna distinguere nettamente il semitismo e il sionismo tra di loro, perché non si può in alcun modo legare un atteggiamento razzista, qual è l'antisemitismo, alla critica verso il governo di Israele. Non possiamo accettare un'equazione per la quale difesa di Israele diventa uguale alla difesa degli ebrei. Sono due concetti da distinguersi nettamente tra di loro. In termini generali, il rispetto dell'essere umano prescinde del tutto dalla presenza o meno di uno Stato. Questa PDL contiene la definizione di antisemitismo, richiamando quella che è stata la definizione dell'IRA, veniva citata prima nell'intervento che mi ha preceduto. Quindi rinvia nella definizione di antisemitismo alla definizione dell'IRA, e questo non è, dal nostro punto di vista, un rinvio soddisfacente, perché questo rinvio non è in grado proprio ad operare quella distinzione netta che a nostro giudizio deve essere operata tra la critica verso lo Stato e il governo di Israele dalla discriminazione nei confronti del popolo ebraico. Gli 11 esempi che fanno parte integrante di quella definizione dell'Iran, in quegli 11 esempi si ritrova anche la tutela delle istituzioni comunitarie ebraiche. E ciò è sufficiente per dire che quegli 11 esempi spostano il focus dal razzismo alla geopolitica e rendono quella definizione non adatta ad essere recepita in una norma giuridica, qual è una legge ordinaria dello Stato italiano, con la funzione di definire, con funzione definitoria dell'antisemitismo. Quegli esempi identificano gli ebrei con Israele, li uniscono in un destino comune e in ciò riecheggiano le teorie del sionismo politico di fine Ottocento. La funzione di quella definizione era essenzialmente operativa e non può essere utilizzata, come già vi dicevo, in funzione definitoria di parametro normativo dell'antisemitismo. Nella PDL sull'antisemitismo proposta dalla maggioranza si legano l'antisemitismo e il pregiudizio verso la religione ebraica alla matrice culturale nazista. E questo è proprio indicato nella relazione illustrativa. Quindi si lega l'antisemitismo alla matrice culturale nazista. Questo è un grave errore storico e culturale, perché l'antisemitismo ha origine da una molteplicità di fattori. Si dimentica, con questo richiamo ad esempio, tutta quell'ampia letteratura sull'antigiudaismo che è purtroppo, e dico purtroppo, una delle componenti del pensiero occidentale, anche illuminista e anche razionalista. Peraltro, questa PDL lega l'antisemitismo e il pregiudizio verso la religione ebraica alla persecuzione nazista e si dimentica in questo modo, ed è una dimenticanza assai grave, che i forni crematori riguardarono anche altre etnie, come quella Rom, come quella Sinti, altre categorie, come quella degli omosessuali, le persone con disabilità, gli intellettuali oppositori politici, gli slavi, le popolazioni definite, lo dico tra virgolette naturalmente, inferiori, le minoranze etniche. E allora viene da chiedersi se il legame con la persecuzione nazista, se si vuole stabilire questo legame con la persecuzione nazista, perché si dimenticano le altre vittime dell'orrore nazista?
2: Sì.
1: E vi chiedo, non stiamo in questo modo, o meglio, non stanno introducendo una tutela che è selettiva, e in quanto selettiva è in sé discriminatoria, è in sé portatrice di quello stesso germe, il razzismo, di quello stesso germe, il razzismo che si vorrebbe invece combattere. Ma se questo è vero, dunque, non si introduce, a vostro giudizio, una discriminazione sistemica che è latamente, forse neanche latamente, che è violativa del principio di uguaglianza? Veniva ricordato prima l'articolo 3 della nostra Costituzione. Si riferisce alla persecuzione nazista e mi chiedo, e perché si dimentica anche quella fascista? Perché mai non si cita anche la persecuzione fascista? Forse in Italia le leggi razziali non sono mai esistite? O forse oggi si vuole, in un'operazione di riscrittura storica, che le leggi razziali del fascismo in Italia, quella vergogna, non siano mai esistite? E perché non si tiene conto anche della pluralità dei bersagli del fascismo? In questo modo non si vuole favorire anche un'operazione di riscrittura del fascismo e del nazismo in una visione che, oltre che antistorica, è anche assolutamente riduttiva? E allora, io dico che questi temi non hanno solo una valenza storica e culturale, ma hanno anche un profondo significato politico e anche sono di primario rango costituzionale. La critica ad un governo, qualsiasi governo sia, rientra nell'esercizio della libertà del pensiero, che è un valore, anzi, ancor più, è un diritto costituzionale che non può essere in alcun modo limitato. E quindi, se il confine tra l'antisemitismo, che deve essere vietato, così come deve essere vietata ogni forma di razzismo, se dunque questo confine deve essere chiaro, il confine tra l'antisemitismo e la critica al governo di Israele, non è ben chiaro Se questo confine non è ben chiaro, si viene ad attuare una inaccettabile compressione di una libertà fondamentale, di un diritto fondamentale della persona che ha il suo fondamento nella nostra Carta Costituzionale. Non si può in alcun modo confondere la lotta all'antisemitismo, alla critica, all'ideologia sionista, altrimenti qui si trasforma la lotta al semitismo in una difesa acritica del sionismo e per estensione della politica dello Stato di Israele, qualunque essa sia, e questo è inaccettabile. La formulazione del testo così come proposta rischia quindi di legare insieme l'antisemitismo religioso e quello razziale. E in Italia c'è davvero un problema di antisemitismo, ma c'è più in generale un problema più ampio, che è quello del razzismo. Perché ci dimentichiamo dell'islamofobia? Perché ci dimentichiamo dell'antiziganismo che riguarda le etnie e la cultura rom? E allora, se tutto questo è vero, come a me sembra sia vero, noi non possiamo in alcun modo essere favorevoli a questa proposta di legge che il Movimento 5 Stelle al Senato ha votato in modo assolutamente contrario. Noi abbiamo votato contro e voteremo contro anche alla Camera nei termini in cui vi dirò. Ora, in questa PDL numerose disposizioni risultano formulate in termini generici e indeterminati. Ad esempio si parla di rischio potenziale, si parla di strumenti idonei, di richiami impliciti. Voi capite la gravità di questo? È la compressione dei principi di legalità, di prevedibilità, di proporzionalità. L'articolo 3 di questa PDL consente il diniego preventivo di manifestazioni pubbliche sulla base di una valutazione di rischio potenziale legata all'uso di simboli o di messaggi. Bene, voi capite che questa è una disposizione particolarmente problematica alla luce del disposto degli articoli 17 e 21 della nostra Costituzione. Del resto, la giurisprudenza costituzionale ha escluso che limitazioni preventive fondate su valutazioni meramente ipotetiche possano essere conformi alla nostra Costituzione. L'articolo 2 di questa proposta di legge attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri ampi poteri e coinvolge l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella rimozione di contenuti online, senza però definire contestualmente in maniera puntuale i criteri, le garanzie procedurali, le forme di controllo giurisdizionali, e questo espone l'intero testo al rischio di un eccesso di discrezionalità da parte dell'esecutivo e da parte dell'autorità amministrativa. Inoltre, particolarmente delicata è la previsione relativa alla verifica dell'utilizzo di simboli da parte dei partiti politici. In assenza di un organo terzo indipendente e di criteri stringenti, tale disposizione può entrare in tensione con l'articolo 49 della nostra Costituzione e con il principio del pluralismo politico. Allora, noi riteniamo, ma veniva già detto prima, che questa definizione operata da questa legge per rinvio alla definizione dell'IRA, come vi dicevo, non sia accettabile, e per questo noi abbiamo presentato un emendamento che definisce l'antisemitismo attraverso il recepimento della dichiarazione di Gerusalemme sull'antisemitismo, quella che è stata pubblicata nel marzo del 2021 da parte di un gruppo internazionale di studiosi. Questa definizione definisce l'antisemitismo come l'odio, la discriminazione, l'ostilità o la violenza contro gli ebrei in quanto ebrei o contro le istituzioni ebraiche in quanto ebraiche. E questa definizione è stata oggetto di un emendamento unitario da parte del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle e dell'Alleanza Verdi Sinistra, così come insieme con queste altre forze di opposizione progressiste, abbiamo condiviso una parte degli emendamenti che tentano di correggere le storture di questa PDL e di rettificarne l'impianto. Ora vedremo nel corso dei lavori parlamentari, lo vedremo già, diciamo, lo vedremo a settembre naturalmente, se in commissione questi emendamenti saranno approvati, se verranno recepiti nel testo e come sarà la postura della maggioranza. Vedremo se la maggioranza andrà a recepire questi nostri emendamenti, queste nostre correzioni, ma se alla luce dell'esperienza di questi ultimi 4 anni e della postura che il governo ha avuto e la maggioranza ha avuto in Parlamento, se come immagino ciò non dovesse avvenire, la maggioranza non dovesse recepire le nostre correzioni e se come immagino la maggioranza dovesse perseverare nel proprio atteggiamento che è arrogante e prepotente, allora ve lo dico con chiarezza, la nostra opposizione sarà fortissima. Noi ci faremo sentire assai forti sia in Parlamento sia nelle piazze per far valere i valori fondativi della nostra Costituzione che vedono il pluralismo e la libertà di espressione del pensiero quali elementi costitutivi della nostra democrazia. Vi ringrazio per l'attenzione.
0: Era questa la nostra ultima notizia e con questa ci salutiamo e vi diamo appuntamento al 16 settembre, sempre alle 17:30, sempre su Radio Wombat. Inshallah.

0: Signor Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
1: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta Radio Wombat.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che sei una guardia?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cancio.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
6: Ti devi piacere.
7: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
8: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
6: Devi farti un MacBook.
7: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
8: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
6: Dammi il tuo numero di cellulare.
7: Devi cambiare il mood.
6: Devi taggare tutto.
7: Tutto.
9: No, no,
7: no,
9: no,
7: no,
9: no,
7: no, no.
8: Il vero sballo è dire no.

0: Buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Io ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
3: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
4: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
5: Controllo E132. Spione di Gommasio.
6: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
7: Succo di delega.
8: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
9: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionale corporation, utilizza servizi autogestiti.
10: Bevi, non fatte beve.

0: popolo di Gerusalemme, Roma è vostra sorella. Per dimostrarvi la nostra amicizia e uso di questi tempi, liberare un malfattore dalle nostre prigioni. Allora, chi volete che vi liberi allora?
1: Libera Barnaba!
0: Molto bene! Allora, libero Barnaba!
2: Scusi, non abbiamo nessun Barnaba, signore.
0: Come?
2: Non abbiamo nessun Barnaba, signore.
0: Ah, non abbiamo nessun Barnaba.
1: Oh! Allora, Bruto, che devi liberare!
0: Che hanno tanto da riacchiare?
2: Risus abundat in ora ebreorum.
0: Ma staranno sfragolandomi?
2: Oh no, signore.
0: Molto bene. Libero Bruto!
2: Non abbiamo neanche un Bruto, signore.
0: Ma niente, Barnaba, niente Bruto!
2: Non mi dispiace.
0: Chi è questo Barnaba? Chi è questo Bruto che volete liberare?
1: È un rapinatore! È un macchessone!
3: È un violento ricaso!
1: Non ha capito niente, scemo!
0: Brigante, deve dire! È un rinomato criminale!
2: Ma non l'abbiamo?
0: Non abbiamo proprio nessuno!
2: Oh sì, signore, abbiamo Sansone!
0: Sansone?
2: Sansone, lo strangolatore sadduceo! Sila, l'assassino siriano! Svariati scribi sediziosi della Cesarea! 67 assassini...
1: L'affa che gli ha posto figlio!
0: Buona idea, Bisellonio!
1: Fudditi! Abbiamo Fanfone, lo strangolatore sadduceo! Sila, il famoso assassino siriano! Scrivi fra svariati sediziosi della Cesarea!

0: Infatti in sottofondo sentirete un fruscio, forse l'aria di mare che finalmente è arrivata. No, sono dei ventilatori enormi che ci stanno supportando in questa chiacchierata. E oggi, se ci sono sia gli effetti, diciamo, climatici, no, che ci tartassano, parleremo degli effetti tartassanti, magari del digitale, su questa società, a partire da diciamo un'idea, magari, che questa realtà digitale è di fatto una realtà filtrata dai dispositivi che abbiamo, no? E che ci circondano. Di fatto sbloccami una trasmissione in cui parliamo della tecnologia, ma in particolare del telefono e del rapporto simbiotico che abbiamo con questo. E infatti oggi qui abbiamo due ospiti che ci accompagneranno durante questa oretta. Come ti possiamo chiamare oggi?
1: Mi potete chiamare Mini Jig.
0: Ok, ciao Mini Jig.
1: Ciao a tutti.
2: E poi? A me mi potete chiamare Attir.
0: Attir?
2: Attir.
0: Ok, perfetto. Ciao Mini Jig, ciao Attir, buonasera. E oggi questa discussione, questo confronto partirà dall'esperienza che ci ha raccontato Mini Jig, che ultimamente è stato molto vicino all'ambito digitale e in particolare quello giovanile, ecco. Mi raccontava a me e a Tir qualche tempo fa che a maggior ragione persone molto giovani, ancora non formate, che si iniziano ad avere rapporti con altre persone, con contesti di autonomia, eccetera, l'impulsività che questi device offrono e anche suggeriscono crea degli enormi problemi, che proprio anche perché magari rimangono delle cose tangibili, no? Perché una volta che il messaggio è scritto, materialmente esiste perché è salvato nella memoria del telefono e dei server che ospitano la nostra conversazione, no? E quindi, ecco, se ci vuoi, non lo so, se vuoi partire da qualche cosa nello specifico.
1: Sì, certo. Allora, io diciamo così, per la mia esperienza, per quello che ho visto, posso sicuramente dire che i giovanissimi di oggi, che si sono avvicinati ai device, che hanno iniziato a convivere con questa realtà digitale molto prima magari di altre generazioni, ha fatto sì che loro ne abbiano risentito anche in quelle che sono le loro relazioni sociali, nel come si relazionano e nel distinguere anche quello che è una relazione reale, fisica, da quella virtuale, e che quindi anche quella virtuale ha delle conseguenze in quella reale. E questa è una cosa, sicuramente è uno degli effetti più tangibili di questo digitale che arriva ai giovani in età sempre più precoce,
0: che è una realtà, come abbiamo detto nella nostra discussione qualche tempo fa, può sembrare magari come una realtà, appunto la realtà digitale e la realtà fisica, no? Quando invece le due realtà magari si potrebbe dire che vivono anche molto in commistione tra di loro, no? Perché, come certo, dicevi, magari le conseguenze non si vedono, magari non si pensano quando si è particolarmente giovani soprattutto, eppure poi queste si riscuotono sulla realtà,
1: certo,
0: sulla realtà vera, no? E allora io farei partire il primo pezzo, che magari contestualizza ancora di più.

0: AM.
1: Ecco, tutto il tempo, questo è quello che con cui finisce questa canzone che abbiamo ascoltato, che era Welcome to the Internet, e queste tecnologie, come abbiamo detto, abbiamo chiuso poco fa, suggeriscono questa impulsività, no, nei desideri, ma anche nelle relazioni con le persone. E magari potrebbe venire da pensare che questo spazio così diretto, così in tempo reale, insomma, e che effetto può avere in dei ragazzi, delle persone, delle ragazze che crescono proprio con questa realtà a disposizione, questa che sicuramente offre tanti vantaggi, perché possono appunto stare in contatto con gli amici spesso, eccetera, e quant'altro, però con degli incentivi che non sono quelli che ritroviamo nel mondo reale, con tutto un contesto che non è quello che ritroviamo nel mondo reale e che quindi può portare a, soprattutto magari quando ci sono delle discussioni, eccetera, a conseguenze che, come dicevamo prima, sono molto materiali e molto reali, no?
2: Sicuramente questo dà spazio, questo mondo virtuale, questo mondo interconnesso, questo mondo così, così istantaneo, dà vita quindi anche a un'impulsività, dà spazio a un'impulsività che c'era sicuramente anche prima, ma che in questo momento, quando si esplica sullo spazio virtuale, impedisce, specialmente in giovane età, di comprenderne la reale conseguenza, no? E quindi perché è una realtà filtrata, una realtà anche meno complessa, no? È molto più incanalata, cioè ha diversi canali, tu puoi scrivere determinate cose ma non potrai mai usare un certo tono, no? Non potrai mai avere uno scambio così complesso come quello reale. Quindi anche
1: esatto.
2: Questo ai ragazzini dà una certa impressione molto diversa da quella che è.
1: Come dicevi, anche è uno spazio così diretto, così anche intimo, che può essere sia in situazioni di gruppo sia uno a uno, che magari appunto i ragazzini e le ragazzine avevano questo spazio come l'avevamo noi, no? Magari quando si iniziava a uscire, quando non si stava né sotto controllo dei genitori magari, o sotto che ne so, le varie attività che i ragazzini e le ragazzine durante la crescita possono fare di gruppo, e si inizia a sperimentare un'autonomia, un'indipendenza in un contesto nuovo, che è quello del mondo, quello reale, che ha in intrinseche delle sue regole, se vogliamo, delle sue costrizioni, eccetera. Queste regole e costrizioni sono completamente diverse, no? Cadono tutte le norme quando arriviamo nel digitale. E quindi magari
2: è molto individuale, no? Ecco, spesso la relazione col mondo virtuale è fatta, è personalissima.
1: Cioè, te dici di relazioni uno a uno?
2: Esattamente, esattamente.
1: Ho capito.
2: Quindi questa cosa qua ha delle conseguenze.
1: Per esempio, voglio dire, durante degli screzi, no? Mi avevi detto che te sei riuscito a entrare a contatto in ambienti giovanili in cui si vedeva, insomma, anche il loro comportamento attraverso i dispositivi digitali. E magari quando ci sono degli screzi, questo screzio si può protrarre nel tempo grazie a una realtà, diciamo, che non è la realtà diretta e contemporanea, cioè insomma che avviene tutto nel contemporaneo, nella realtà fisica, ma ci consente di traslare, diciamo, questa contemporaneità anche in uno spazio in cui non siamo più vicini fisicamente.
2: Esatto.
1: E quindi poter portare l'idea di uno scontro anche nel tempo, durante la giornata, quando magari questi per ragazzini, ragazzine, magari vanno a casa in un luogo magari in cui si sentono sicuri, eccetera, ma questa presenza costante del digitale li sottopone anche a un insomma, delle situazioni difficoltose,
2: certo,
1: in questo senso, no?
2: Il fatto di essere sempre in un certo senso connessi da questi device fa sì che, come poteva venire prima, no? Uno screzio che poteva venire a scuola e che poi inevitabilmente, quando la scuola finiva, si tornava a casa, si aveva tempo di immaginare, di ripensarci, no? Invece oggi questi ragazzini magari hanno tutti il loro telefonino e possono anche continuare in maniera impulsiva, senza quindi acquisire lucidità, pensarci a mente fredda, no? e continuare magari con un litigio, anche cose un po' più gravi, anche arrivare a minacciare, perché non c'è proprio quel distacco anche dalle relazioni che ci poteva essere prima, e proprio perché siamo sempre connessi.
1: Certo.
2: Sempre il nostro device.
1: E poi appunto questo fatto che avviene, magari che un'offesa o una minaccia poteva anche avvenire prima, no? Quando non c'era il digitale, magari uno se lo diceva fuori dalla scuola oppure in un contesto fuori in centro, eccetera, in cui magari di nuovo sei in gruppo. Adesso questi scambi avvengono uno a uno e ha delle conseguenze che si protraggono, no, molto nel tempo, perché
2: esatto.
1: La conseguenza sulla vittima che riceve una minaccia magari è... Questa minaccia continua, diciamo, a seguirla fino a che non incontrerà questa persona, no? Nel mondo fisico, no?
2: Sì,
1: perché
2: sì.
1: Di fatto rimane registrato sul telefono, lui sa di averla minacciata ed è un po' sempre con lui, mentre la persona che invece fa la minaccia, in un certo senso mi viene da dire che magari anche questo aver fatto la minaccia acquista paradossalmente più materialità con il fatto che questa persona poi... si caga un po', cioè la vittima si caga un po' addosso, la persona che ha fatto la minaccia lo sa, no?
2: Certo.
1: Perché non si è chiuso lì lo scontro, magari come se fosse stato nel mondo fisico, no?
2: Esattamente, quindi c'è una costanza, un'immediatezza e una continuatività con cui avvengono le relazioni, no? Online sono potenzialmente infinite, velocissime, e quindi... quello che prima finiva in 10 minuti in presenza ora continua per giorni, mesi, potenzialmente anche per anni, perché proprio è personalissimo l'uso che ne facciamo, e quindi c'è anche un controllo che prima magari c'era e che ora viene meno, ma un controllo nel senso del fatto che banalmente un litigio che avviene per strada, se supera determinati livelli, si ha quasi sempre qualcuno che interviene, no? Comunque si ha una sorta di controllo anche comunitario di chi ci circonda in diretto, cosa che sul telefono non avviene, non è filtrato da niente.
1: Cioè non c'è nessuna tutela del contesto.
2: È una connessione uno a uno, diretta, istantanea, e anche privatissima finché qualcuno non la condivide con qualcun altro. E quindi potenzialmente...
1: si protrae molto nel tempo,
2: esatto.
1: E i danni poi magari sono maggiori.
2: Possono,
1: no?
2: Essere molto maggiori, poi si interviene magari anche troppo tardi, spesso in un'età in cui abbiamo un cervello che è in formazione, dove si impara a diventare adulti, a gestire le proprie emozioni, a gestire le situazioni in un certo modo, e avere una realtà virtuale sempre più complessa e sempre più presente, fa sì che i ragazzini abbiano sempre più difficoltà a gestire cose che prima magari era un po' più semplice gestire, e a sviluppare delle competenze anche forse maggiori rispetto a quelle che dobbiamo sviluppare noi, no? Per
1: certo.
2: Trarne vantaggi da questa connessione,
1: esatto.
2: Solo svantaggi.
1: Esatto, molto interessante infatti questo, perché sì, la vediamo sempre molto come una cosa che ci opprime e basta, no? Però io penso che i ragazzini e le ragazzine che si trovano in queste situazioni, che purtroppo magari alcune hanno delle conseguenze che poi si portano avanti per tanto tempo, come magari l'avrà avuto qualcuno della nostra generazione, non lo metto in dubbio, però appunto sono costretti a sviluppare dei meccanismi per riuscire, tanti e tantissime, a riuscire a prendere le cose positive, no?
2: Sì, certo.
1: Di queste tecnologie.
2: A proposito di prendere, no? Quindi si compara, si utilizza qualcosa per fare un paragone, e ecco, il mondo virtuale è anche quello, è anche un paragone costante che hanno, no? Questi ragazzini.
1: Esatto.
2: Diciamo che il paragonarsi agli altri, a giudicarsi in confronto a qualcun altro, è una cosa che probabilmente si fa in età adulta, no? Che si impara a fare mentre si è adolescenti. Questa esposizione costante è un bombardamento continuo di stimoli che ci spingono anche a confrontarci, e questo può portare anche a delle sofferenze che sappiamo, insomma, che i giovani hanno, che forse hanno sempre avuto, ma che ora hanno anche per colpa di questa esposizione.
1: Ecco, il contesto
2: virtuale
1: lì di base ci campa, no, su queste cose, perché alla fine mettiamo le foto dove ci sentiamo più belli, belle, o comunque che aiutano anche la nostra autostima, ma non lo dico insomma in maniera critica, questa è la realtà digitale che stiamo vivendo. E adesso nello specifico ci saranno sicuramente, ora non lo so, però le persone immagino che metteranno le foto dove sono tutte belle abbronzate, no? Perché meno male, perché se non c'era nemmeno di poter andare al mare con questo caldo allucinante, allora noi mettiamo abbronzatissima la canzone e poi continuiamo.

0: Vabbè, e quindi abbronzatissimi, abbronzatissime. Speriamo di andarci anche noi al mare tra poco, se continua così. E quindi parlavamo del, diciamo, quel suggerimento che le piattaforme social, la realtà digitale in cui siamo immersi, ci danno nel mostrarci, no? E questo, a maggior ragione, avviene in, insomma, ragazzini e ragazzine molto più giovani, che scoprono questa realtà e magari hanno anche meno mezzi per confrontarci, sì. E che magari questa cosa di essere potersi esprimere ma essere sempre sotto gli occhi degli altri può creare anche dei meccanismi purtroppo di gelosia e scatenare magari delle discussioni molto forti che poi hanno conseguenze importanti, no? Nei ragazzi più giovani, nelle ragazze più giovani.
1: Sì, esatto, anche perché proprio la realtà virtuale non preclude che poi a dei messaggi si passi alle azioni concrete, no? E quindi questa funzione che ha il device di acuire e di aumentare esponenzialmente anche le nostre emozioni, il modo in cui possiamo esprimerle, no? Perché magari io a voce ti dico due frasi. Di messaggi potenzialmente te ne posso inviare centinaia, no? E quindi
0: Esatto.
1: si possono dire tante cose ed è spesso anche un flusso di pensieri perché non si ha un contesto esterno degli altri stimoli che ti possano
0: Proprio per
1: fermare,
0: l'impulsività che queste interfacce, piattaforme,
1: no?
0: insomma, suggeriscono, no? E offrono.
1: Esatto. E anche, no, quante volte si è sentito di qualche messaggio terribile diventato pubblico per poi scoprire che era un professore italiano.
0: Sì,
1: Di un
0: sì.
1: liceo magari, no, di Roma, che aveva magari scritto cose terribili, proprio perché online non si ha questo filtro che ci dà invece un contesto reale intorno a noi, no? Ma si è appunto se stesso davanti allo schermo, dentro i propri pensieri, senza qualcosa che ci richiami alle possibili
0: E
1: conseguenze.
0: quindi nel contesto giovanile, questo, diciamo, questo screzio che succede nel digitale, questo screzio, questa anche grande offesa che succede nel digitale, è solo, diciamo, è un primo passo verso qualcosa che poi si sviluppa nel mondo reale. Te che dici, ce ne sono, diciamo, diventa più comune che ci siano più danni fisici, materiali, proprio perché questo mondo digitale offre questa immediatezza, oppure no? Cioè, spesso e volentieri
1: Sì,
0: finisce lì,
1: certo, no,
0: come
1: se
0: funziona?
1: viene utilizzato un mezzo che pervade le nostre giornate, una parte importante della nostra vita quotidiana avviene attraverso il telefonino e quindi inevitabilmente crescono anche le situazioni che nascono in virtuale e si concludono conflittuali, no? Che si concludono anche poi nella realtà, che hanno strascichi anche reali, fisici. E questo è inevitabile perché proprio io credo una buona percentuale delle nostre azioni giornaliere avviene attraverso il telefonino, no? Dalle chiamate ai messaggi, all'invio di documenti, tanto avviene lì, no? E quindi avendo spostato una fetta così grande delle nostre interazioni sul digitale è inevitabile poi averne delle conseguenze, che ne conseguono delle
0: Degli
1: conseguenze
0: effetti,
1: concrete, no?
0: diciamo,
1: Degli
0: sì.
1: effetti
0: Che
1: concreti. Questo è, sì, questo è
0: poi,
1: inevitabile.
0: se vogliamo, cioè questa immediatezza, no, che ci offre la tecnologia, che magari mandiamo 1.000 messaggi, ma quanto costerà? Cioè, voglio dire, quanto inquinerà mandare un messaggio, per esempio, no? Perché effettivamente è una cosa che viaggia attraverso l'elettricità, quindi qualcosa inquina di sicuro, perché c'è bisogno dell'elettricità
1: Certo.
0: per farla andare, no? Quindi, magari se iniziassimo a fare, magari, non lo so, cioè, messaggi che ci mettiamo su WhatsApp, magari è in proporzione alla lunghezza del messaggio. Però, non lo so, vabbè, sarà
1: Sì,
0: insomma, una quantità
1: sicuramente
0: esigua.
1: sì.
0: Però, se iniziassimo magari quei messaggi, tipo rispondere ok, forse quel messaggio ce lo potremmo iniziare a che ne so, a risparmiare. Magari se fa così caldo, io non so più che pensare. Se fa così caldo adesso, così, tra 30 anni, se non continuiamo a mandare tutti questi messaggi, non lo so.
1: Contribuiremo ancora di più al riscaldamento.
0: Vabbè, mettiamo un'altra canzone. Allora, per cercare di rinfrescarci, adesso metteremo Fabrizio De André live, però.
2: No, succede che magari a uno gli manca un po' di statura, allora gliene dicono di tutti i colori, insomma, arrivano anche a dirgli che chi è piccolo di statura è una carogna perché ha il cuore troppo vicino al buco del culo. Ora questo non andrebbe detto, ecco, da persone normali, leali. Possono succedere due cose per questi sfigati di natura. O hanno la capacità di ribellarsi, allora diventano come questo carognone qui che a sua volta poi si incarognisce con la gente che gliel'ha detto. Altrimenti non rimane che... non rimane che...

penso più buon umore. A chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro nome, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio. Prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.

0: Si sentono benissimo i microfoni quando, quando accendo. Provate.
1: Hola?
2: Sì.
0: No, ma dico, si sente anche tantissimo i rumori in sotto. Il microfono, scusatemi, il ventilatore in sottofondo. Vabbè, così gli ascoltatori e le ascoltatrici si renderanno conto, potranno pensare in che sauna stiamo registrando. E avevamo detto tantissimi messaggi, questi messaggi che ci continuiamo a mandare costantemente, anche magari quando non sarebbero necessari, o comunque sarebbe utile per tutte le persone coinvolte nella conversazione fermare lì la discussione, no? Magari a chi sta ascoltando potrà venire in mente situazioni in cui gli è capitato di trovarsi magari in contesti digitali, diciamo, un po' spiacevoli per anche l'impulsività, come abbiamo detto per la settima volta in questa puntata. E a Tyr ci stava
1: Sì,
0: raccontando nello spezzone musicale di un'esperienza che gli è capitata qualche tempo fa.
1: io ero in Irlanda a fare un'esperienza all'estero e mi ero trovata con questa amica anche spagnola, sono spagnola, ok? E quindi eravamo a scuola e bueno, all'inizio volevamo condividere queste patatine,
0: Cioè,
1: dopo.
0: stavate andando a prendere delle
1: Eh
0: patatine
1: sì,
0: tipo alla macchinetta delle patatine o
1: al bar,
0: al bar. Ma
1: era patatine fritte
0: Ah,
1: buone,
0: patatine,
1: sì,
0: ok.
1: e non è che costavano tanto che, però bueno, il caso è che alla fine questa mia amica non voleva le patatine e io sì, quindi le ho preso comunque e quando le ho portate in tavola lei ha cominciato a mangiarle come se le volesse, no? E quando sono finite, io ho detto: Ok, ora condividiamo un po' il prezzo delle patatine se per te va bene. Oh, come si è messa! Ha cominciato a
0: Perché
1: urlare.
0: ti ha finito tutte le patatine alla fine.
1: Sì, alla fine non si era comportata come una che si vergogna perché non voleva le patatine. Dopo ha preso qualche patatina. No, si era mangiata le patatine come una che le voleva davvero. E quindi non si l'ha preso bene questa cosa di condividerle e quindi abbiamo avuto un conflitto che io nel momento ho provato a finire fisicamente e che non ho potuto controllare e
0: Perché si è incazzata e è andata
1: si è
0: via.
1: incazzata e siamo andate via noi due, ognuna alla sua casa d'accoglienza. E non so se si dice così,
0: Vabbè, insomma, abbiamo capito.
1: e niente. Questa continuava ad inviarmi messaggi su WhatsApp perché per lei il conflitto non era finito.
0: E quindi da
1: E
0: quando vi siete separate, lei subito ha iniziato a mandarti messaggi?
1: sì, era questa cosa che diciamo, no, della impulsività. E stavo pensando anche come questi WhatsApp, per esempio. Non servono soltanto per inviare messaggi, ma servono anche
0: Uno sfogo?
1: uno sfogo, sì, come un canale di sfogo.
0: Sì.
1: E quindi è stato un canale di sfogo per lei, ma per riassumere, volevo dire che
0: Ma quanto è durata, scusami, questa cosa? No.
1: ma ho dovuto bloccarla perché sì, e dopo a scuola, quando ho dovuto tornare. Era molto scomodo perché non era così importante, almeno per me, questa cosa e si poteva perfettamente risolvere nello spazio fisico e lasciarlo lì. Però questa cosa, no,
0: Ma siete
1: che
0: riuscite
1: ormai.
0: poi a...
1: Sì, ma io non ho più contatto con questa
0: Però
1: ragazza.
0: dico, la volta che vi siete viste dopo,
1: Sì.
0: no? Cioè, il tempo, perché prima parlavamo, no, del tempo che poi passa quando viene fatto, magari ci si è litigati anche
1: Sì.
0: online, eccetera, poi quando il momento ci si rivede, no? Com'è stato quel momento lì? Cioè, siete riuscite a fare... In quel momento avete poi risolto o è una cosa che ha dovuto protrarsi ancora più avanti?
1: Secondo me, ora non mi ricordo tanto perché è passato tanto tempo, ma abbiamo dovuto aspettare un po' per risolverlo e secondo me alla fine si è risolto un po' perché eravamo noi due lì in Irlanda, era un po' una situazione limite in cui c'hai quella persona con cui ti relazioni perché parli la stessa lingua e quindi hai bisogno di quella persona, ma. non so se magari questa persona non è tanto importante per te, mm-hmm. e non lo risolvi,
0: certo.
1: Anche continui.
0: Ma secondo
1: questa
0: te questa
1: ansia,
0: questa, diciamo, questa ansia che è venuta, che, insomma, che è stata generata in questo rapporto, è stata peggiorata molto dal digitale, dici, cioè da questa impulsività che lei ha avuto nel reagire a quella situazione lì, insomma, messaggiandosi? Ora non so che messaggi ti ha mandato, se erano pesanti o meno, però...
1: Sì, pesanti.
0: Davvero, per delle patatine?
1: Sì, ma... Cavolo. Sì, non so... magari quando non hai davanti alla persona riesci a dirgli cose molto più brutte che quelle che diresti quando l'hai davanti, perché
0: certo.
1: non vedi la sua espressione.
0: Come succede nel contesto giovanile, no?
2: Certo,
1: sì, non provi l'empatia quando vedi che l'altra persona sta soffrendo con questi messaggi, magari anche quello. E non è che soffrivo tanto, e io ho detto, guarda, questa la blocco e basta. Però sì, non so, può darsi che anche i ragazzini provino un po' di difficoltà a capire l'impatto che hanno sulle persone a cui mandano questi messaggi, proprio perché non li possono vedere.
0: Certo, e appunto come ti è successo a te in Irlanda, ci fa rendere conto che in questa situazione in realtà ci stiamo anche noi. Cioè, a me è capitato certe volte magari di mandare dei messaggi che non avrei voluto mandare, o riceverne anche, cose che poi, se rimanevano come una cosa detta, che poi si dissolve nel nulla, non nel nulla, però insomma molto più facile risolvere, no? E va bene, io metterei un'altra canzonetta.

0: E quindi dicevamo, tutti questi messaggi che arrivano e che ci mandiamo e che si mandano tutti, tutte, chi i più giovani, i più grandi, eccetera, eccetera. E questi messaggi, come anche le foto magari, come tutte le cose che ci scambiamo online, poi devono stare in qualche posto fisico, no? Che, come avevamo detto la scorsa puntata, questo posto fisico sono i server, o i server, che ne so, il cloud, no? Che sono dei casermoni con un sacco di computer dentro che stanno sempre accesi e che comunque contribuiscono a mantenere, cioè, insomma, a generare tanto inquinamento, perché se sono sempre accessibili a noi sul cloud del nostro telefono, click, e sono lì e non ci occupano memoria sul telefono, vuol dire che sono in un computer che sta sempre acceso, no? E ne produciamo sempre di più, no? Avevamo anticipato la scorsa puntata che diciamo l'aumento di fotocamere dietro i telefoni poi, diciamo, ha fatto sì che effettivamente facessimo sempre più foto, che pesano tra l'altro molto di più in termini di megabyte, e poi queste foto chiaramente le postiamo magari sui social, vengono postate dai giovani, dai più giovani, come abbiamo detto prima, e magari in contesti in cui servirebbe magari qualche moderazione in più, nel senso di un come dire, un ambiente equilibrato come è l'ambiente reale, se vogliamo, e tutte le foto che facciamo, poi quelle che non riusciamo a mettere sul cloud rimangono sul nostro telefono e noi ce le riguardiamo, no? Magari, oppure
1: neanche
0: non le guardiamo neanche, rimangono lì, e che ci stanno a fare allora lì?
1: Solamente occupano spazio, direi, no?
0: Sì, forse sì, non lo so. Ma te ti è capitato magari di riguardare le foto che hai fatto tanto tempo fa e riuscire a fare degli album, ok?
1: Sicuramente faccio questi album se voglio felicitare un'amica, ma mi succede a caso che vedo delle immagini che ho fatto 3 anni fa che non avevo guardato in degli anni successivi, e li vedo a caso, quindi è più è come si svegliasse questo ricordo un po' senza volere, perché li abbiamo accumulato, no?
0: Certo,
1: non so come dire.
0: La famosa memoria digitale che aveva anticipato Iggy e che non sapevamo cosa fosse, forse è questa qua, l'aveva anticipata la scorsa puntata, e effettivamente, cioè, magari, scusate, ma ci aiutano a ricordare queste foto o non ci aiutano a ricordare?
2: Sì.
0: Forse sono troppe.
2: Forse sono troppe. Forse sono troppi i momenti reali che noi abbiamo passato a fare foto, no? A cercare di ricordare il momento invece di vivercelo, no? Questo utilizzo costante anche durante le esperienze fisiche che viviamo, di avere il telefono a portata di mano, che funziona un po' da filtro, no? Che ci fa un po' perdere quella che è l'esperienza in sé che facciamo, no? Per fare quelle 10.000 foto quando andiamo a vedere il centro di Roma.
0: Il centro di Roma?
2: Il centro di Roma. Beh, io vado davanti al Colosseo e me lo guardo il Colosseo, no? Poi magari faccio 10 secondi una foto, invece c'è chi magari il Colosseo se lo gira tutto attraverso una fotocamera senza poi viversi l'esperienza o guardarselo veramente coi suoi occhi, no? E questo avviene poi, no, come sui social, chissà quante fotografie ci sono dietro poi quel post curatissimo che si mette dietro, no, invece di guardarsi la spiaggia fantastica che si è andata a visitare, starsene lì magari 2 ore a fare la fotografia.
1: Sì, penso che anche la fotografia serva come un modo di cattura, non so, funziona più come un modo di cattura che ci dà qualche cosa.
0: Per catturare un momento, dici? Ci cattura a noi?
1: Cioè, ci cattura a noi, magari, è un po' paradossico. Nel senso che magari, non, come diceva Francesco, non c'è un bisogno reale di fare questa foto perché la vedi sull'internet molto spesso, ma dobbiamo accumulare quell'esperienza in qualche posto, e quello è la nostra galleria. Quindi,
0: esatto.
1: Beh, per quello dicevo, è come la cattura dei Pokémon.
0: Sì, sì.
1: Un po' quel senso lì.
0: Ho capito. Allora, adesso io direi di partire con l'ultimo pezzo e poi ci salutiamo.
2: Ora arriva il quarto romano. A chicco. Aprite le orecchie. Perché mo parlo io. Hai capito? Perché come diceva uno una volta, perché io sono io e voi non siete il cazzo.

0: E quindi c'è, io quando che so de Roma, no? La città eterna. E quando passo e vedo tutti questi turisti, no? Che se vivono la città attraverso il telefonino, no? La cosa che mi fa veramente incazzare è che se siete nella trattoria, quella del quartiere mio, Tor Bella Monaca, e che poi c'è anche pure una casa a Garbatella, però insomma questi sono dettagli, e che stanno là a mangiarsi la carbonara. E gli arriva il piatto a tavola bello fumante, che dico no, la carbonara va mangiata quando è calda, perché poi diventa una merda, no, fratelli? E quindi dici, invece stanno là, fanno 10.000 foto e poi dicono che buono, è buono un cazzo invece, perché è rovinata, no? Sei stato 20 minuti lì col telefonino a fa sti scatti, scattini, e quindi mi verrebbe da avvicinarsi e dirgli, magna da sta cazzo di carbonara, no, fratelli? E niente, questa è un po' la mia esperienza con i telefonini. E quindi niente, un saluto a tutti i nostri ascoltatori di Radio Wombat. E ci vediamo alla prossima, forza Roma.
1: Un beso, Wombat!

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.
4: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
5: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
6: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
5: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
4: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

Caro Nello e Teresa, scusate il silenzio, ma al carcere de Pagliano, detto l'inferno dei vivi, ho tirato in faccia al maresciallo erbuiolo pieno di piscio, e esso mi fece legare con catena al letto di contenizione, e mi menò, scontata la quale trovai in cortile una gattina, e la allevai, ma questo maresciallo m'ammazzò il gatto, io lo colpii al petto con un chiodo, e mi rifugiai sul tetto. Il maresciallo e l'ergastolano la parca vennero su per pigliarmi, lotta accanita, ferita al braccio del maresciallo sinistro, coltellata alla parca che cadde al suolo maledicendomi, ora trasferita a Porto Longone, che pretendono chiamiamolo Porto Azzurro, ma rifiutiamolo, per noi vittime a società, è tuttora Longone, inferno degli umani. E tu come stai, sorella cara? E Nello? E papà? È sempre tanto perfido? E quelle due zoccole in casa? E l'altri fratelli puzzoni che si sono arricchiti? Chiusi dentro le loro ricchezze ci hanno lasciato marcire a te e a me nelle galere. Loro e quelle trippone stronze delle cognate. Tutti rotti in culo. Tanti baci affettuosi, il vostro affezionatissimo, Orlando.

che ogni giorno mi schiaccia, che ogni giorno mi schiaccia e mi annulla. Ma è gente che in fondo è buona, è gente che in fondo è buona e sincera, sì, è buona e sincera. Che poi non è vero.

Che poi non è vero. E finalmente lui.

0: Un altro? Crocifissione?
1: Sì.
0: Auguri. Esca dalla porta, la fila a sinistra, una croce a testa.
1: Grazie.
0: Un altro? Crocifissione?
1: Sì.
0: Auguri. Esca dalla porta, la fila a sinistra, una croce a testa.
1: Grazie.
0: Un altro? Crocifissione?
2: No, libertà.
0: Come?
2: Libertà per me. Hanno detto che non ho fatto niente e che sono libero di andare a vivere su un'isoletta.
0: Oh, sono molto contento per lei. Prego, vada pure.
2: No, la stavo prendendo in giro. È crocifissione, crocifissione.
0: Oh, ecco, spiritoso, spiritoso davvero. Prego, esca dalla porta.
2: Sì, la strada la conosco. Una croce a testa, la fila a sinistra.
0: Preparatissimo, eh? Un altro? Crocifissione?
3: Sì, sì.
0: Auguri.

0: Ah, io poi tu il frugoletto scherzoso laggiù.
1: Ecco, è come se lo fosse, è mio figlio adottivo.
0: Te lo sei scelto nel mazzo proprio, nel carcere dei minorenni.
1: È un po' vivace, ecco.
0: Ammazzelo, chiamalo vivace. Via il frugoletto che è con me, se deve calmare, hai capito? Oh, il cavalier Bonifazio, come va?
1: Signora.
0: Come vede non c'è più niente da fare perché siamo al completo, mia sorella Lucia e mister Lacchi.
1: Piacere. Mi permetto di farle notare, signora, che la partita non è chiusa. Domani il commissario degli alloggi ci aspetta immancabilmente nel suo ufficio.
0: Ah, sì? Beh, statemi bene a sentire, cavaliere. La casa mi appartiene perché il commissario mi ha dato ragione. Voi potete pure seguire a schiattare perché tanto io non c'ho tempo da perdere. Vuol dire che se avete qualche altra quisquiglia la direte al mio rappresentante. Non sta, idomo. Eh? Ecco qua. Che fate, venite da fronte voi?
2: Questo è un attentato, secondo gli ordini ricevuti da chi sono io.
1: Signora, le annuncio che il signor Conte arriverà questa notte.
0: Ah, sì? Oh, guarda, non potete immaginare quanto non me ne freghi niente, ma proprio niente. Andate a lavar grugne voi che fate schifo.

spontaneo è naturale, come una verdura, come un cumulo di spazzatura, una macchia solare, un'esplosione nucleare, un pino loricato, o smanettare con la cellula, la clonazione di una libellula, l'esistenza di mondi virtuali, come riposare

traffico di uomini veloci, dalla socialità da sosta piegata la domanda offerta. La risposta è: noi tre col Tupperware, riso e verdure sul marciapiede. Noi siamo noi a tramutare in naturale ogni luogo che trovi impossibile da frequentare. Un camionista, un inserviente, un'automobile nuova, una vecchia che protesta, una coppia scende dalla motocicletta, una famiglia gusta un pranzo naturale. Impressione o oggettività? La risposta è: un pullman che parcheggia le

0: voi e per gli amici
1: Radio Wombat
2: dal 1312-1312.
3: Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
4: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta Radio Wombat.

Ed eccoci con Radio Wombat, torniamo a parlare della lotta contro le nocività nella piana Firenze, Prato e Pistoia, nello specifico seguendo, dando spazio